Il geometra persichetti, abbattuto nello spirito da quella prima ondata di luoghi comuni che lo aveva investito in pieno, cercò di buttarla sul ridere. Certo, la Costituzione. Bisogna stare attenti, però, perché questo governo sta facendo di tutto per modificarla, la Costituzione. Capì di aver fallito il tentativo. Del resto, pretendere acume da una mente così schematica significava solo perdere del tempo. E mi dica, la sua signora come sta? La mia signora, oh, lei sta bene, anche se non si è mai abituata ai ritmi di questa nostra grande città. Me lo diceva sempre mio nonno, moglie buoi dei paesi tuoi. Perché sua moglie dove? Lei è piemontese, e come è noto, i piemontesi sono falsi e cortesi. Di Milano sembrava apprezzare tutte le infinite possibilità che offre. Ma da qualche tempo è diventata sempre più insistente nel voler tornare alle sue, come dice lei? Amate langhe. Ah, come sono volubili le donne. Donne, vento e fortuna, mutano come la luna. Ma io gliel'ho cantata chiara. Sappi, amore mio, che chi volta il cui al Milan, volta il cui al Pan. Il discorso stava prendendo una brutta piega. Persichetti non aveva alcuna voglia di addentrarsi nelle beghe familiari degli altri, ben sapendo che sono, o perlomeno possono essere, oggetto di ore e ore di inutili ciance. La buttò sui figli sperando di non sollevare un ulteriore vespaio. E i suoi due figli, ragioniere, tutto bene? I miei figli, caro mio, sai come si dice, no? Figli piccoli, fastidi piccoli, figli grandi, fastidi grandi. Essendo ormai tutti e due grandi, capirà. Il maschio, dopo 2 anni di università presso la facoltà di economia e commercio, di colpo scopre un viscerale amore per le materie umanistiche. E se ne viene con la bella pensata di ricominciare da capo iscrivendosi a lettere moderne. E io, figliolo, ricorda, chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel che trova. Ma lui niente, più cocciuto di un mulo. La piccola, invece, continua a chiamarla la mia piccola, ma fra 2 mesi si sposa, sa? La piccola, dicevo, dal giorno in cui è stata fissata la data delle nozze, è diventata intrattabile. Non le va più bene nulla. Basta il più sciocco dei pretesti per innescare battibecchi senza fine. D'altronde, cosa vuole? Ha proprio ragione l'antica saggezza popolare. Figlie da maritare, fastidiose da governare. Il geometra Persichetti ascoltava, sconsolato, quel profluvio di parole che, a meno di un clamoroso imprevisto, si sarebbe protratto ancora a lungo, essendo il ragioniere Acerbi noto uccello da rapina, implacabile con le sue prede. Che difficilmente mollava prima di averle martoriate col becco adunco e i rostri delle sue squallide ovvietà. Infatti continuò imperterrito nel suo fastidioso lamento. In questa assurda situazione di anarchia nella gabbia di matti che è diventata la mia casa, io ho perso tutta la mia autorità di capofamiglia, con mia moglie sempre pronta ad accondiscendere a tutte le mattane dei figli. È vero che l'uomo che crede di comandare in casa propria è un povero illuso. L'uomo è il capo della famiglia, amico mio, ma la donna è il collo che fa girare il capo. E questo non lo dico io, mio caro, ma un popolo, quello cinese, che in quanto a saggezza millenaria non è secondo a nessuno. Pensi che. E il lavoro? Come va il lavoro? Troncò netto il geometra Persichetti, temendo che l'argomento famiglia potesse rivelarsi un barile senza fondo. Il lavoro, dice, il lavoro è la mia unica soddisfazione. Lavorando non si invecchia. E poi, come diceva quel noto drammaturgo americano di cui non ricordo mai il nome, il lavoro è una droga che sembra una medicina. Pensi all'assurdità del mondo moderno. I giovani d'oggi passano un sacco di tempo a lamentarsi della mancanza di lavoro e il resto della vita a lagnarsi del lavoro che hanno trovato. Ma non pensano che, giovane ozioso, vecchio bisognoso. E poi non ricordo dove l'ho letta. Ma una frase mi ha colpito per la sua semplice verità. Il lavoro rende liberi. Il geometra Persichetti sgranò gli occhi. Un brivido percorse per intero la sua spina dorsale e per un istante pensò con sgomento che la più infausta delle bugie, proprio per il luogo dove veniva esibita, quel tristemente famoso Arbeit macht frei, era diventata nella mente bacata del ragioniere Acerbi. Una frasetta fatta, una piacevole citazione, un condivisibile e saggio proverbio da incasellare tra chi rompe paga e i cocci sono suoi.

0: Lina Vecchia fa buon brodo. Decise che la misura era colma e cercò in tutti i modi di scaricare il non oltre tollerabile conoscente. Con fare nervoso guardò l'orologio e finse di ricordare un impegno da onorare da lì a qualche minuto. «Mi dispiace, ragioniera Cerpi, ma si è fatto tardi e mi è venuto in mente che ho un appuntamento improcrastinabile. Devo proprio scappare». «Ma dove corre, geometra? Ricordi, la fretta corre incontro alla disgrazia!» Il geometra Persichetti faticò a contenere lo sbotto che quell'infelice uscita avrebbe in altra occasione meritato. Evitò persino di toccarsi e tagliò corto coi saluti finali. «Mi saluti la sua signora, tante belle cose per la nuova carriera universitaria di suo figlio e soprattutto auguro tanta felicità alla futura sposa. Mi stia bene, ragioniere, si conservi. La saluto anch'io, mio caro, e auguro a lei e alla sua famiglia un futuro di serenità». E aggiunse, apprestandosi ad attraversare la via, ancora rivolto al geometra Persichetti: «E ricordi quel che diceva il magnifico Lorenzo: chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza». Lo schianto fu terribile. Il geometra Persichetti, voltando lo sguardo attirato dal fragoroso botto, vide il corpo del conoscente giacere a terra in una pozza di sangue. Poco più in là, in momentaneo letargo, sostava la sagoma di un filobus 92 barrato. Il geometra Persichetti, con un sorriso ambiguo dipinto sul volto, non poté far altro che constatare: «È proprio vero, ragioniere, la vita dell'uomo su questa terra altro non è che una continua guerra». E riprendendo il suo cammino assorto continuò: «O forse in un'occasione come questa è più consono: la morte viene quando men s'aspetta, o anche la morte guarisce tutti i mali. No, no, meglio, la morte è una cosa che non si può fare due volte».
1: Il racconto. In viaggio con mamma, di Luciano Belli Paci. Pronto? Luciano, devo dirti una cosa molto seria. Mamma, mi fai preoccupare. Cos'è successo? Non è una cosa brutta. Anzi, è bella, ma per ora è riservata. Finché non sarà ufficiale non potrai parlarne con nessuno. Promesso, sarò una tomba. Ho ricevuto una chiamata dalla Presidenza della Repubblica e mi hanno preannunciato che Mattarella ha deciso di nominarmi senatrice a vita. Eh? Luciano, sei lì? Sì. Ti sei commosso? Insomma, un po'. Che notizia! Una cosa incredibile, fantastica! Sono felice per te! Certo, è un grande onore. Mai e poi mai avrei pensato. Ma quanti sono i senatori a vita? 5. Davvero solo 5? Credevo fossero di più. 6 con l'ex presidente Napolitano, che lo è di diritto. Io ho detto che accetto, perché non potevo certo rifiutare un gesto così bello del presidente nell'80esimo delle leggi razziali. Però sono preoccupata. So poco della vita parlamentare. Non conosco il mondo politico. Temo di non essere all'altezza. E a 87 anni non so se avrò le forze. Dovrai aiutarmi molto. Conto su di te. Puoi contarci, lo sai, sono molto orgoglioso. È iniziata così, con questa telefonata del 19 gennaio 2018, una nuova avventura, un nuovo viaggio con la mamma. Viaggio con Liliana da quando avevo 8 anni. Papà desiderava solo passare le vacanze al mare nel suo Pesero e detestava viaggiare. Era molto abitudinario e i viaggi stravolgevano i suoi tempi e i suoi piccoli rituali. Con ironia marchigiana definiva se stesso papalino stanziale e la mamma ebrea errante. Così, dato che mia sorella Federica era troppo piccola e mio fratello Alberto era in piena adolescenza, fui scelto io, secondogenito, come accompagnatore della errante. Iniziammo quell'estate con un tour in Jugoslavia. Papà mi fece le raccomandazioni del caso e concluse con una frase tipo: «Quando non ci sono io, sei tu il cavaliere della mamma». Cose che si dicono ai bambini. Evidentemente il primo esperimento in Jugoslavia andò bene. Il piccolo cavaliere era introverso, ma non faceva storie e non si annoiava. Anzi, si appassionava alla scoperta dei luoghi, della storia, dell'arte, delle usanze locali, dei cibi. Non faceva quasi mai domande, ma si capiva dai suoi occhi sgranati che Liliana era riuscita a trasmettergli il demone della sua curiosità e la passione per i suoi stessi interessi. Così seguirono negli anni successivi altri viaggi importanti, sempre insieme. La Grecia classica, la Swinging London, Israele. Esperienze per me tutte bellissime, tappe fondamentali per la mia maturazione. Crescendo diventavo un po' più credibile come cavaliere, ma non ho mai eguagliato l'energia della mamma, la sua sete di conoscenza e di esperienze, il suo atteggiamento insaziabile verso la vita. Una vita preziosa, salvata, della quale nessun minuto doveva essere sprecato. È rimasto proverbiale nel nostro lessico privato l'episodio di quel pomeriggio a Londra, in cui prima mi portò a teatro a vedere The Mousetrap di Agatha Christie e poi, appena usciti, volle infilarsi in un cinema dove iniziava l'ultimo film di 007. Per il mio poverissimo inglese delle medie fu un tour de force sfibrante. «Ti ricordi, Luciano, che ti venne un mal di testa?» «Sì, certo, me lo ricordo». E ancora oggi, dopo mezzo secolo, ridiamo insieme di quella madre un po' pazza e di quel figlio tanto più vecchio di lei. Va da sé che tra tutti i viaggi della mia giovinezza, la condivisione della nostra prima volta in Israele fu per entrambi, nel 1973, un'esperienza unica. Mia madre non è tipo da fare gesti teatrali come baciare la terra o piangere davanti a una bandiera, ma a me, che ormai avevo 14 anni, non servivano esternazioni per percepire i suoi sentimenti. Eravamo sbarcati nello Stato ebraico, lo Stato che non c'era, la terra d'asilo creata per chi, prima, non aveva avuto rifugio e scampo. Proprio in quei giorni, quel paese frugale e ricolmo di storia, accerchiato dai nemici, solo 6 mesi dopo la nostra visita fu attaccato nella guerra del Kippur, governato dalla rocciosa laburista Golda Meir, stava celebrando orgogliosamente il 25° anniversario dell'indipendenza. A Gerusalemme, naturalmente, era prevista una tappa allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto. Lo visitai da solo perché lei non se la sentì di entrare. Restò all'esterno, trattenendosi nel viale dei giusti tra le nazioni. Quando riemersi dalla visita, per un po' non parlammo e non ci guardammo. Il flusso dei nostri pensieri si intrecciava senza bisogno di dire niente. Quella fu l'ultima delle grandi esperienze turistiche vissute insieme. Era giunto il tempo in cui i figli si emancipano dalle madri e le madri dai figli. Avremmo ripreso a viaggiare insieme solo molti anni dopo. Nel 1990, dopo essere diventata nonna di 2 nipoti, Liliana si era fatta forza e, vincendo il blocco che fino ad allora le aveva impedito, anche con noi figli, di parlare della sua prigionia nei campi di sterminio, aveva iniziato a testimoniare nelle scuole. All'inizio aveva vietato a tutti i familiari di assistere perché temeva di non riuscire a parlare in nostra presenza. Solo dopo alcuni mesi ci disse che potevamo andare ad ascoltarla, a patto che ci mettessimo in fondo, perché non voleva vederci mentre parlava. La prima occasione mi si presentò quando venne chiamata a portare la sua testimonianza all'Università Cattolica a Milano. Mi misi in cima all'aula magna, rannicchiato in un posto isolato, e finalmente potei sentire tutto il suo racconto. Celato alla sua vista e lontano da tutti, potevo soffocare i miei singhiozzi senza arrossire. Il suo modo di raccontare la sua storia ha sempre avuto un impatto fortissimo, una cronaca asciutta, precisa fin nei minimi dettagli, come se la sua memoria avesse registrato ogni cosa di quel periodo tragico, minuto per minuto, conservandosi poi perfettamente integra durante i 45 anni di silenzio. Nessun giudizio, nessun commento, solo la forza dirompente dello stupore senza fine che provò quella ragazzina inghiottita dal male. Uno stupore fresco, intatto, mai rielaborato. Una voce diretta e candida, come quella del bambino della fiaba di Andersen, con la differenza che, anziché dire che il re è nudo, ci dice che i mostri esistono. E che c'è stato un tempo neppure tanto lontano in cui hanno dominato i destini di popoli interi. Così nel giro di pochi anni si è sparsa la voce e hanno cominciato ad arrivare a Liliana inviti a parlare un po' dovunque: scuole, università, comuni, parrocchie, congressi. Per accompagnarla nelle trasferte più faticose, ho girato con lei mezza Italia, da Trieste ad Alba, da Bologna a Bari. Lei usciva prostrata da ciascuna testimonianza perché, come per tutti i sopravvissuti della Shoah, condividere la sua memoria la costringe a rivivere ogni volta l'orrore che descrive. Il modo migliore per farla rasserenare dopo l'evento era quello di portarla a visitare qualcosa di bello, una mostra, un monumento, un'opera d'arte, un borgo antico. E così abbiamo ritrovato lo stesso piacere della scoperta che avevamo condiviso nei viaggi della mia gioventù. Quello che abbiamo iniziato insieme nel gennaio 2018 è però un viaggio del tutto diverso e inatteso, un viaggio metaforico nelle istituzioni, nel mondo politico, sulla scena pubblica. È strano, perché se ci ripenso è come se inconsapevolmente mi fossi preparato per tutta la vita per poter fare l'assistente volontario della mamma senatrice a vita. La lunghissima militanza politica, mai diventata carriera per i miei tanti limiti e per il mio eccesso di spirito critico. L'ormai lontana tesi di laurea in diritto parlamentare, la passione mai venuta meno per gli studi storici e costituzionali. Affiancare Liliana in questa avventura inimmaginabile da un certo punto di vista è molto semplice, sia perché c'è tra noi una profonda consonanza sulla visione del mondo, c'è da quando ho memoria, per dirla con i versi di Battiato, lo stesso centro di gravità permanente che non ci fa mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Sia perché lei, con una elasticità mentale che neanche una ventenne, ha colmato rapidamente il gap dovuto all'inesperienza politica, capisce al volo le situazioni e non sbaglia un colpo. Ma da un altro punto di vista si è rivelato molto più complesso di quanto si potesse prevedere, giacché, senza che abbia fatto nulla a questo scopo, Liliana Segre è divenuta quasi subito un personaggio della scena pubblica del nostro paese. Una figura di riferimento valoriale tanto nel campo politico quanto in quello culturale. È un fenomeno sul quale entrambi ci interroghiamo spesso e che non è facilmente spiegabile, dato che lei si limita a essere se stessa e interviene di rado, esprime pacatamente posizioni di buon senso, è assente dai social media. È come se l'apparizione di questa anziana superstite della Shoah, che non ha altra pretesa che quella di tenere viva la memoria, che è un corpo estraneo rispetto alla politica consueta, che parla con la semplicità di una nonna e con l'autorevolezza che le viene dall'esperienza di vita, che ha visto tutto e non deve dimostrare nulla, fosse attesa dal popolo italiano. Sembra quasi che ci fosse un desiderio inconscio di vedere arrivare proprio una personalità così fuori dagli schemi e allo stesso tempo così familiare, così autentica, così potente. Abbiamo dunque dovuto imparare a fare i conti con la sua grandissima sovraesposizione, con i riflettori puntati, con la perdita dell'anonimato, con le richieste continue da parte dei giornalisti, con le centinaia di cittadinanze onorarie dei comuni, con gli inviti incessanti, con le polemiche per qualunque aggettivo e su qualunque argomento. Ecco. Questa grandissima popolarità nel bene e nel male ci ha colti tutti quanti impreparati, sia lei che ancora non se ne capacita, sia noi figli e nipoti, sia i preziosi collaboratori di Roma e di Milano. Nella grandissima maggioranza dei casi il pubblico la adora, le persone la fermano di continuo per strada per salutarla affettuosamente, riceve un'infinità di messaggi di simpatia. I giornali la citano con deferenza, le trasmissioni televisive se la contendono. Ma l'altra faccia della medaglia sono gli odiatori. Non una sola minoranza, ma tante minoranze che si alternano a seconda del tema del momento e talora convergono, manifestando un'avversione spesso rabbiosa, incontenibile, totale. Ci sono, ed era scontato, gli antisemiti, i negazionisti, i fascisti che non sopportano la testimone della storia. Ci sono poi i qualunquisti per i quali la senatrice a vita è l'emblema del privilegio e dello spreco di denaro, come fosse una colpa la sua nomina a senatrice e poi l'assegnazione della scorta. Ci sono anche gli anti-israeliani fanatici che intimano alla sionista Liliana Segre di discolparsi per le sofferenze dei palestinesi. In questi ultimi tempi ci sono soprattutto le sette dei Novax che si considerano come i nuovi ebrei e la dipingono come persecutrice paranazista. Sick! Ci sono infine i semplici esibizionisti della tastiera che vivono della luce riflessa dei personaggi pubblici che dileggiano, gareggiando in lazzi e farneticazioni. Tra i compiti che mi sono assegnato c'è quello di raccogliere tutte le segnalazioni dei messaggi di odio e di tenere i rapporti con il nostro bravissimo penalista, l'avvocato Vincenzo Saponara, con la Digos e con la Polizia Postale. Anche se ormai dovrei averci fatto l'abitudine, confesso che leggere gli insulti e gli auguri di morte che vengono rivolti alla propria madre, 92enne, provoca sempre una certa nausea. A parte l'ultimo aspetto miserabile, partecipare accanto a Liliana a questi suoi anni gloriosi, a questo suo stupefacente viaggio al centro della ribalta istituzionale e culturale, che forse neppure la penna di un novello Jules Verne avrebbe potuto descrivere, è una delle esperienze più affascinanti della mia vita. Di certo, povero papà, tu che detestavi i viaggi ed eri infastidito da ogni deviazione dalle abitudini, mai avresti potuto immaginare tutto questo quando mi dicesti: sei tu il cavaliere della mamma.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate di fatto già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo. Ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto attorno al 1550 a.C. e precisamente alle pagine

stata, ma a un patto, che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto, gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro, che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo, e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il ricorso a tutti i cristiani, una posizione che resterà immutata per i secoli a venire. Per lunghi periodi, di fatto, la tematica relativa all'aborto rimase in una fase di stallo inerte e bisogna approdare al Novecento perché si assista finalmente a un rinvigorimento del dibattito con le prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, primissima a regolamentarlo subito dopo la rivoluzione d'ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione,
presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale,

0: di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che con tutte le difficoltà e i rischi del caso continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste, fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato e, nonostante la Chiesa confermasse con rinnovata forza la sua posizione anti-abortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano decisamente inevitabili. Spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo, quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più, chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti, che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto: quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194-1978 sono rimaste intatte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. L'età che ti senti potrebbe corrispondere alla reale età del tuo cervello. Chi si sente giovane nonostante l'età avanzata mostra anche meno segni organici di declino cerebrale. L'età soggettiva rispecchia piuttosto fedelmente quella biologica. Di Elisabetta Intini. Un anno ha per tutti i terrestri la stessa durata, ma quando si tratta di aggiungere candeline sulla torta, la percezione del tempo subisce facili distorsioni. Alcuni si sentono già vecchi passati i 30, altri hanno un'indole da ragazzini che fa invidia persino ai nipoti. Ebbene, questa età soggettiva, secondo un recente studio, rispecchia piuttosto realisticamente l'età del cervello. Le persone anziane che si sentono ancora giovani mostrano minori segni di declino cerebrale rispetto a chi si sente addosso la propria età o qualche anno in più. La ricerca, basata su decine di scansioni in risonanza magnetica, è stata pubblicata su Frontiers in Aging Neuroscience. I ricercatori dell'Università Nazionale di Seoul, in Corea del Sud, uno dei paesi più longevi al mondo, hanno sottoposto a risonanza magnetica 68 volontari sani di età compresa tra i 59 e gli 84 anni per controllare il volume di materia grigia in varie regioni cerebrali. I volontari hanno inoltre compilato un questionario sull'età che si sentivano di avere e risposto a domande per sondare le loro doti cognitive nonché la percezione del loro stato di salute. In effetti, chi si sentiva più giovane rispetto alla propria reale età ha ottenuto punteggi più alti nei test di memoria, ha riportato minori sintomi depressivi, una percezione più ottimista del proprio stato di salute, nonché una quantità superiore di materia grigia nelle regioni cerebrali chiave per le valutazioni cognitive. In generale, il cervello degli eternamente giovani è parso meno anziano e più performante di quello di chi si sente almeno gli anni che ha. Le differenze sono rimaste importanti anche quando sono stati esclusi dalle analisi fattori come il tipo di personalità o la salute effettiva di ciascuno. Le ipotesi per spiegare questa correlazione sono varie e non ancora verificate. Può essere che chi si sente più anziano abbia una sorta di percezione del declino cerebrale in corso e reagisca di conseguenza. Oppure chi a 80 anni ha l'energia di un ragazzino segue forse uno stile di vita fisico e mentale che giova al cervello e ne rallenta l'invecchiamento.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Perché è importante conoscere il proprio gruppo sanguigno? Perché è collegato al sistema immunitario, che, se non lo riconosce, produce anticorpi che possono innescare reazioni pericolose o addirittura letali. Eppure, quasi la metà di noi, occidentali, non sa a quale gruppo appartiene. Di Rossana Rossi. Tutti sappiamo che i gruppi sanguigni esistono, eppure molto spesso non conosciamo il nostro. Non è così strano. Secondo le più recenti statistiche, infatti, non ne è al corrente una quota compresa tra il 35 e il 50% degli occidentali, benché sia una delle principali caratteristiche del fluido vitale che scorre nel nostro sistema circolatorio. Ce ne sono quattro tipi. Ognuno di noi ne possiede uno specifico, ereditato dai genitori e trasmissibile ai figli. Ma per scoprirlo ci sono volute le ricerche pionieristiche del biologo e fisiologo austriaco Karl Landsteiner, premiato per questo con il Nobel per la medicina e la fisiologia. A lui si deve la scoperta del 1901 che non tutti gli uomini hanno lo stesso identico sangue, ma che ne esistono quattro tipi diversi: il gruppo A, il gruppo B, il gruppo AB, il gruppo 0. La differenza tra i gruppi è data dalla presenza o assenza sulla membrana dei globuli rossi di specifiche proteine, gli antigeni. Gli antigeni sono di due tipi, A e B, e originano quindi i gruppi A e B. Può succedere che una persona li abbia entrambi o non ne abbia nessuno. Nel primo caso si parla del gruppo AB, nel secondo del gruppo 0. Tale classificazione è importante perché il nostro organismo riconosce come proprie solo le sostanze da esso prodotte, mentre combatte quelle estranee. Il sistema immunitario, infatti, reagisce alla presenza di sangue che non riconosce come proprio, mediante la produzione di anticorpi che possono legarsi a particolari antigeni. Questa reazione può causare l'agglutinazione dei globuli rossi e la loro distruzione. È dunque fondamentale che in caso di trasfusione di sangue o di trapianto d'organo, il sangue del donatore e quello del ricevente siano compatibili. Il fattore Rhesus. A differenziare ulteriormente i gruppi sanguigni concorre un altro elemento, individuato nel 1940 dallo stesso Landsteiner, con l'aiuto dell'immunologo statunitense Alexander Wiener. Il fattore RH. Presso il Rockefeller Institute for Medical Research di New York, due ricercatori avevano condotto una serie di test sul siero di conigli immunizzati con globuli rossi delle scimmie Macacus rhesus. Scoprirono così, nel sangue di questo primate, la presenza di uno specifico antigene, che chiamarono fattore rhesus, o più semplicemente RH. Nel torrente circolatorio dell'uomo, indipendentemente dal gruppo sanguigno, l'antigene RH può esserci o essere del tutto assente. Nel primo caso si parla di sangue RH positivo, nel secondo di sangue RH negativo. Scoprire a quale si appartenga è essenziale, non solo per stabilire la perfetta compatibilità delle trasfusioni, ma anche per evitare la cosiddetta malattia emolitica del neonato. L'emolisi si verifica, per esempio, quando il feto possiede sangue RH positivo e la madre RH negativo. Di conseguenza, il sistema immunitario di quest'ultima riconosce i globuli rossi del feto come estranei e produce anticorpi. Attraverso la placenta, gli anticorpi della madre possono passare dal suo sangue a quello del nascituro e attaccare i suoi globuli rossi, la cui rapida distruzione ha inizio quando il feto è ancora nell'utero e continua dopo il parto, inducendo anemia grave, ittero e ingrossamento del fegato e della milza. Qual è la loro origine? Per molto tempo gli scienziati hanno dibattuto sulla possibile origine dei gruppi sanguigni. Un recente studio condotto da un team del Dipartimento di Genetica Umana dell'Università di Chicago sembra aver fatto chiarezza in proposito, analizzando i gruppi sanguigni dell'uomo e di diverse specie di primati. I ricercatori hanno scoperto che sono comparsi per la prima volta in un antico antenato comune. Da questo progenitore, poi, il sistema AB0 si sarebbe tramandato alle diverse specie, giustificando così la notevole somiglianza osservata tra gli esseri umani e altri primati. Per esempio, il fatto che i due amminoacidi responsabili del gruppo A e B sono identici in esseri umani, oranghi, gibboni, macachi e babuini. Una delle ipotesi principali è che il primo gruppo a originarsi sia stato AB. Poi, per mutazione, sarebbero comparsi anche i gruppi A e B, infine lo zero. Questo cammino evolutivo avrebbe oggi portato ad alcune strane parentele di sangue. Nel piccolo tratto del genoma che decide l'appartenenza al gruppo sanguigno, per esempio, il sangue di un uomo del gruppo A risulta più simile a quello di un gibbone di gruppo A che a quello di un altro uomo di gruppo B. Questa scoperta mette quindi in dubbio la teoria secondo la quale i gruppi sanguigni si sarebbero evoluti in modo indipendente in ciascuna specie di primati, fino a convergere e mostrare le attuali similitudini. La diffusione nel mondo. I gruppi sanguigni non sono tutti ugualmente espressi nelle varie zone del mondo. Alcuni sono frequenti, altri rari. Questo è probabilmente dovuto al fatto che nel corso dei millenni l'uomo ha dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche, ambientali e alimentari, capaci di indurre grandi cambiamenti nel sistema immunitario e determinare la diversificazione degli antigeni nel sangue. Il più diffuso è il gruppo zero. Si stima lo possieda oltre il 63% della popolazione mondiale e il 40% di quella italiana. Considerato il donatore universale nelle trasfusioni, perché non avendo antigeni non viene attaccato dal sistema immunitario del ricevente, sembra possedere un'altra caratteristica importante, come dimostrerebbero due studi condotti all'Università della Danimarca Meridionale e all'Università canadese del British Columbia. Indagini condotte in modo indipendente dai ricercatori su centinaia di pazienti affetti da Covid-19 hanno infatti rivelato che le persone del gruppo zero hanno meno probabilità di incorrere in gravi complicazioni a polmoni e reni, anche se mancano ancora dati sugli effetti della malattia in altri organi vitali. Anche il gruppo B sembra offrire maggiore protezione rispetto ai gruppi A e AB, ma si tratta di lievi differenze che richiedono ulteriori approfondimenti e non garantiscono alcuna immunità. Secondo per diffusione, il gruppo A si trova con maggior frequenza in Europa continentale e settentrionale, in Australia e in Nord America, ma è praticamente assente in Sud America. Caratterizza popolazioni come gli indigeni australiani e i lapponi della Scandinavia, in cui è condiviso da oltre metà degli individui. Il gruppo B è invece molto diffuso nel continente asiatico ed è presente in altre concentrazioni anche in Africa equatoriale e Madagascar. Quanto al gruppo AB, non solo è il più raro, è infatti presente in meno del 5% della popolazione, ma è anche l'unico a non possedere le agglutinine, sostanze che hanno la capacità di indurre i globuli rossi ad ammassarsi l'uno con l'altro, impedendo la corretta circolazione del sangue. Tale caratteristica lo rende un ricettore universale, in grado cioè di ricevere trasfusioni da qualsiasi altro gruppo sanguigno. I gruppi sanguigni sono circa 30. In aggiunta agli antigeni AB0 e Rhesus, che rappresentano il sistema di classificazione più diffuso, i recenti progressi nelle tecnologie di ricerca hanno permesso di identificare nuovi sistemi di gruppi sanguigni. La Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue ne riconosce oggi una trentina. Tali sistemi, per la maggior parte basati sulla presenza di antigeni secondari collocati nella parte più superficiale dei globuli rossi, sono però presenti solo in esigue frazioni della popolazione mondiale. È il caso degli ultimi arrivati in famiglia. Langerais e Junior, identificati nel 2012, e Vell, scoperto nel 2013, così chiamati dal nome dei pazienti nei quali sono stati individuati per la prima volta. In noi scorrono da 4 a 6 litri di sangue. Il sangue è un tessuto liquido prodotto dal midollo osseo, composto da plasma e da elementi corpuscolati. Il plasma è un liquido formato prevalentemente da acqua, ma contenente anche proteine e nutrienti. Gli elementi corpuscolati, invece, sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. I globuli rossi trasportano l'ossigeno alle cellule dell'organismo e ne rimuovono l'anidride carbonica. I globuli bianchi sono parte del sistema immunitario, mentre le piastrine hanno un ruolo importante nella coagulazione. Il sangue assolve compiti importanti. Trasporta l'ossigeno agli organi e ai tessuti, oltre agli elementi nutritivi, al calore, agli ormoni, ai segnali che regolano le nostre funzioni, le nostre energie, il sonno e l'umore. Si occupa di liberarsi degli scarti, ripulendo il corpo dall'anidride carbonica e da altri elementi indesiderati. Combatte le infezioni e respinge gli invasori esterni. Nel corpo umano ne scorrono dai 4 ai 6 litri. L'apparato circolatorio che ne costituisce il serbatoio si estende per poco meno di 100.000 chilometri, vale a dire più di 2 volte la circonferenza terrestre, e per la maggior parte è fatto di capillari, minuscoli vasi sanguigni che raggiungono quasi ogni cellula del corpo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il vento in poppa. In passato le puzzette non erano tabù, anzi, furono persino fonte di reddito e di ispirazione letteraria. Con il tempo, però, di Claudia Giammatteo. La storia delle puzzette è di quando non erano tabù, anzi, non appena fece un peto, la terra tremò per 9 leghe all'ingiro e da essa nacquero subito più di 53.000 omettini. Non è mai stato così prolifico come quello lanciato dal gigante Pantagruel nel capolavoro omonimo dello scrittore satirico francese del Cinquecento François Rabelais. Ma certamente quell'irrefrenabile bisogno corporale del tutto naturale che gli antichi greci chiamavano pordè, i latini crepitus ventris, gli antichi sassoni partin, ha avuto un passato glorioso e una colorita storia che, grazie a riferimenti letterari, citazioni umoristiche, vignette e aneddoti, si intreccia con quella del pudore, dell'alimentazione e dell'umanità. Né nell'antica Grecia né a Roma, di larghe vedute in fatto di necessità fisiologiche, come dimostrano le latrine pubbliche latine, Forice, e la divinità dell'escremento Stercutus, i peti erano tabù. Anzi, furono un soggetto ricorrente del toilet humor, ovvero il moderno umorismo scatologico, dal greco skatos, escremento, e logos, discorso, come dimostra anche una delle barzellette del Filogelos, V secolo avanti Cristo, la più antica raccolta umoristica dell'antichità fin qui rinvenuta. Un idiota scorreggiò mentre era nello stesso letto di un sordo. Quello cominciò a lamentarsi e l'altro, seccato, disse: «Ma come fai ad averla sentita se sei sordo?» Addirittura
4: Riferisce lo scrittore Svetonio, nel 41 d.C., l'imperatore Claudio rimase talmente impressionato da un tale che aveva rischiato la vita per aver trattenuto l'aria nel suo intestino troppo a lungo, da promulgare un editto che permetteva a tutti i sudditi di petare liberamente e apertamente, persino alla sua tavola. E se il consolatorio Cicerone aveva consigliato a tutti di comportarsi come natura esige, cioè ruttando e scorreggiando in libertà, il poeta Orazio ne andò orgoglioso. Un peto lanciai che scoppiò col rimbombo di vescica che esplode. E Marziale sfotté a morte tal Etone che, inchinatosi a omaggiare Giove Capitolino, mollò un peto che fece tremare il suo tempio. Correggia gli scappò, tra gli uomini corse la risata, ma il padre dei celesti si accigliò e a tre volte far cene in casa propria quel mangiatore a scrocco condannò. E alla faccia del bon ton, nel Satiricon di Petronio, primo secolo dopo Cristo, capolavoro parodistico dell'antichità, i due protagonisti, l'ex schiavo Trimalcione e la sua consorte, dopo valanghe di cibarie e di buon nettare degli dèi, sganciavano con massima disinvoltura rumori pari a muggiti di tori. In altre epoche e in altri contesti, il flatus, il venticello, la puzzetta, hanno avuto ben altro significato, né comico né liberatorio, ma di insulto e di disprezzo, arrivando a scatenare rivolte sanguinarie. Il primo dei due più eclatanti episodi, narrato dallo storico Erodoto, accadde nel 569 avanti Cristo, quando il faraone Apries invitò il generale Amasis a sopprimere una rivolta in una provincia lontana, ma quello si unì agli ammutinati e al messaggero del faraone che lo intimava a fare ritorno a corte indirizzò un sonoro peto come risposta per il sovrano. Il poveretto riportò il messaggio, si vide tagliare naso e orecchie, ma alla notizia della crudeltà il popolo si ribellò e Amasis divenne faraone. Il secondo episodio, narrato dallo storico Giuseppe Flavio, avvenne a Gerusalemme durante la festa ebraica della Pasqua del 50 d.C. Un legionario romano, per dispetto, si volse alla folla esponendo il deretano e fece partire una bordata indignando i fedeli che iniziarono a tirargli pietre. Il tutto sfociò in una ribellione e nel saccheggio della città, che fecero 10.000 morti. Più spesso, comunque, i venticelli furono oggetto di divertimento, talvolta di stupore. Se nell'Irlanda medioevale spopolavano artisti del peto chiamati braigetori, in Giappone, nel periodo Kamakura 1185-1333, furoreggiavano interpreti professionisti di danze scorregge chiamati oribe. E se un salto, un fischio e un peto, unum saltum et sifletum et unum bumbulum, era ciò che nel XII secolo Bertolle Vater, il buffone del re d'Inghilterra Enrico II, era obbligato a eseguire alla corte ogni Natale, è con quel gesto sconcio che si chiude il ventunesimo canto dell'Inferno di Dante Alighieri. Per sottolineare la sua natura demoniaca, quel diavolo barbariccia, per dare il via alla marcia della sua cricca di diavoli, avea del cul fatto trombetta. Il riscatto di quell'usanza, spesso in chiave umoristica, avvenne con il Rinascimento. In una società che metteva avanti a tutto l'umano sul divino, l'osceno diventò spesso l'orgogliosa affermazione dei diritti del corpo. Ad annunciarlo fu proprio il potentissimo peto del gigante Pantagruel, di cui si diceva. A parlarne fu il libro del monaco umorista François Rabelais, dove non solo l'antica cultura popolare è saccheggiata e rivisitata, ma l'ostentazione della scurrilità, con risultati comici insuperati, diventa satira del mondo dei dotti, come ha sottolineato Umberto Eco nella sua Storia della bruttezza. L'usanza di emettere pubblicamente scoregge, termine nato dall'atto di slacciare la coreggia, il cordino con cui tenere allacciati i pantaloni, che oggi farebbe storcere a tutti il naso, raggiunse addirittura l'apice alla splendida corte seicentesca di Luigi XIV, dove, scrisse la principessa tedesca Elisabetta Carlotta del Palatinato in una delle sue lettere, il cognato Re Sole divertiva il suo codazzo di cortigiani organizzando gare di peti. La fine dell'Ancien Régime e l'avvento della borghesia ottocentesca rivoluzionarono il termometro del pudore. I medici cominciarono a condannare e curare le maleodoranti flatulenze e le donne vittoriane a nascondere rumori molesti dietro gli starnuti. Scrittori colti, come tra gli altri Mark Twain e Émile Zola, associavano il peto a malvagità e dissolutezza. Victor Hugo fece scorreggiare la prostituta Maria la Sfrontata, quattro denarios autunum bumbum. E alla fine, un fatto fisiologico naturale, anni prima osannato, raccomandato, che aveva divertito nobili e plebei, diventò un tabù sociale che creava imbarazzo e vergogna. Nell'alta società fu addirittura obbligatorio fingere di ignorare l'esistenza di necessità corporali naturali. Ad analizzare i motivi di tutto ciò fu Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, che nella prefazione alla seconda edizione del volume Escrementi e civiltà, antropologia del rituale scatologico di John Gregory Burke, pubblicato postumo nel 1913, svelò le motivazioni inconsce che portarono a ripugnare peti e flatulenze. Gli uomini civilizzati sono a disagio e imbarazzati da tutto ciò che ricorda loro la loro origine animale. Provano disperatamente a imitare gli angeli perfetti, ma in loro rimane, comunque, una traccia terrena insostenibile da sopportare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del duecentesco castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il castello malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

C'è un modo di dire in Australia, specialmente nella zona di Melbourne, Buckley's Chance. Come tutti i modi di dire, non si può tradurre alla lettera, ma significa più o meno avere le stesse possibilità di Buckley, ovvero, si sottintende, pochissime. Si dice di quei casi in cui qualcosa o qualcuno ha una possibilità remotissima di farcela. A volte la locuzione prende la forma di Buckley's and none, quando si deve scegliere tra avere pochissime possibilità e appunto nessuna. Ma chi è questo Buckley che a quanto pare ha avuto davvero poche possibilità di farcela nella vita, anche se poi in qualche modo ce l'ha fatta, tanto da diventare leggendario? Per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo e fare un lungo viaggio. Il nostro racconto non inizia quindi in Australia, ma su un campo di battaglia in Olanda, il 6 ottobre 1799.

Quella a cui stiamo assistendo è la battaglia di Alkmaar. Da un lato sono schierate le truppe inglesi e russe, comandate da Federico Augusto di Hannover, duca di York, e dall'altra le truppe batave e francesi del generale Guillaume Marian Brune. Si sta combattendo una guerra breve e spesso dimenticata. Da lì a un mese scarso Napoleone assumerà il potere assoluto con il colpo di Stato del 18 Brumaio e le guerre napoleoniche oscureranno completamente questi eventi storici. Ma quella guerra, la cosiddetta invasione anglo-russa dell'Olanda, all'epoca sembrava di importanza vitale. Bisognava riportare l'ordine in Olanda, rimettere sul trono Guglielmo V d'Orange e soprattutto evitare che uno Stato così vicino all'Inghilterra e con un'ottima flotta militare potesse costituire una minaccia per il regno di Giorgio III. È piovuto moltissimo nei giorni precedenti alla battaglia. L'esercito del duca di York è impantanato, anche perché i batavi hanno inondato le campagne impedendogli l'avanzata. Lo scontro finirà con la ritirata degli inglesi, ma non è questo che ci interessa di questa battaglia. La lente del nostro racconto va invece in dettaglio sull'85esimo reggimento di fanteria dell'esercito inglese, in cui c'è un soldato di soli 19 anni, altissimo, che viene ferito ad una mano. Il suo nome è William.

La guerra, almeno quella, finisce e ritroviamo William a Londra nel 1802 e come molti soldati, quando non ci sono battaglie da combattere, non se la passa benissimo. Forse finisce in qualche giro losco di contrabbando,

Sullivan Bay e oggi porta il pittoresco nome di Sorrento in onore della città italiana, sono però terribili. Il terreno non risulta fertile, manca l'acqua potabile e i coloni decidono di abbandonare tutto per tentare la sorte in Tasmania. Approfittando del momento di confusione, la sera del 27 dicembre 1803, Buckley e altri prigionieri decidono di tentare la sorte e fuggire. La fuga è un'ipotesi che in queste remote colonie non era nemmeno considerata un rischio. La località era completamente isolata e l'unica città in cui si poteva sperare di nascondersi era Sydney, lontana quasi 1000 chilometri di zone selvagge, inospitali e abitate da indigeni ostili. Le guardie però si accorgono del tentativo di furto e sparano, ferendo gravemente un fuggitivo, mentre gli altri riescono a far perdere le proprie tracce nel bush, la boscaglia australiana. Ecco cosa scrive David Collins, luogotenente governatore di Port Phillip, nel suo rapporto sull'incidente. Il luogotenente governatore è preoccupato di sapere che 6 uomini sono stati così ciechi al proprio stesso benessere da allontanarsi dall'insediamento e procedere nella disperata impresa di viaggiare intorno a Port Jackson. Se questo è in realtà il motivo del loro allontanamento, inevitabilmente si perderanno nel tentativo e non si sentirà mai più parlare di loro, perché indipendentemente dal rischio che possano correre di essere uccisi dai nativi, è impossibile per loro, con qualsiasi quantità di provviste che potrebbero trasportare, sopportare la fatica di penetrare 1000 miglia attraverso i boschi di questo paese, perché tale sarebbe la distanza andando da un porto all'altro sul loro percorso che dovrebbero coprire. Anche se la preoccupazione per loro è ormai inutile, può invece essere utile per quelli che rimangono. Insomma, per i guardiani i fuggitivi sono semplicemente spacciati, e infatti questa è la sorte di molti di loro. Subito dopo la fuga il gruppo si divide, gli altri prigionieri tentano di raggiungere Sydney pensando che fosse molto più vicina di quanto fosse in realtà, mentre Buckley rimane nei dintorni della baia, camminando lungo la costa e nutrendosi di bacche e conchiglie marine, stanco e disidratato. Gli altri prigionieri o tornano indietro e si arrendono o scompaiono nel nulla, ma Buckley resiste e si allontana sempre di più. Finché un giorno, camminando lungo la costa, si imbatte in qualcosa che sporge dal terreno. È una lunga lancia usata per marcare la tomba di un guerriero aborigeno. Stremato, decide di prenderla per usarla come bastone e sostenersi durante il cammino. E dopo poco avviene il suo incontro miracoloso. Mentre sta camminando, sorreggendosi alla lancia, Buckley incontra un gruppo di donne aborigeni Wataurung, parenti del guerriero morto a cui apparteneva la lancia. Vedendolo così magro, pallido, con la lancia in mano, le donne si convincono che Buckley sia lo spirito del guerriero, tornato miracolosamente in vita, e lo accolgono aiutandolo e condividendo il cibo con lui. Lo accompagnano poi al loro accampamento, dove tutto il villaggio lo considera lo spirito reincarnato del guerriero scomparso e lo adotta a tutti gli effetti come un membro della tribù. Buckley resterà con loro per 32 anni, amato e rispettato da tutti, diventando anche Nrungareta, un ruolo di grande prestigio nel gruppo, considerato degno del massimo rispetto e consultato nelle decisioni importanti. Buckley impara il linguaggio aborigeno, le loro usanze, il modo di cacciare, l'uso delle armi e diventa in tutto e per tutto un Wataurung, finendo per dimenticare quasi completamente le sue origini e la sua lingua madre. Ha anche 2 mogli, con le quali ha sicuramente almeno una figlia. Nel gruppo di cacciatori raccoglitori aborigeni, Buckley, con la sua esperienza militare, diventa un membro centrale, assistendo ad ogni aspetto della loro vita, comprese le guerre, le razzie e le faide con gli altri gruppi. La sua è una delle pochissime testimonianze dirette di quella che era la vita degli aborigeni in quel tempo e delle guerre che conducevano tra di loro. Buckley proveniva da una cultura in cui il soprannaturale era ancora una parte concreta delle credenze popolari e non è difficile per lui credere ai miti e alle leggende dei Wataurung, come l'esistenza dei Bunip, terribili creature acquatiche pronte a ghermire le loro prede vicino ai laghi e ai corsi d'acqua. Anche le leggende europee, d'altronde, sono piene di esseri terrificanti pronti a ghermire donne e bambini che si avvicinano troppo ai corsi d'acqua.

A volte Buckley vede da lontano le navi e gli insediamenti dei bianchi, ma il ricordo della prigionia e la paura di essere catturato e imprigionato nuovamente lo tiene a distanza. La vita, coi Wataurung, non è poi così male. Certo, a volte diventano violenti e rissosi, ma non molto più dei soldati inglesi dopo qualche sorso di rum. Ma poi, nel 1835, a Port Phillip arriva John Batman, un esploratore, avventuriero e allevatore nato sulla costa orientale dell'Australia da emigranti inglesi e deciso a fondare una grande colonia proprio in quella baia con sua moglie, una deportata di nome Elizabeth Callaghan, e le sue 7 figlie. John riesce a convincere gli aborigeni, come spesso e tristemente accade nelle storie di colonizzazione, a cedergli migliaia di ettari di terreno in cambio di attrezzi, coperte e cibo. Per gli aborigeni il concetto di proprietà del terreno è qualcosa di semplicemente incomprensibile, ma per John invece ha valore come. E infatti su questi terreni fonda un grande insediamento chiamato Batmania, in suo onore, che più tardi diventerà la moderna Melbourne. Di sicuro il trattato con gli aborigeni era scorretto e ingiusto, ma bisogna anche tenere presente che fu l'unico caso in cui un bianco trattò con loro invece di prendersi semplicemente la terra con la forza, come facevano tutti gli altri, tanto che il governo inglese del South Wales si rifiutò sempre di riconoscerlo come valido. Con l'arrivo di Batman, Buckley intravede la possibilità di ritornare alla cosiddetta civiltà. E il 6 luglio del 1835 si presenta ad un accampamento di bianchi. Si può solo provare a immaginare la sorpresa dei coloni nel vedere un uomo bianco, altissimo, pare che Buckley fosse alto quasi 2 metri, vestito di pelli di canguro e con la lancia e le armi degli aborigeni, alcuni dei quali lo accompagnavano, parlando con lui nella loro lingua nativa. Nell'accampamento ci sono 3 uomini bianchi, William Todd, James Gum ed Alexander Thompson, oltre ad alcuni aborigeni della zona di Sydney usati come manovalanza, lasciati a sorvegliare il campo mentre Batman era tornato in Tasmania. Ecco come William Todd racconta nel suo diario l'arrivo di Buckley. Alle 2 circa un uomo bianco di sorprendente statura è arrivato camminando verso le capanne vestito come un nativo. Sembrava molto contento di vederci. Gli abbiamo portato un pezzo di pane che ha mangiato con grande piacere e ci ha immediatamente detto che cosa fosse. Ci ha anche detto che era nel paese da 20 anni e che durante questo tempo era sempre stato coi nativi. Poi ci ha detto che il suo nome era William Buckley. Era stato talmente tanto tempo coi nativi da aver quasi dimenticato la lingua inglese, ma parlava perfettamente il linguaggio dei nativi. Sembra infatti, da altre cronache, che la prima parola che Buckley pronunciò in inglese dopo 32 anni, e non 20 come pensava lui avendo probabilmente perso la cognizione del tempo, fu proprio bread, pane. Buckley venne nutrito e accolto gentilmente dai coloni, a cui mostrò anche un tatuaggio sul suo braccio con le proprie iniziali, WB, il sole, la luna e un piccolo animale simile a una lucertola. Il 23 luglio 1835 esce un articolo sul Colonial Times nella città di Hobart, in cui Buckley è descritto come un gigante, forte e selvaggio, potenzialmente utile alla causa di convincere gli aborigeni ad asservirsi come braccianti dei coloni, ma accusato senza mezzi termini di essersi adattato alle usanze dei selvaggi invece di civilizzarli. Il giornale racconta un episodio in cui Buckley avrebbe mostrato la grotta in cui aveva vissuto durante la sua vita selvaggia ad uno dei coloni, che gli avrebbe fatto notare una pietra sporgente sul pavimento. «Perché non l'avete rimossa?» gli avrebbe chiesto il colono, al che Buckley avrebbe semplicemente risposto «E a che scopo?». Il giornalista conclude quindi «Così pigro, così inerte, così privo di energia era l'uomo che aveva vissuto 33 anni senza tentare di elevare i nativi di un solo passo verso la civiltà europea».

Buckley viene perdonato per l'antica accusa di furto e torna a essere un uomo libero il 12 settembre 1836. Diventa guida e interprete per i coloni, che stanno cercando di entrare in contatto pacifico, almeno inizialmente, con gli aborigeni. Il 4 febbraio 1836 Buckley accompagna i sovrintendenti della piccola colonia al suo vecchio villaggio, dove Joseph Gellibrand, uno dei coloni, riporta nel suo diario una scena davvero commovente. 5 febbraio 1836. Ho ordinato a Buckley di avanzare mentre noi lo avremmo seguito ad una distanza di un quarto di miglio. Buckley ha raggiunto un pozzo dei nativi e dopo averci guidato per circa 8 miglia abbiamo sentito un cui, un grido di richiamo, e quando siamo arrivati al punto ho assistito ad uno degli spettacoli più piacevoli e commoventi. C'erano 3 uomini, 5 donne e circa 12 bambini. Buckley era smontato da cavallo ed erano tutti aggrappati intorno a lui con lacrime di gioia che correvano lungo le loro guance. È stato davvero uno spettacolo toccante e ha dimostrato l'affetto che queste persone avevano per Buckley. In mezzo a loro c'erano un piccolo uomo anziano e una donna, una delle sue mogli. Buckley mi ha detto che quest'uomo era suo vecchio amico con cui aveva vissuto e a cui era stato legato per 30 anni.

Ma in questa attività, a cavallo tra due culture e due civiltà completamente diverse, Buckley inizia a sentirsi perso e a non sentire più di appartenere né alla comunità dei bianchi né a quella degli aborigeni. Come succede spesso in questi casi in cui una persona si trova trapiantata da una cultura ad un'altra, il ritorno alle origini è sempre molto problematico e alla fine la sensazione è quella di non appartenere più a nessuna delle due culture, di aver perso la fiducia di entrambe le comunità. La stessa cosa accade per Buckley, che sente sempre più su di sé la differenza dei due gruppi a cui fa da tramite ed è sempre meno convinto di stare facendo la cosa giusta nel metterli in contatto. Infelice e deluso, lascia la baia di Port Phillip per sempre, nel dicembre del 1837, per andare a vivere a Hobart, in Tasmania, dove svolge diversi lavori, tra cui guardiano della casa di lavoro penale femminile e assistente magazziniere per la casa degli immigrati. Il 27 giugno 1840 si sposa con Julia Eager nella chiesa di St. John a Newtown. Julia è una donna molto minuta e Buckley è un vero gigante, soprattutto per l'epoca. Sono davvero una strana coppia a vederli camminare per strada. Alcuni concittadini notano che Julia non riesce nemmeno a camminare sotto braccio con suo marito. Allora William escogita un sistema che suscita una grande tenerezza. Si lega un fazzoletto al braccio in modo da formare una specie di cappio, così Julia può mettere il braccio nel passante e camminare a braccetto con il suo compagno. Julia è vedova e ha una figlia del primo matrimonio che Buckley riconosce come sua. Vivranno tutti insieme fino al 1856, quando Buckley morirà cadendo dal calesse all'età di 72 anni. The White Wild Man, l'uomo bianco selvaggio, come lo avevano soprannominato, verrà sepolto nel cimitero di St. George a Battery Point. Ancora oggi una targa lo commemora in un piccolo parco di Hobart chiamato Buckley's Rest, il riposo di Buckley.

0: takan, at giriwalawala yakang may takan, at giriwalawala yakang may takan.
1: Il rapporto tra bianchi e aborigeni andrà sempre peggio per le popolazioni native. Quando i primi europei arrivano in Australia ci sono infiniti gruppi di aborigeni, ognuno con culture e religioni differenti e circa 400 lingue diverse parlate. Una combinazione di malattie, perdita della terra e quindi fonte di cibo e omicidi ha ridotto la popolazione aborigena di circa il 90% tra il XIX e il XX secolo. Un'onda di massacri si mosse con la frontiera. L'ultimo massacro fu a Coniston, nel territorio del nord, nel 1928. Molte volte si è ricorso all'avvelenamento di cibo e acqua. La varicella, il vaiolo, l'influenza, le malattie venere e il morbillo si diffusero ampiamente tra il XVIII e il XIX secolo. Le popolazioni aborigene non avevano alcuna conoscenza delle malattie europee e pochissima della resistenza immunitaria che gli europei avevano evoluto nel corso dei secoli. Il 13 febbraio 2008 il neo primo ministro Kevin Rudd ha mantenuto una sua promessa elettorale presentando le scuse ufficiali alle popolazioni aborigene per la Stolen Generation, la generazione rubata. «Chiediamo scusa», ha detto il primo ministro, «per le leggi e le politiche di successivi parlamenti e governi che hanno inflitto profondo dolore, sofferenze e perdite a questi nostri fratelli australiani». Chiediamo scusa in modo speciale per la sottrazione di bambini aborigeni dalle loro famiglie, dalle loro comunità e dalle loro terre, per il dolore, le sofferenze e le ferite di queste generazioni rubate, per i loro discendenti e le famiglie lasciate indietro, chiediamo scusa. Alle madri e ai padri, fratelli e sorelle, per la distruzione di famiglie e di comunità, chiediamo scusa. E per le sofferenze e le umiliazioni così inflitte su un popolo orgoglioso e una cultura orgogliosa, chiediamo scusa. Noi, Parlamento d'Australia, rispettosamente chiediamo che queste scuse siano ricevute nello spirito in cui sono state offerte come contributo alla guarigione della nazione. Ma nonostante le scuse, gli aborigeni superstiti vivono ancora oggi in Australia in condizioni terribilmente svantaggiate, per lo più relegate in riserve con un'aspettativa di vita di 20 anni inferiore rispetto agli altri australiani. È una triste storia che è sempre la stessa storia di tante altre invasioni colonialiste che hanno devastato e cancellato per sempre intere civiltà, riducendole a poveri relitti conservati in piccole riserve giusto per nascondere la vergogna e la colpa dello sterminio di massa. E forse in quest'ottica la Buckley Chance, la possibilità impossibile di William Buckley, non fu solo quella di sopravvivere al di là di qualsiasi pronostico, ma quella di dimostrare al mondo intero che una forma di integrazione culturale era possibile, che quei due mondi così diversi erano comunque parte della grande famiglia umana e che gli aborigeni avevano gli strumenti culturali per accogliere un estraneo indifeso, completamente diverso, integrarlo, amarlo e farlo diventare fino in fondo uno di loro. Strumenti che chiaramente le potenze colonizzatrici non avevano né furono mai interessate ad avere, preferendo come sempre la via brutale dell'invasione, dello sterminio e della distruzione.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro e lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io... Oh, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino, lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo, e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbe infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai controluce, lo confrontai con altri. No, più buono di così.

la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita. Forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto per ragioni misteriose nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio, quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso. Ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso.

0: più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo, in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta. Basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinga? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della morena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame. La cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me. Pareva a 2 o 3 metri di distanza. Risuonò una voce umana. Troppo tardi. Troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente. Non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero, finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto con dei pali che reggevano l'avviso terreno comunale da vendere. E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato. La falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. L'Eneide di Virgilio. L'Eneide è il più importante poema epico latino. È composto da 12 libri ed è scritto in latino in versi e esametri. Virgilio compose l'Eneide per lodare Augusto partendo dai suoi antenati. Il poema, infatti, racconta l'origine troiana dei Romani attraverso il mito di Enea. Tramite la figura di Iulio, figlio primogenito di Enea, a sua volta figlio della dea Afrodite, l'imperatore Augusto rivendica per se stesso e per la gens Iulia origini divine. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Virgilio fu assorbito dalla composizione dell'Eneide. Al momento della morte non considerava l'opera ancora conclusa, tanto che chiese ai suoi migliori amici scrittori di bruciarla. L'epica latina si differenzia profondamente da quella greca per essere stata concepita da subito in forma scritta. Attorno al protagonista Enea si muovono gli altri eroi troiani e latini: Turno, Niso, Latino, Pallante, e le eroine Didone, Lavinia e Camilla, gli dei e le dee, in particolare Giove, Giunone e Venere, intervengono da lontano nelle vicende umane della storia. I 12 libri del poema hanno come modello l'Iliade e l'Odissea, ma accolgono anche l'influenza di altri generi letterari, per esempio la tragedia e la poesia d'amore. Virgilio rinnova le tecniche omeriche, le formule, le similitudini e le descrizioni. Nel linguaggio usa molte parole comuni, abbinandole però tra di loro in un modo tutto nuovo. L'antefatto dell'Eneide è l'illustre saga troiana. Come Achille, Enea è nato dall'unione tra un uomo e una dea. Afrodite si innamora del principe pastore Anchise e lo seduce tra i pascoli del monte Ida per volontà di Zeus, che vuole punire la dea responsabile di tanti incantesimi d'amore, facendola invaghire di un comune mortale. Quando gli Achei attaccano la città di Troia, Enea, che è imparentato con la famiglia reale ed è molto amico di Ettore, partecipa alla guerra a capo dei Dardani, alleati dei troiani. Sebbene all'inizio sia riluttante a combattere, una volta indossate le armi, nei duelli affronta i migliori combattenti, dando prova del suo valore. La sua prima azione eroica è la lotta contro Diomede. Enea è colpito da un masso che gli annebbia la vista e lo fa cadere, ma sua madre Afrodite lo protegge. Diomede però ferisce anche Afrodite e la dea è costretta a lasciare il campo. Allora l'eroe è avvolto da Apollo in una densa nube e portato via, mentre il dio crea un fantasma come ingannevole bersaglio per i nemici. Molto più avanti, Enea si scontra con il fortissimo Achille. Non appena rischia il peggio, però, tra i due contendenti si frappone Poseidone, che salva l'eroe, portandolo lontano dalla mischia, perché sa che toccherà al figlio di Anchise preservare la stirpe di Priamo. Tutto lascia intendere che il valore dell'eroe dovrà misurarsi lontano dalle mura di Troia. Il destino di Enea è interamente proiettato nel futuro. La notte dell'incendio, Enea vorrebbe battersi con i suoi compagni fino all'ultimo, ma Ettore gli appare in sogno e gli dice che il suo compito è portare in salvo la sua famiglia e gli dei protettori della città verso una misteriosa terra promessa. Solo poco alla volta Enea capirà che il fato, il quale è superiore al volere degli dei, lo sta indirizzando proprio in Italia. Il viaggio verso il Lazio e la guerra contro le popolazioni locali costituiscono la trama dell'Eneide.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura. A cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista National Geographic. Speciale Food. Antichi saperi, pungenti e carnosi. Arrivati in Europa al tempo dei Fenici, i carciofi hanno trovato la loro massima espressione culinaria in Italia, che ne è il maggior consumatore al mondo. Di Alessandra Branca. Qualche anno fa una notizia funesta si abbatté sulla comunità ebraica di Roma. Haaretz, il principale quotidiano di Israele, riportava l'anatema riguardo a un monumento della cucina giudaico-romanesca, il celeberrimo e amatissimo da romani e turisti carciofo alla giudia, servito in ogni seder, la cena della Pasqua ebraica. E ogni santo giorno, anche quando non è stagione, nelle trattorie del ghetto. Non è kosher, avvertiva dalla città santa il rabbino Itzhak Arazi, responsabile del Gran Rabbinato per le importazioni di generi alimentari. Perché il cuore potrebbe contenere insetti o vermi impossibili da individuare e rimuovere. Gli ebrei romani insorsero, affermando che la mammola, il carciofo romanesco usato per la meravigliosa ricetta che ne prevede una sapiente e doppia frittura, ha un cuore troppo compatto per essere attaccato dai vermi. E si unirono a rivendicare una tradizione culinaria antica di molti secoli e la relativa straordinaria abilità nel curare i loro carciofi. Addirittura quell'anno Riccardo Di Segni e Ruth Dureghello, rispettivamente il rabbino capo e la presidente della comunità ebraica romana, avevano inviato ai correligionari di tutto il mondo un video per la Pasqua ebraica, nella quale auguravano Mazel Tov mentre erano intenti a pulire carciofi. Tant'è, il carciofo Gate tra Roma e Gerusalemme si è risolto con una vittoria della comunità della diaspora ebraica più antica del mondo. Come all'epoca aveva detto uno dei suoi membri più illustri, Ariel Toaf, il nostro carciofo ha anche un profondo significato simbolico, perché la sua forma circolare richiama la continuazione della vita. Ma se grazie alla preparazione alla giudia il carciofo romanesco è una superstar, è vero che noi italiani, seguiti da spagnoli e francesi, Siamo i primi consumatori e coltivatori di carciofi del mondo. Nel nostro paese non se ne contano le varietà regionali protette da marchio IGP, da presidi slow food o, come nel caso, per ora unico, del carciofo spinoso di Sardegna, del marchio DOP. Tra queste, una menzione d'onore va al carciofo violetto di Sant'Erasmo, coltivato nell'omonima isola della Laguna di Venezia, il cui suolo salino gli conferisce un sapore davvero speciale. Qui, a fine aprile, vengono raccolti i primi, tenerissimi boccioli apicali che, detti castraure, vengono mangiati crudi. Sono una delizia gourmand che ha una stagione molto breve, circa 20 giorni, venduta a caro prezzo al mercato di Rialto. Gemelli diversi, carciofi e cardi, Cinaras colimus e Cinara cardunculus, erano arrivati 3.000 anni fa nella nostra penisola via Sicilia e in Spagna via Andalusia, grazie ai Fenici. E lo documenta uno scritto di Columella, un agronomo romano originario di Cadice. Già nell'antichità qui si erano affinate le tecniche della loro coltivazione, come pure la scarducciatura e la dicioccatura, che prevedono l'eliminazione di alcuni parti della pianta per favorire la crescita del bocciolo, la parte commestibile. Nel suo De re coquinaria, il libro che fu un bestseller della Roma imperiale, il cuoco Apicio incluse una trentina di ricette che prevedevano cuori di cardi e carciofi come ingrediente principe. In una consiglia di sbollentarli e condirli con una salsa di semi di prezzemolo pestati, ruta, miele, pepe, vino, garum, la salsa di pesce fermentato, e olio d'oliva.

0: estate, nel quale sulla giacca dell'uomo ortaggio è appuntato un carciofo, come fosse un gioiello prezioso. A quel tempo carciofi e cardi viaggiarono fino in Francia. E i secondi, che invece nelle cucine italiane e spagnole sono andati gradualmente in disuso, sono diventati una specialità di Lione e del Delfinato, dove sono serviti in fondue. Nel resto della Francia, come anche in Inghilterra, i carciofi e i cardi vennero a lungo considerati piante ornamentali. Nelle varianti viola e porpora facevano bella mostra di sé nel giardino della Reggia di Versailles, o se mangiati, venivano serviti come dessert. Nella descrizione di un banchetto dei suoi gastrolatri, Rabelais elenca i carciofi con pesche, torte e bignè, e ne elogia i poteri afrodisiaci, non verificati, insieme a quelli diuretici. Veri, grazie alla presenza di una sostanza, la cinarina. Inoltre, cardi e carciofi furono scelti come simbolo sia dal casato di Lorena sia dalla Scozia, in un monito che potrebbe suonare così: chiunque provi a toccarci si pungerà. Se oggi tutti gli europei conoscono i carciofi, appena 2 secoli fa per molti erano una stranezza. Nel suo viaggio in Italia, per esempio, Johann Wolfgang von Goethe spese più di una pagina per descrivere con meraviglia la scena di 2 gentiluomini, da qualche parte in Sicilia, che si erano fermati sul ciglio di una strada per raccogliere carciofi, pulirli con i loro coltelli e gustarli, sperticandosi in lodi per il loro sapore. Infine, sebbene siano arrivati per ultimi a scoprire il carciofo, gli Stati Uniti si arrogano il diritto di possedere The Artichoke Center of the World. Si tratta di un paesello nella contea californiana di Monterey che si chiama Castroville, dove gli abitanti si sono specializzati nella coltivazione di carciofi. Qui la municipalità ha eretto una statua dall'estetica discutibile che si è meritata l'ingresso nel Guinness dei primati con il titolo del carciofo più grande del mondo e ogni anno organizza un festival del carciofo con tanto di elezione di Miss Artichoke. Aggiudicandosi la corona e lo scettro ovviamente a forma di carciofo, aveva iniziato la sua carriera una biondissima ragazza dei dintorni, tale Norma Jane Baker, che subito dopo, forse per tacitare qualsivoglia associazione con la reginetta dell'ortaggio, aveva cambiato il suo nome in Marilyn Monroe.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da scienzenotizie.it. Energia dal nulla. Scoperto un enzima che converte l'aria in elettricità. Di Angelo Petrone. Presente in batteri comuni che possono sopravvivere anche in ambienti molto difficili, questa scoperta ha il potenziale per diventare una nuova fonte pulita. Nonostante di solito associamo i batteri alle malattie, la realtà è che questi microorganismi possono avere dei veri e propri superpoteri, che vanno dall'autovaccinazione al consumo di plastica, alla sopravvivenza in ambienti ostili come lo spazio. Alcuni sono anche specializzati nell'ottenere energia quasi dal nulla. E gli esperti sanno da tempo che molti batteri sono in grado di generare elettricità dall'aria in ambienti ostili come i vulcani o i poli, attraverso un processo che fino ad oggi risultava sconosciuto. Ora i ricercatori australiani hanno scoperto l'enzima responsabile di questa trasformazione magica, e hanno spiegato che la loro scoperta è un primo passo verso la creazione di batterie naturali in grado di

0: produrre energia. Il team guidato da Rhys Grinter, Ashley Krupp e Chris Greening, ricercatori del Biomedical Discovery Institute della Monash University di Melbourne in Australia, ha già dimostrato che molti batteri utilizzano l'idrogeno dall'atmosfera come fonte di energia in ambienti poveri e nutrienti. Cioè, solo respirando, anche in luoghi ostili alla vita, generano elettricità che li aiuta a sopravvivere. Sappiamo da tempo che tracce di idrogeno nell'aria possono essere utilizzate dai batteri come fonte di energia per aiutarli a crescere anche nei suoli antartici, nei crateri vulcanici e nelle profondità dell'oceano, spiega Greening. Ma non sapevamo come l'avessero fatto finora. I risultati della loro nuova ricerca sono appena stati pubblicati sulla rivista Nature. Il team si è concentrato su un enzima del batterio Mycobacterium smegmatis, chiamato HUC. Questo enzima converte l'idrogeno gassoso in una corrente elettrica. HUC è straordinariamente efficiente, afferma Grinter. A differenza di tutti gli altri enzimi e catalizzatori chimici conosciuti, consuma idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici, solo lo 0,00005% dell'aria che respiriamo. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per rivelare il modello molecolare dell'ossidazione dell'idrogeno atmosferico. Usando la microscopia avanzata, CryoEM, per determinarne la struttura atomica e le vie elettriche, superando i limiti precedentemente stabiliti per produrre la struttura enzimatica più precisa riportata da questo metodo fino ad oggi, gli esperti hanno anche usato una tecnica chiamata elettrochimica per dimostrare che l'enzima purificato crea elettricità in minime concentrazioni di idrogeno. Il laboratorio hanno anche dimostrato che è possibile conservare HUC purificato per lunghi periodi. È incredibilmente stabile. Puoi congelare l'enzima o riscaldarlo a 80 gradi Celsius e conserva il suo potere di generare energia, spiega Krupp. Ciò riflette che questo enzima aiuta i batteri a sopravvivere negli ambienti più estremi. HUC è una batteria naturale che produce una corrente elettrica sostenuta dall'aria o dall'aggiunta di idrogeno. Gli autori osservano che, mentre questa ricerca è in fase iniziale, la scoperta di questo enzima ha un notevole potenziale per sviluppare piccoli dispositivi alimentati ad aria, ad esempio come alternativa ai dispositivi ad energia solare. La domanda successiva è ovvia. Dove possiamo ottenere più di questo HUC che produce elettricità dal nulla? Gli autori hanno spiegato che questo enzima non viene estratto solo dal Mycobacterium smegmatis. Altri batteri comuni hanno enzimi simili e possono essere coltivati in grandi quantità, il che significa che abbiamo accesso a una fonte sostenibile dell'enzima. Aggiungono gli esperti, una volta che produciamo HUC in quantità sufficienti, il cielo è letteralmente il limite per utilizzarlo per produrre energia pulita, ha concluso Grinter.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Coronavirus. In 20 minuti nell'aria perde il 90% di capacità infettiva. Fuori dai polmoni, il potere di contagio del coronavirus dura poco. Si dissipa in 20 minuti, con il grosso della perdita nei primi 5. Di Elisabetta Intini. L'infettività del coronavirus si riduce del 90% dopo 20 minuti dalla sua emissione attraverso le minuscole particelle di gas e liquido esalate quando parliamo o respiriamo, il cosiddetto aerosol. Gran parte di questa perdita di capacità di infettare avviene nei primi 5 minuti di uscita del coronavirus dalle vie aeree. Questo è ciò che sostiene uno studio dell'Università di Bristol, Regno Unito, che ribadisce l'importanza di mascherine e distanziamento nella prevenzione del Covid-19. Molta enfasi è stata posta finora sull'importanza di una buona ventilazione degli spazi chiusi e affollati, ma secondo la nuova analisi, ancora in attesa di revisione, la situazione più a rischio è quella più vicina. Se pranzo con gli amici al pub, il pericolo principale è che io trasmetta il coronavirus ai miei amici o che loro lo trasmettano a me, e non che il contagio arrivi da qualcuno seduto dall'altra parte del locale, chiarisce Jonathan Reed, direttore dell'Aerosol Research Center dell'Università di Bristol. Quella di Reed e colleghi non è certo la prima simulazione della diffusione nell'aria di aerosol infetti. Stavolta però, anziché spruzzare particelle virali in una camera sigillata e in continua rotazione, una tecnica standard di questo tipo di studi che permette di mantenere gli aerosol sospesi, il team ha cercato di replicare esattamente quel che succede agli aerosol una volta che lasciano il calduccio delle vie respiratorie. I ricercatori hanno allestito un ugello capace di rilasciare un numero preciso e studiato di aerosol che sono stati lasciati levitare tra due anelli elettrici per un periodo compreso tra 5 secondi e 20 minuti. Il marchingegno permette di regolare anche temperatura, umidità e luce per capire come queste condizioni influenzino la stabilità delle particelle e di conseguenza la sopravvivenza del coronavirus. A cose fatte si estraggono i virus rimasti e si trasferiscono in colture cellulari per capire se sono ancora capaci di infettare. Quando gli aerosol che trasportano il coronavirus lasciano i polmoni, un ambiente umido e ricco di CO2, si asciugano rapidamente e vanno incontro a un rialzo di pH. Questi due cambiamenti annientano la capacità del patogeno di infettare le cellule umane. Quanto velocemente tutto questo avvenga dipende dalle condizioni di umidità relativa dell'aria circostante e non dalla temperatura. Non è vero, infatti, che le alte temperature uccidano il SARS-CoV-2. In condizioni di umidità relativa inferiore al 50%, equivalenti all'aria secca di molti uffici, il coronavirus ha perso metà della capacità infettiva in 5 secondi e un altro 19% nei 5 minuti successivi. Con il 90% di umidità, come nell'area dolce delle palestre, la perdita di infettività è risultata più graduale. Dopo 5 minuti la metà degli aerosol conteneva ancora un virus vitale, ma dopo 20 minuti soltanto il 10% di particelle era ancora infettivo. Da qui l'importanza di mascherine e distanziamento fisico al chiuso. Quando ci si sposta da una persona positiva, non solo gli aerosol risultano diluiti, ma il virus è anche meno pericoloso perché, essendo passato del tempo, ha perso infettività, spiega Reed. Non significa che il contagio non possa avvenire anche a distanza di metri. Succede, ma è più difficile. Le situazioni più a rischio, invece, sono quelle di stretta prossimità con un individuo infettivo. Quanto osservato vale per tutte le vecchie varianti di coronavirus e il team si accinge ora a studiare anche Omicron. Una ventilazione adeguata aiuta, perché se il portatore del virus rimane nella stanza, con il passare del tempo le particelle virali si accumulano, ma da sola non basta. Presa singolarmente, infatti, nessuna delle misure anti-Covid protegge a sufficienza dall'infezione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ANSA Scienza. ONU. Entro 60 anni 10,3 miliardi di persone nel mondo. A cura della redazione. La popolazione mondiale raggiungerà il picco entro 60 anni, crescendo dagli attuali 8,2 miliardi di persone a 10,3 miliardi entro la metà dei prossimi anni 80. Entro la fine del secolo, però, scenderà a 10,2 miliardi di persone, il 6% in meno di quanto previsto una decina di anni fa. Pesa il calo delle nascite a livello globale, ma anche nel nostro paese, ormai considerato tra quelli a fertilità ultra bassa. È quanto emerge dall'ultimo rapporto World Population Prospect 2024 delle Nazioni Unite. I dati tratteggiano un picco della popolazione mondiale che sarà più basso e che arriverà in anticipo rispetto alle precedenti previsioni. Questo accade perché il panorama demografico si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, spiega Lee Yunuya, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali. In alcuni paesi il tasso di natalità è ora addirittura inferiore a quanto previsto in precedenza e stiamo assistendo anche a cali leggermente più rapidi in alcune regioni ad alta fertilità. Questo trend della popolazione mondiale è dovuto a diversi fattori, tra cui i livelli più bassi di fertilità in alcuni dei paesi più grandi del mondo, in particolare la Cina. A livello globale, le donne hanno in media un figlio in meno rispetto a 30 anni fa. In più della metà dei paesi e aree, il numero medio di nati vivi per donna è inferiore a 2,1, ovvero un livello necessario affinché una popolazione si mantenga stabile senza migrazioni, e quasi un quinto di tutti i paesi, tra cui Cina, Italia, Repubblica di Corea e Spagna, hanno ora una fertilità ultra bassa con meno di 1,4 nati vivi per donna. Nel 2024 la popolazione ha raggiunto il picco in 63 paesi e aree, tra cui Cina, Germania, Giappone e Federazione Russa, e si prevede che la popolazione totale di questo gruppo diminuirà del 14% nei prossimi 30 anni. Per altri 48 paesi e aree, tra cui Brasile, Iran, Turchia e Vietnam, si prevede che la popolazione raggiungerà il picco entro il 2054. Nei restanti 126 paesi, tra cui India, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Stati Uniti, la popolazione aumenterà fino al 2054 per poi raggiungere il picco nella seconda metà del secolo o successivamente. In 9 paesi di quest'ultimo gruppo, tra cui Angola, Repubblica Centrafricana, Congo, Niger e Somalia, si prevede una crescita molto rapida con la popolazione totale che raddoppierà tra il 2024 e il 2054.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo, a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli anta. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia ammontano a 6 milioni le donne che hanno questi problemi e in Europa, secondo recenti stime, sono una su tre. La causa scatenante è un'iperpigmentazione della pelle, cioè un eccesso di generosità dei melanociti, che producono troppa melanina e favoriscono la formazione di discromie, ovvero le macchie sulla pelle. Perché lo fanno? Uno dei colpevoli principali è il sole. I dermatologi lo ripetono ad ogni occasione. Esporsi troppo ai raggi solari, specialmente in determinati orari e senza adeguata protezione, può costare caro. Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina, altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie, al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sull'emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un batuffolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico, minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Notiziario del FAI. La donazione del convento di San Bernardino, Casa Olivetti, a Ivrea. Il convento di San Bernardino, Casa Olivetti, a Ivrea, è stato donato al FAI dagli eredi Olivetti e da Tim. Un grande progetto di recupero, finanziato dal Ministero della Cultura e da Fondazione Compagnia di San Paolo, per raccontare l'impresa di Adriano Olivetti nel luogo che fu la casa di famiglia. A cura della redazione. Il convento di San Bernardino a Ivrea, che fu casa della famiglia Olivetti, sarà un nuovo bene del FAI. Grazie alla donazione, che annunciano Marco Magnifico, presidente del FAI, Beniamino De Liguori Carino, nipote di Adriano Olivetti, tra i numerosi eredi che hanno donato la chiesa e primo ad aver intuito questa opportunità, e Tim, che ha donato il convento. Rappresentata in un videomessaggio dal presidente Salvatore Rossi e di persona da Maria Enrica Danese. Il convento con la sua chiesa saranno oggetto di un grande progetto di restauro e valorizzazione, reso possibile dal finanziamento di 6 milioni di euro che il Ministero della Cultura ha destinato a questo, riconosciuto tra i grandi progetti beni culturali del suo piano strategico. Elaborato dal FAI, supportato da studi storico-archivistici e campagne diagnostiche e condiviso in tutto con la soprintendenza competente, il progetto di restauro sarà coordinato dallo stesso Ministero attraverso il Segretariato regionale come stazione appaltante. Concluse le necessarie procedure amministrative, il cantiere aprirà a metà 2024 e durerà 2 anni. Saranno affrontati il restauro conservativo degli edifici storici, l'adeguamento normativo impiantistico e il miglioramento sismico, con massima attenzione a soluzioni per la sostenibilità ambientale e risparmio energetico e la rifunzionalizzazione degli spazi interni ed esterni per l'apertura completa e regolare al pubblico e l'offerta di servizi culturali e di accoglienza. Si procederà per lotti, dapprima sul convento, bisognoso di lavori strutturali e ingenti, poi sulla chiesa e di seguito sulle pertinenze novecentesche dell'edificio, dai campi da tennis e di bocce al sentiero attrezzato nel parco sulla collina di Montenavale, per un recupero complessivo di oltre 40.000 metri quadri di edifici storici e di verde nel cuore delle architetture della città industriale di Ivrea, riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Accanto a quello di restauro c'è il progetto di valorizzazione culturale che il FAI ha concepito ed elaborerà nei contenuti in stretta collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, l'istituzione di riferimento dell'eredità olivettiana, e che svilupperà grazie al supporto e alla relazione con gli enti e le risorse del territorio. Dal Comune e dalla Regione Piemonte, da sempre coinvolti nel progetto, alla Fondazione Compagnia di San Paolo, che finanzierà proprio il progetto di valorizzazione che garantirà la sostenibilità economica del bene, dall'Associazione Archivio Storico Olivetti alle Spille d'Oro, che contribuiranno a garantire l'apertura della chiesa al pubblico in attesa del cantiere di restauro. Il convento di San Bernardino, che dal 1908 è stato la casa della famiglia Olivetti, di Camillo, di sua moglie Luisa Revel e dei loro 6 figli, dagli anni 50 è divenuto sede del gruppo sportivo ricreativo Olivetti e tornerà a essere un centro culturale e ricreativo aperto a tutti. Un bene storico da visitare, di cui saranno conservate e valorizzate le testimonianze architettoniche e artistiche quattrocentesche, ma anche un luogo antico che racconta una storia moderna, che qui ancora nessuno racconta. La vicenda umana e familiare, culturale, politica e imprenditoriale di Adriano Olivetti, che ha segnato la storia del nostro paese con sorprendenti echi di notorietà internazionale e straordinaria attualità. Un capitolo della storia d'Italia sarà riletto attraverso la vicenda di un indiscusso protagonista come Adriano Olivetti, che sarà raccontato, pur nel contesto delle vicende pubbliche, anche nel suo lato privato e familiare, umano, culturale e perfino spirituale. Il convento, del resto, si presta perfettamente a questo racconto, poiché incarna appieno lo spirito olivettiano grazie alla sua capacità simbolica di integrare la visione industriale con la componente culturale, la tecnica con l'arte, l'antico con il moderno, ma anche la fabbrica con la famiglia e con l'uomo, la dimensione materiale con quella spirituale. Per questo fu scelto come residenza da Camillo Olivetti e fu sempre conservato, rispettato e integrato nel successivo sviluppo della città di Ivrea, che fu affidato ai migliori architetti dell'epoca, tra cui Figini e Pollini e Ignazio Gardella, che lo definì un centro di poesia della composizione urbanistica e un fulcro della visione industriale di Adriano Olivetti, per cui la fabbrica non è una macchina bruta, ma un posto dove lavorano gli uomini. Una storia da considerare in sé un bene culturale, patrimonio immateriale dell'Italia, da tutelare e tramandare alle generazioni presenti e future. Non un museo, ma un luogo in cui ricostruire e rileggere, insegnare e promuovere i principi e le idee che hanno formato Adriano Olivetti e guidato la sua impresa, e che possono essere ancora oggi esempio e modello di grande ispirazione per nuove imprese, per le generazioni future e per le comunità di cittadini che sentono ed esercitano il diritto e il dovere di contribuire concretamente, con consapevolezza e responsabilità, al bene comune. Come fece Adriano Olivetti e come fece, con analogo pionieristico slancio, con determinazione e sentimento, anche la fondatrice del FAI, Giulia Maria Crespi, cui questo 72esimo bene del FAI è dedicato, in virtù della profonda sintonia di ideali culturali e civili. Il racconto si svolgerà all'interno del convento, in un suggestivo percorso multimediale di narrazione tramite proiezioni immersive e attraverso spazi appositamente allestiti con documenti originali, oggetti personali ed archivio, per rievocare la funzione di casa e lo stile di vita della famiglia, riflesso della cultura e di un rigore morale ed etico di stampo religioso, eppure profondamente laico. Negli altri ambienti saranno realizzati servizi di accoglienza del pubblico, spazi destinati ad attività didattiche, in particolare per le scuole, ma anche luoghi di ricreazione culturale e non, da ambienti multifunzionali per incontri, lezioni, conferenze e piccole mostre temporanee, a spazi per lo sport e il gioco, che saranno tutti ripristinati, da un negozio FAI a un caffè con ristoro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Quei treni speciali verso la speranza. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale furono istituiti i cosiddetti treni della solidarietà, convogli sui quali i bambini orfani o in condizioni di miseria venivano trasferiti dalle loro città di origine in Emilia-Romagna. Qui erano temporaneamente affidati a famiglie di agricoltori che, ospitandoli nelle loro case, li salvavano dalla fame e dalle malattie. Oltre 70.000 minori sono partiti su questi treni, soprattutto dal sud. Di Valeria Losi. Ogni guerra lascia alle sue spalle morte e distruzione, ma i due conflitti mondiali del XX secolo hanno coinvolto civili e bambini come mai era successo nella storia dell'umanità. Padri partiti e non tornati, famiglie distrutte, migliaia di orfani. Soprattutto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, crebbero però l'attenzione per l'infanzia e la consapevolezza degli enormi traumi subiti dai più piccoli, che nei primi mesi del dopoguerra
6: a centinaia di migliaia vivevano una realtà drammatica. Non solo perché, giocando tra i cumuli di macerie di interi quartieri distrutti, rischiavano di finire su bombe o mine inesplose, ma soprattutto perché mancavano alloggi decenti, cibo e medicine. Afflitti dalle cosiddette malattie della povertà, molti di loro non superavano il primo anno di vita. Le prime misure di assistenza per l'infanzia furono di carattere emergenziale. Enti preesistenti, private associazioni cattoliche e persino la Croce Rossa si muovevano semplicemente affrontando le questioni che al momento apparivano più urgenti. Di fatto, la soluzione ai problemi dei minori in difficoltà e degli orfani era spesso l'accoglienza in un istituto. Si stima che dopo la liberazione fossero ben 250.000 i bambini negli orfanotrofi. L'infanzia diventa una priorità. Presto fu chiaro che c'era bisogno di qualcosa di più, che la costruzione di una società civile in un paese democratico non poteva prescindere dall'assistenza all'infanzia, che investire nei bambini voleva dire investire in un futuro di pace. Così, nelle nuove costituzioni europee e negli organismi internazionali nati nel dopoguerra, le condizioni di vita dei minori divennero finalmente un tema centrale. Pensiamo solo al fatto che nel 1946 fu istituito dall'Assemblea Generale dell'ONU l'UNICEF, un fondo di emergenza per assistere i bambini dei paesi europei, che l'anno successivo promosse in Italia un programma alimentare e sanitario con il latte in polvere quale simbolo della lotta alla malnutrizione. O pensiamo anche alla Convenzione di Ginevra, che nel 1949 vietò l'arruolamento ai minori di 15 anni. Ma torniamo al 1945. L'inverno era alle porte e la salute dei bambini soli e disagiati più a rischio. Teresa Noce, una dirigente comunista rientrata a Milano dopo la deportazione nel campo tedesco di Ravensbrück, assieme ad alcune compagne della neonata UDI, Unione Donne Italiane, decise di fare qualcosa di concreto. Nella periferia di Milano, come lei stessa raccontò, i bambini affamati erano tanti. Cominciava il tempo umido e freddo e non c'era carbone. I casi pietosi erano moltissimi. Bambini che dormivano in case di segatura per avere meno freddo, senza lenzuola, senza coperte. Bambini rimasti soli o con parenti anziani che non avevano la forza e i mezzi per curarsi di loro. I bambini lerci, pieni di croste e pidocchi. La Noce sondò la disponibilità delle famiglie contadine dell'Emilia-Romagna a ospitare bambini bisognosi per i mesi invernali. Una scelta non casuale, dal momento che questa regione poteva contare su una forte rete di solidarietà nelle campagne e tra persone che avevano dato tanto alla resistenza. La risposta andò al di là delle più rosee aspettative. Viaggi e alloggi. Nel giro di poche settimane si mise in moto una macchina complessa. Al Partito Comunista e all'UDI si affiancarono nello sforzo organizzativo i comuni, i prefetti, la CGIL, l'AMPI, il Centro Italiano Femminile legato alla Democrazia Cristiana, la Croce Rossa e le ferrovie. Bisognava selezionare i bambini più disagiati, contattare le loro famiglie e conquistarne la fiducia. Verificare le condizioni di salute, curarli e vaccinarli, preparare le schede personali e i cartellini di riconoscimento, abbinare ognuno a una famiglia di accoglienza e poi accompagnarli nei viaggi in treno e mantenere i contatti tra loro e i genitori. Nel dicembre del 1945 i primi bambini salirono sui treni speciali e partirono 4.200 da Milano e poco dopo 1.300 da Torino, verso paesi del Reggiano, del Bolognese e del Modenese. Realtà per lo più agricole e quindi con maggiori risorse alimentari. Durante il primo congresso del Partito Comunista Italiano del dopoguerra, che ebbe luogo a Roma dal 29 dicembre 1945 al 6 gennaio 1946, fu lo stesso Palmiro Togliatti a proporre di estendere questa iniziativa anche ai bambini del centro e sud Italia, pensando prima di tutto ai minori di Cassino, piccolo borgo in provincia di Frosinone, duramente colpito dalla guerra e flagellato dalla malaria. In poche settimane fu organizzata la partenza da Cassino su appositi treni di circa 800 minori, ai quali se ne aggiunsero presto quasi 3.000 provenienti da altre terre martoriate della ciociaria. Quasi in contemporanea, anche dalla stazione Termini di Roma, partì il primo treno con il suo carico di bambini, che arrivavano dalla periferia e dalle baracche delle borgate più popolari. E poco dopo, da Napoli, ci fu l'imponente trasferimento di 12.000 sciuscià, sottratti alla strada, alla miseria e allo sfruttamento. I treni dei bambini continuarono a partire fino al 1952 da Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Polesine. In totale furono oltre 70.000 i bambini minori che trovarono accoglienza nelle famiglie dell'Emilia-Romagna, ma anche della Toscana, dell'Umbria e della Liguria, famiglie che aprirono loro le porte di casa e li trattarono come figli propri, tra le braccia di nuove famiglie. Ad accompagnare e ad assistere i piccoli nei loro viaggi in treno erano soprattutto donne dell'UDI, militanti del PCI, ma anche medici volontari e dame della Croce Rossa. In stazione distribuivano ai bambini indumenti, scarpe e alimenti, spesso cioccolato, grazie agli aiuti del Ministero dell'Assistenza postbellica. Molti di loro racconteranno da adulti, un attimo prima che il treno partisse, si sfilavano i cappotti e li lanciavano dai finestrini alle mamme sulla banchina, sapendo che sarebbero serviti ai fratellini rimasti a casa. Nelle stazioni d'arrivo, i bambini trovavano festosi comitati di benvenuto con le autorità cittadine e le bande musicali di ferrovieri e tranvieri, ma soprattutto le donne e gli uomini del comitato di accoglienza locale che li prendevano in consegna. Ogni bambino aveva con sé un cartoncino con scritto il proprio nome per essere identificato. Quando veniva pronunciato, si facevano avanti uno o più membri della famiglia ospitante. Il bambino era così collocato. Ovviamente capitava che i fratellini venissero divisi. D'altronde i piccoli erano accolti da famiglie di contadini che quasi sempre avevano già diverse bocche da sfamare. Molti bambini di allora, oggi anziani, raccontano che nonostante i timori e lo shock dei primi tempi, si sono sentiti subito accolti dalle famiglie affidatarie, grazie alle quali hanno potuto avere una casa, vestiti, la certezza di cibo e assistenza sanitaria, nonché la possibilità di studiare. Una realtà diversa da quella a cui erano abituati. Poi ognuno ha seguito il suo percorso. C'è chi è tornato nella sua terra d'origine dopo i mesi invernali, chi dopo un paio di anni e anche chi ha scelto di restare per sempre dove il destino e un treno lo aveva portato alla ricerca di un futuro migliore. Tutti però concordano nel dire che pur nel dolore di essersi allontanati dai loro cari hanno conosciuto nuovi affetti che sono durati per sempre. La Chiesa rema contro. I viaggi dei bambini venivano regolarmente seguiti e raccontati sulle pagine dell'Unità, che ospitava anche articoli in cui si invitavano le famiglie a inviare i loro bambini malnutriti a svernare nel nord, o appelli come «Salviamo i bambini di Cassino». Poiché questo progetto aveva anche una valenza politica e ideologica, non mancarono le polemiche, che a volte furono accompagnate da minacce e denunce. Come è facilmente intuibile, ad assumere un atteggiamento ostile furono soprattutto le gerarchie ecclesiastiche, poco inclini a condividere con il Partito Comunista la gestione dell'assistenza all'infanzia e comunque contrarie a togliere dei bimbi dalle loro famiglie. Parte del clero locale, non tutto, va precisato, cercò di spaventare le famiglie originarie e in effetti, soprattutto le prime partenze, furono considerate con un certo sospetto, quando non addirittura ostilità, dalle comunità. Si diffusero allora credenze assurde, come quelle che i comunisti mangiavano i bambini o tagliavano loro le dita, che li uccidevano per farne saponette, o ancora che li spedivano in Unione Sovietica a lavorare. Fake news, come le chiameremmo oggi, continuamente alimentate dalla propaganda anticomunista, che impressionarono moltissimo i bimbi di allora. Come racconteranno molti anni dopo, si sentivano terrorizzati davanti alle vasche preparate per lavarli o scappavano a nascondersi non appena vedevano accendere un fuoco in casa o in campagna.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
0: www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da I fiori nascosti nei libri di Silvia Montemurro, editore Rizzoli, 2020. Letto da Marinella Brunelli. Il romanzo racconta la storia di Chiara, una giovane stilista fiorentina che, bloccata da una bufera di neve, trova rifugio a Villa Garbald, dove scopre un misterioso legame con una donna del passato, Irena, ritratta in un quadro scomparso. Irena, fuggita dalla guerra fingendosi svizzera, visse nella villa durante la Seconda Guerra Mondiale e lì conobbe l'amore e la libertà. Attraverso il filo conduttore della memoria e dei sentimenti, Silvia Montemurro intreccia le vite di due donne lontane nel tempo, ma unite da un destino comune. In una storia che celebra l'amore, l'identità e il potere nascosto nelle pagine e nei ricordi. Buon ascolto.
3: L'intenso odore di primavera irrompeva nella stanza. Le finestre erano tutte aperte e la tenue luce del primo mattino accarezzava il lenzuolo bianco. Valeria si stiracchiò e guardò fuori. I dottori dicevano che presto sarebbe potuta tornare a casa. Lei sperava la tenessero in ospedale ancora per qualche giorno. Stare senza sua figlia, nella loro immensa tenuta a figline, a pochi chilometri da Firenze, l'avrebbe fatta sentire ancora più sola. «Proseguirà le cure in day hospital», le aveva garantito il medico. «Non c'è nessuna ragione per trattenerla ancora». Valeria aveva accettato, riluttante. «C'erano speranze di guarigione», le avevano assicurato, «se continuava a seguire la procedura». Ma per farlo servivano altri soldi. Sembravano non bastare mai. Valeria si guardò allo specchio e scorse altre rughe sul suo volto. A nulla erano servite le creme che la figlia le aveva raccomandato. Si stava raggrinzendo come un fiore stanco. Eppure non era ancora vecchia. La malattia si era presa i suoi petali uno per uno e se non l'avesse contrastata avrebbe cercato di toglierle fino all'ultimo anelito di linfa vitale. Ma Valeria voleva rivedere sua figlia. Ogni volta che riceveva una chiamata sentiva che il suo cuore riprendeva a battere. A giorni sarebbe tornata. L'aveva lasciata andare, dicendo che se la sarebbe cavata benissimo, solo perché sapeva che per lei quell'occasione in Svizzera era davvero importante. Chiara era una brava stilista, pensò Valeria. L'aveva sempre creduto, anche se forse in passato non gliel'aveva ripetuto abbastanza. Indossò la vestaglia che la figlia le aveva regalato prima di partire. «L'ho confezionata un po' in fretta, mamma, scusa, sono sicura che capirai. Ho avuto così tanto da fare per questa sfilata». Valeria aveva scosso la testa. «Non ti preoccupare», aveva risposto. «Mi piace, è solo un po' larga». Chiara aveva inarcato un sopracciglio. «Sei dimagrita ancora?» «Non è colpa mia», si era schermita lei. «Sono le medicine». Al ricordo della preoccupazione della figlia, Valeria si intristì. Si mise la vestaglia. Mancava ancora un po' prima che venisse servita la colazione. Così decise di fare due passi in giardino. Le piaceva molto, soprattutto prima delle 8, quando era quasi deserto. Quella mattina si sentiva solo il rumore delle cesoie di Ivan, il giardiniere, che stava potando i rami di un ulivo. «Buongiorno, madame», la salutò scherzando. Valeria sorrise e fece un mezzo inchino per ricambiare in maniera ironica. «Come ti senti stamattina?» «Meglio del solito», rispose con sincerità Valeria. «Chiara dovrebbe rientrare a breve. Questo pensiero mi consola». Ivan annuì e si guardò intorno. «Sarà anche il giardino di un ospedale, ma è un posto incantevole», sospirò con orgoglio. «Tutti i giardini lo sono», ribatté Valeria. «Un giorno ti inviteremo nella nostra tenuta e potrai ammirare la varietà di piante e fiori che coltivo lì, sempre se non sono seccati tutti, visto che né io né Chiara possiamo prendercene cura al momento. I fiori resistono più a lungo di quello che pensiamo, la consolò Ivan. Valeria rifletté sul fatto che, poco prima, lei stessa si era paragonata a un fiore appassito e arrossì. A volte ci vuole solo un po' di pazienza, proseguì Ivan. Valeria si tolse le scarpe e affondò i piedi nella terra. Le piaceva quella sensazione. Da quando si era ammalata e il cuore aveva preso a fare il matto, l'unica cosa che la calmava era camminare scalza su un prato. Era grata a Ivan per quelle furtive chiacchierate in giardino. Le aveva fatto pesare di meno la gravità della situazione. L'aveva fatta sentire meno sola. Si sedette per terra, mentre il giardiniere continuava a lavorare fischiettando. Valeria si mise a giocherellare con un fiore. Era color lavanda, con i petali talmente delicati che pareva si potessero rompere anche solo guardandoli. Il gambo, al contrario, sembrava più robusto. Il rumore delle cesoie di Ivan si interruppe e lei percepì il suo sguardo su di sé. «Sai come si chiama quel fiore, contessa?» «Confesso di no. Fammi indovinare. È Chiara quella che conosce il nome di tutte le piante che crescono nel vostro meraviglioso giardino?» Per la seconda volta Valeria temette di essere arrossita. Per una donna della sua età poteva essere un problema. «Esatto», sussurrò. «In ogni caso, quello è un anemone. Non chiedermi di quale specie. Temo ce ne siano almeno un centinaio». «È un bel fiore. Viene chiamato anche il fiore del vento». «Mi prendi in giro?» protestò Valeria. «Affatto. Guarda com'è fragile la sua corolla, la fierezza del suo gambo. C'è una leggenda incantevole legata all'anemone». Valeria lo guardò con aria supplichevole. «E va bene», replicò lui,

che Anemone fosse una ninfa accolta alla corte di Flora. Flora? Chiese Valeria intimidita. La dea della primavera, dei fiori, insomma. Ah, rispose lei, senza smettere di guardare l'anemone. Filava tutto liscio, fino a quando un giorno Zeffiro e Borea si innamorarono di lei. Flora, che era una dea, ma pur sempre una donna, impazzì di gelosia. Si indispettì a tal punto da trasformare la povera anemone in un fiore. Non sarebbe stata una crudeltà tanto grande, se non che le inflisse una punizione ancora più severa. Anemone venne condannata a schiudersi precocemente, così che i venti di Borea, ancora freddi, spargessero nell'aria i suoi petali delicati. In questo modo, all'arrivo del tiepido Zeffiro, Anemone si ritrovava ogni volta già avvizzita. Valeria abbassò gli occhi verso il fiore e lo accarezzò con lo sguardo. Quanta cattiveria! Ma loro la amavano lo stesso, vero? Anche se lei era appassita? Ivan sorrise. Decidi tu come vuoi che vada a finire la storia. Molti anemoni dai colori tenui decoravano il prato intorno a loro. Posso raccoglierne una? Certo, rispose Ivan. Mentre tornava a passi lenti verso la sua stanza, Valeria si asciugò una lacrima. Una volta non era così sensibile. Doveva essere colpa della malattia o del fatto che stava invecchiando. Il fiore del rimpianto. Chissà perché quelle parole continuavano a riecheggiarle nella testa. Proseguì fino alla sua stanza con il fiore stretto sul petto. «Stanno tenendo un'interessante conferenza su come superare l'ansia in salone», la informò un'infermiera. «Magari la troverà utile». «Certo», si affrettò a risponderle Valeria. L'infermiera notò la sua vestaglia sporca di terra, ma non fece commenti. «Arrivo subito», aggiunse per rassicurarla. Prese dall'armadietto l'unico libro che si era portata, una biografia di Coco Chanel che la figlia le aveva caldamente consigliato. Non l'aveva neanche iniziato. Lo aprì al centro e ringraziò che fosse tanto voluminoso. Ci mise l'anemone, con l'intenzione di farlo seccare, poi lo rinchiuse soddisfatta. «Quando arriveranno i tuoi spasimanti», sussurrò al suo fiore, «i tuoi petali saranno ancora intatti». Dogana di confine, Villa di Chiavenna, Castasegna, 18 marzo 2018. Gliel'avevano detto che affrontare quel tipo di viaggio da sola non sarebbe stato semplice. L'avevano avvertita che il tragitto fino a San Moritz poteva essere una vera sfida per una ragazza di città poco avvezza alla montagna. Ma Chiara aveva fatto spallucce ed era salita a bordo della sua utilitaria salutando la madre Ivan, il giardiniere dell'ospedale che le faceva il filo. «Non mi fai il filo», obiettava sempre Valeria davanti a quelle insinuazioni. Ma Chiara vedeva le guance di sua madre tingersi di porpora e sorrideva. Le piaceva pensare che dietro a tutto quel dolore ci fosse ancora della civetteria. Non aveva voluto ascoltare nessuno e non aveva portato con sé le catene per le ruote. A Firenze era già arrivata la primavera. L'aveva annunciata Frida, la gatta stanca, che aveva mosso i suoi primi passi oltre il salotto e si era stiracchiata al sole in veranda. Chiara aveva pensato che anche nel nord Italia la temperatura fosse più mite. Invece, con sua enorme sorpresa, una volta passata Chiavenna, un piccolo gioiello di arte e storia che si era ripromessa di visitare, aveva perfino dovuto accendere il riscaldamento. Quando lesse il cartello dogana, fu presa da un panico inspiegabile e del tutto immotivato, visto che stava andando in Svizzera perché era stata invitata da uno degli hotel di lusso più rinomati di San Moritz. Dalla parte italiana non vide nessuno. Cominciò a cadere qualche fiocco di neve portato dal vento e lei azionò i tergicristalli con un leggero sbuffo. «Diavolo!» mormorò quando vide un doganiere svizzero che le imponeva l'alt. Abbassò il finestrino e venne travolta da un'ondata di aria gelida. Si sentì nuda
Nonostante indossasse una giacca di pelle e un vestito a maniche

lunghe che ovviamente si era cucita da sola. Favorisca la carta d'identità, prego, le intimò l'uomo. Aveva gli occhi azzurri impenetrabili e le incuteva un certo timore con quella divisa indosso. Il fatto che in Svizzera facessero ancora tutti quei controlli, agli occhi di Chiara, era un'assurdità. «Merce?» chiese il finanziere. Stordita da tutte le ore di viaggio che aveva alle spalle, Chiara fece fatica a capire e rimase imbambolata a fissarlo. «Ha della merce da dichiarare?» Chiara si affrettò a scuotere la testa. I vestiti per la sfilata erano già stati consegnati giorni prima. Aveva con sé solo la sua valigia. Con un'ottima bottiglia di vino rosso dentro, pensò poi. Avrebbe dovuto dirlo. «Dov'è diretta?» si informò il doganiere. Chiara sospirò. Era esausta e non aveva voglia di raccontare i fatti suoi a quell'uomo. «San Moritz!» L'impiegato fece il suo primo mezzo sorriso. «Mi dispiace», si affrettò a comunicarle, «ma il passo del Maloja è chiuso». «Come sarebbe?» domandò lei stizzita. «Non poteva aver fatto tutto quel viaggio per nulla». La sfilata della sua collezione primavera-estate era programmata per il giorno seguente. «L'hanno chiuso per pericolo valanghe. Le consiglio di cercarsi un alloggio prima che la tormenta arrivi anche qui». «Ma quando riaprirà?» domandò disperata Chiara, a cui già sembrava di sentire la voce della madre che diceva «Te l'avevo detto». «Sicuramente non prima di dopodomani». «Ma io devo essere a San Moritz domani», frignò. Quella sfilata poteva rivelarsi la sua grande occasione. Sarebbe stato davvero un peccato perdersela, soprattutto una volta che era arrivata fin lì. «Mi dispiace, signorina. Vuole che le consigli una sistemazione?» Chiara si ricompose. Doveva partire prima, era stata tutta colpa sua, solo che voleva stare con sua madre e i suoi gatti il più possibile, e ora ne stava pagando le conseguenze. «Sarebbe così gentile?» disse. «Guardi, se oltrepassa questa rotonda, troverà la caserma di polizia. Prosegua dritto e parcheggi sulla sinistra. Lì ci sono due hotel. Uno è la rinomata Villa Garbald. L'altro è... mi scusi, temo che solo Villa Garbald abbia posto. Non so se... Non si preoccupi, molto gentile. Le auguro una buona serata. Anche a lei». Il doganiere le riconsegnò la carta d'identità e Chiara poté finalmente rinchiudere il finestrino. Mise il riscaldamento al massimo. Stava congelando. Seguì le indicazioni e trovò facilmente il parcheggio. Ci volle un po' di più per trovare Villa Garbald. Si era aspettata un edificio imponente, magari vecchio stile, e invece si ritrovò davanti a un cartello e dovette percorrere, con i tacchi alti e il trolley stracolmo di vestiti e altre cianfrusaglie di cui avrebbe potuto fare a meno, uno stretto sentiero in fondo al quale c'era un cancello. Lo aprì e vide un uomo anziano dai radi capelli bianchi intento a coprire con un telo alcuni arnesi da giardino. Questi si voltò e la guardò, nella luce che si faceva di attimo in attimo sempre più fioca. «Desidera?» le chiese. Chiara appoggiò la valigia e si scostò un ciuffo di capelli castani dalla fronte. «Ci sono molte cose che desidero in questo momento», pensò. «Un buon pasto, cordialità, del vino non troppo scadente e un letto su cui distendermi. Ma rinuncerei volentieri a tutto se solo il passo alpino si riaprisse come per magia. Mi servirebbe una stanza per questa notte», mormorò Chiara, «e una connessione wifi. Oh, e se fosse così gentile poi da indicarmi anche un ristorante. Sto morendo di fame». L'anziano signore sorrise sotto i baffi bianchi e le fece segno di accomodarsi. Chiara ripensò a sua madre e alle storie che la raccontava quando era piccola. C'era sempre una ragazza povera che si perdeva nel bosco e si imbatteva in una casetta arredata su misura per lei. Incontrava strane creature, quasi sempre gentili, che poi alla fine si rivelavano re o truffatori, a seconda dell'umore di Valeria.
Seguì l'uomo all'interno di Villa Garbald e si chiese se per lei quell'incontro sarebbe stato foriero di buona o cattiva sorte. Chiara venne condotta in un'ampia sala da pranzo, tutta rivestita in legno. Percepì subito il calore di quando si torna a casa. Qualcuno stava trafficando in cucina, da cui proveniva un odore di spezie ed erbe aromatiche. Thomas, aggiungi un piatto in più. Abbiamo un ospite, urlò il vecchietto. Sì, papà, rispose il figlio dalla cucina. Sono l'unica cliente, si informò Chiara, mentre il padrone di casa prendeva la valigia e la trascinava su per le scale. Oggi sì, rispose brusco lui. Poi si fermò. Ma che maleducato, non mi sono neanche presentato. Mi chiamo Harold, disse con il tono di chi ammette d'aver compiuto un peccato mortale. Io sono Chiara, disse lei. Salirono lungo uno stretto corridoio e lei si trovò in una camera anch'essa rivestita di legno, con un delizioso letto a baldacchino e una finestra minuscola, da dove, immaginava, avrebbe potuto godere di una magnifica vista sulle Alpi svizzere. Adesso fa buio, ma domani vedrà che incanto, disse Harold, come se l'avesse letto nel pensiero. Il bagno è proprio qui, continuò aprendo una porta. Chiara rimase a bocca aperta per il contrasto tra l'antico e il moderno che regnava in quel luogo. La doccia era enorme e le venne una voglia pazzesca di infilarcisi subito dentro. Ancora una volta Harold parve intercettare i suoi pensieri. Qui si cena presto, anzi sono le 7 e siamo già in ritardo. La password del wifi è sullo scrittoio. L'aspettiamo di sotto per mangiare, poi potrà ritirarsi. Chiara lo ringraziò e lui la lasciò sola. Che disastro, bisbigliò lei. Tirò fuori il telefono e per prima cosa provò a contattare il direttore dell'hotel di St. Moritz. Naturalmente la segretaria le rispose che era irraggiungibile. Chiara tentò di spiegarle la situazione. Non potevano venire a prenderla in elicottero? Certo che no. Bisognava rimandare la sfilata di almeno un giorno, sperando che il passo alpino riaprisse. Chiara sospirò e gettò il telefono sul letto. Si guardò allo specchio. All'alba dei 30 anni, i suoi occhi color ambra erano contornati da piccole rughette, quelle che lei definiva delle preoccupazioni, per non parlare delle borse sotto gli occhi. Non aveva certo il tempo di rifarsi il trucco, né di cambiarsi, però si tolse i tacchi e si mise un paio di comode pantofole che aveva in valigia. I piedi la ringraziarono. Ripensò alla strana telefonata che aveva ricevuto un mese prima dalla segretaria di David Ritter, il proprietario di quel lussuoso hotel di St. Moritz. Il mio capo vorrebbe invitarla per una sfilata. Ha una nuova collezione, vero? Chiara era sbiancata. Quasi nessuno sapeva del suo progetto. Aveva una pagina Facebook sulla quale postava le sue creazioni e aveva organizzato qualcosa a livello locale, ma mai si sarebbe immaginata un invito dalla Svizzera. Sì, ma come ha fatto a... La segretaria l'aveva interrotta. Il signor Ritter ha visto i suoi lavori e vorrebbe organizzare una sfilata nel nostro hotel. Ci servono solo gli abiti e una data. Ci saranno molte case di moda tedesche e di altri paesi. È interessata? Quando Chiara aveva chiuso la telefonata, si era accorta che le tremavano le mani. Sua madre, che era appena tornata da una visita all'ospedale, l'aveva guardata. Qualcosa non va? Credo che l'universo mi abbia appena regalato una grande occasione, aveva risposto lei. Prima di scendere in sala da pranzo, Chiara scostò le tende e si accorse con rammarico che la neve aveva raggiunto anche Castasegna, il paese dove si trovava la villa. Come si fa a essere tanto fortunata e al contempo avere questo karma negativo? Si chiese ad alta voce. Mentre scendeva le scale, si sciolse i capelli castani che fino a quel momento aveva tenuto legati in un'improbabile treccia. Entrò nella stanza e vide che Harold era già seduto a tavola con un tovagliolo sul petto. Le ricordava suo padre,
Non aveva mai smesso di usare il bavaglio, come lo chiamavano lei e Valeria. Ci teneva molto alle sue abitudini. Chiara sbatté le palpebre per non scoppiare a piangere. Il ricordo del papà la coglieva sempre in momenti in cui era davvero poco opportuno commuoversi. «Vedo che si è messa più comoda», approvò Harold. Chiara si sedette accanto a lui, lasciando libero il posto a capotavola. Si accorse di avere ancora addosso il giubbotto di pelle e se lo tolse. Fu allora che un uomo fece la sua comparsa in sala con un vassoio enorme. Chiara addocchiò carne e patate al forno, spinaci e diversi tipi di formaggi. Non stava più nella pelle, aveva troppa fame. Ma il cuoco, che avrà avuto una decina d'anni più di lei, rimase lì davanti impalato, con il vassoio tra le mani e l'aria di chi aveva appena visto un fantasma. Harold parve preoccuparsi e si alzò. Chiara lo imitò meccanicamente. Chiara, lui è Thomas. Thomas, lei è la nostra ospite, disse Harold, prendendogli il vassoio dalle mani e posandolo sul tavolo. Bel vestito, disse Thomas, che non aveva smesso di fissarla. Chiara pensò che era un po' strano come esordio, ma si limitò a ringraziare. Aveva confezionato lei quell'abito, naturalmente. L'aveva indossato perché non sapeva se una volta giunta a St. Moritz avrebbe avuto il tempo di cambiarsi prima di incontrare il direttore dell'hotel e voleva fare bella figura. Aveva scelto un tessuto in jersey di colore scuro e un taglio classico degli anni 20, epoca a cui si ispirava per le sue creazioni. Lo aveva impreziosito con stampe di boccioli floreali e una scollatura particolare. Finalmente Thomas parve riscuotersi e si sedette a tavola. Mentre distribuiva le pietanze, Chiara lo sbirciò. Aveva la bocca di Harold, ma per il resto non gli somigliava un granché. Riccioli scuri, solo leggermente brizzolati, ricadevano su una fronte importante, e dei meravigliosi occhi neri saettavano da un punto all'altro della stanza. Stava facendo di tutto per non guardarla di nuovo. Aveva la pelle bianchissima, in netto contrasto con il nero dei capelli e degli occhi. Chiara ripensò all'ultima volta che si era sentita osservata in quel modo. Forse era stato quando aveva 18 anni, alla sua prima cotta, al Lido di San Vincenzo. Un ragazzino olandese l'aveva letteralmente mandata in tilt. Le venne da sorridere al ricordo di quegli sguardi pieni di fuoco, a cui erano seguite poche uscite per prendere un gelato o andare al porto, prima che lui partisse senza lasciare traccia di sé. Thomas le aveva ricordato quel ragazzino per il modo in cui si erano guardati. Per il quarto d'ora successivo, Chiara tenne gli occhi sul piatto e si concentrò sul cibo. Buonissimo, disse una volta che ebbe spazzolato tutto, mettendosi una mano sulla pancia e sentendosi subito in colpa. Pensavo che le modelle fossero schizzinose e sempre a dieta, commentò Harold, ma noto con piacere che non vale per tutte. Non sono una modella, per mia fortuna, si affrettò a sottolineare Chiara, ma una semplice stilista. Dopo un attimo di pausa si corresse. Aspirante stilista, per la verità. Non è il tuo lavoro principale, si informò Thomas, versandosi un altro bicchiere di vino. Per ora è un sogno. In realtà lavoro come sarta in una boutique di lusso a Firenze. Facciamo vestiti su misura, riparazioni, cose così. Affascinante, mormorò lui. I loro sguardi si incrociarono di nuovo. Thomas si era rilassato, lei invece no, e così dovette abbassare di nuovo gli occhi. Cosa le stava capitando? Dunque, cosa ti porta in Svizzera, Chiara? Chiara tentò di scacciare uno sbadiglio e raccontò ad Harold tutta la storia. Thomas intanto aveva sparecchiato e le aveva messo sotto il naso un budino al caramello. Oh, penso che questo sia davvero troppo, protestò lei. Almeno assaggialo, altrimenti mi offendo. Chiara lo accontentò. Dopo aver finito il dolce, Harold si alzò e seguì Thomas in cucina. Chiara si rese conto di aver bevuto troppo, a giudicare da quanto le girava la testa. Non sarebbe più riuscita a ingurgitare nulla. Si accasciò sulla sedia,
mentre in cucina i suoi due ospiti discutevano sommessamente.

Avete ascoltato un estratto da I fiori nascosti nei libri di Silvia Montemurro, letto da Marinella Brunelli.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giuseppe Ciarallo, saggezza popolare. Gironzolando pigramente per il centro, un sabato mattina incomprensibilmente assolato per la stagione, il geometra Persichetti, impeccabile nel suo vestito su misura, riconobbe sul marciapiede opposto al suo la sagoma di una persona che, dandogli le spalle, osservava la vetrina di un negozio. «Gesù mio, il ragioniero Oreste Acerbi, l'uomo che parla per proverbi. Speriamo che non mi veda, altrimenti sarò costretto...» e accelerò il passo per sfuggire a quell'inatteso incontro. «Persichetti! Geometra Persichetti!» A quel temuto richiamo si irrigidì. L'essere più noioso del mondo lo aveva individuato e ora lo stava chiamando a gran voce. Sfoderò un sorriso che qualsiasi persona normale avrebbe indovinato essere finto. Mostrò, con poca maestria, un'espressione di piacevole sorpresa e tese la mano per il cordiale saluto di circostanza. «Ragioniere Acerbi, che piacere!» «Caro Persichetti, chi non muore si rivede!» «Ecco, ci siamo», pensò con fastidio il geometra Persichetti, ricordando desolato che il suo interlocutore, oltre che parlar per modi di dire, aveva pure l'orrenda abitudine di cominciare le frasi ripetendo parte delle domande altrui. «Allora, ragioniere, in effetti è un pezzo che non ci si vede. E mi dica, come sta?»
3: «Come sto? Bene, perbacco. La salute è l'unica cosa che non mi manca affatto. Questo grazie alla mia robusta costituzione. Modestia a parte, sono ancora una vecchia roccia. Come lei ben sa, la salute non s'acquista con l'andar dal farmacista.»
2: Il geometra Persichetti, abbattuto nello spirito da quella prima ondata di luoghi comuni che lo aveva investito in pieno, cercò di buttarla sul ridere. «Certo, la Costituzione, bisogna stare attenti però, perché questo governo sta facendo di tutto per modificarla, la Costituzione.» «Eh?» Capì di aver fallito il tentativo. Del resto, pretendere acume da una mente così schematica significava solo perdere del tempo. «E mi dica, la sua signora come sta?»
3: «La mia signora, oh, lei sta bene, anche se non si è mai abituata ai ritmi di questa nostra grande città. Me lo diceva sempre mio nonno, moglie buoi dei paesi tuoi.»
2: «Perché sua moglie dove...»
3: Lei è piemontese, e come è noto i piemontesi sono falsi e cortesi. Di Milano sembrava apprezzare tutte le infinite possibilità che offre, ma da qualche tempo è diventata sempre più insistente nel voler tornare alle sue, come dice lei, amate langhe. Ah, come sono volubili le donne! Donne, vento e fortuna, mutano come la luna, ma io gliel'ho cantata chiara. Sappi, amore mio, che chi volta il cui al Milan, volta il cui al Pan.»
2: Il discorso stava prendendo una brutta piega. Persichetti non aveva alcuna voglia di addentrarsi nelle beghe familiari degli altri, ben sapendo che sono, o perlomeno possono essere, oggetto di ore e ore di inutili ciance. La buttò sui figli, sperando di non sollevare un ulteriore vespaio.
3: «E i suoi due figli, ragioniere, è tutto bene?» «I miei figli, caro mio, sa come si dice, no? Figli piccoli, figli grandi, fastidi grandi. Essendo ormai tutti e due grandi, capirà. Il maschio, dopo 2 anni di università presso la facoltà di economia e commercio, di colpo scopre un viscerale amore per le materie umanistiche e se ne viene con la bella pensata di ricominciare da capo iscrivendosi a lettere moderne. E io, figliolo, ricorda, chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel che trova.

0: sarebbe protratto ancora a lungo, essendo il ragioniere Acerbi noto uccello da rapina, implacabile con le sue prede, che difficilmente mollava prima di averle martoriate col becco adunco e i rostri delle sue squallide ovvietà. Infatti continuò imperterrito nel suo fastidioso lamento. «In questa assurda situazione di anarchia nella gabbia di matti che è diventata la mia casa, io ho perso tutta la mia autorità di capofamiglia, con mia moglie sempre pronta ad accondiscendere a tutte le mattane dei figli. È vero che l'uomo che crede di comandare in casa propria è un povero illuso. L'uomo è il capo della famiglia, amico mio, ma la donna è il collo che fa girare il capo. E questo non lo dico io, mio caro, ma un popolo, quello cinese, che in quanto a saggezza millenaria non è secondo a nessuno. Pensi che... E il lavoro? Come va il lavoro?» troncò netto il geometra Persichetti, temendo che l'argomento famiglia potesse rivelarsi un barile senza fondo. «Il lavoro, dice, il lavoro è la mia unica soddisfazione. Lavorando non si invecchia. E poi, come diceva quel noto drammaturgo americano di cui non ricordo mai il nome, il lavoro è una droga che sembra una medicina. Pensi all'assurdità del mondo moderno. I giovani d'oggi passano un sacco di tempo a lamentarsi della mancanza di lavoro e il resto della vita a lagnarsi del lavoro che hanno trovato. Ma non pensano che, giovane ozioso, vecchio bisognoso. E poi, non ricordo dove l'ho letta, ma una frase mi ha colpito per la sua semplice verità. Il lavoro rende liberi». Il geometra Persichetti sgranò gli occhi. Un brivido percorse per intero la sua spina dorsale e per un istante pensò con sgomento che la più infausta delle bugie, proprio per il luogo dove veniva esibita, quel tristemente famoso Arbeit macht frei, era diventata nella mente bacata del ragioniere Acerbi una frasetta fatta, una piacevole citazione, un condivisibile e saggio proverbio da incasellare tra chi rompe paga e i cocci sono suoi e gallina vecchia fa buon brodo. Decise che la misura era colma e cercò in tutti i modi di scaricare il non oltre tollerabile conoscente. Con fare nervoso guardò l'orologio e finse di ricordare un impegno da onorare da lì a qualche minuto. «Mi dispiace, ragioniere Acerbi, ma si è fatto tardi e mi è venuto in mente che ho un appuntamento improcrastinabile. Devo proprio scappare». «Ma dove corre, geometra? Ricordi, la fretta corre incontro alla disgrazia!» Il geometra Persichetti faticò a contenere lo sbotto che quell'infelice uscita avrebbe in altra occasione meritato. Evitò persino di toccarsi e tagliò corto coi saluti finali. «Mi saluti la sua signora, tante belle cose per la nuova carriera universitaria di suo figlio e soprattutto auguro tanta felicità alla futura sposa. Mi stia bene, ragioniere, si conservi. La saluto anch'io, mio caro, e auguro a lei e alla sua famiglia un futuro di serenità», e aggiunse apprestandosi ad attraversare la via, ancora rivolto al geometra Persichetti. «E ricordi quel che diceva il magnifico Lorenzo, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza». Lo schianto fu terribile. Il geometra Persichetti, voltando lo sguardo attirato dal fragoroso botto, vide il corpo del conoscente giacere a terra in una pozza di sangue. Poco più in là, in momentaneo letargo, sostava la sagoma di un filobus 92 barrato. Il geometra Persichetti, con un sorriso ambiguo dipinto sul volto, non poté far altro che constatare: «È proprio vero, ragioniere, la vita dell'uomo su questa terra altro non è che una continua guerra». E riprendendo il suo cammino assorto continuò: «O forse in un'occasione come questa è più consono, la morte viene quando men s'aspetta, o anche la morte guarisce tutti i mali. No, no, meglio, la morte è una cosa che non si può fare due volte».
1: Il racconto. In viaggio con mamma, di Luciano Belli Paci. Pronto? Luciano, devo dirti una cosa molto seria. Mamma, mi fai preoccupare. Cos'è successo?

Non è, no, no, no, non è una cosa brutta. Anzi, è bella, ma per ora è riservata. Finché non sarà ufficiale, non potrai parlarne con nessuno. Promesso, sarò una tomba. Ho ricevuto una chiamata dalla Presidenza della Repubblica e mi hanno preannunciato che Mattarella ha deciso di nominarmi senatrice a vita. Eh? Luciano, sei lì? Sì. Ti sei commosso? Insomma, un po'. Che notizia! Una cosa incredibile, fantastica! Sono felice per te. Certo, è un grande onore. Mai e poi mai avrei pensato. Ma quanti sono i senatori a vita? 5. Davvero solo 5? Credevo fossero di più. 6 con l'ex presidente Napolitano, che lo è di diritto. Io ho detto che accetto, perché non potevo certo rifiutare un gesto così bello del presidente nell'ottantesimo delle leggi razziali. Però sono preoccupata. So poco della vita parlamentare, non conosco il mondo politico. Temo di non essere all'altezza e a 87 anni non so se avrò le forze. Dovrai aiutarmi molto. Conto su di te. Puoi contarci, lo sai. Sono molto orgoglioso. È iniziata così. Con questa telefonata del 19 gennaio 2018, una nuova avventura. Un nuovo viaggio con la mamma. Viaggio con Liliana da quando avevo 8 anni. Papà desiderava solo passare le vacanze al mare nel suo Pesero e detestava viaggiare. Era molto abitudinario e i viaggi stravolgevano i suoi tempi e i suoi piccoli rituali. Con ironia marchigiana definiva se stesso papalino stanziale e la mamma ebrea errante. Così, dato che mia sorella Federica era troppo piccola e mio fratello Alberto era in piena adolescenza, fui scelto io, secondogenito, come accompagnatore della errante. Iniziammo quell'estate con un tour in Jugoslavia. Papà mi fece le raccomandazioni del caso e concluse con una frase tipo «Quando non ci sono io, sei tu il cavaliere della mamma». Cose che si dicono ai bambini. Evidentemente il primo esperimento in Jugoslavia andò bene. Il piccolo cavaliere era introverso, ma non faceva storie e non si annoiava. Anzi, si appassionava alla scoperta dei luoghi, della storia, dell'arte, delle usanze locali, dei cibi. Non faceva quasi mai domande, ma si capiva dai suoi occhi sgranati che Liliana era riuscita a trasmettergli il demone della sua curiosità e la passione per i suoi stessi interessi. Così seguirono negli anni successivi altri viaggi importanti, sempre insieme. La Grecia classica, la Swinging London, Israele. Esperienze per me tutte bellissime, tappe fondamentali per la mia maturazione. Crescendo diventavo un po' più credibile come cavaliere, ma non ho mai eguagliato l'energia della mamma, la sua sete di conoscenza e di esperienze, il suo atteggiamento insaziabile verso la vita. Una vita preziosa, salvata, della quale nessun minuto doveva essere sprecato. È rimasto proverbiale nel nostro lessico privato l'episodio di quel pomeriggio a Londra, in cui prima mi portò a teatro a vedere The Mousetrap di Agatha Christie e poi, appena usciti, volle infilarsi in un cinema dove iniziava l'ultimo film di 007. Per il mio poverissimo inglese delle medie fu un tour de force sfibrante. Ti ricordi, Luciano, che ti venne un mal di testa? Sì, certo, me lo ricordo. E ancora oggi, dopo mezzo secolo, ridiamo insieme di quella madre un po' pazza e di quel figlio tanto più vecchio di lei. Va da sé che tra tutti i viaggi della mia giovinezza, la condivisione della nostra prima volta in Israele fu per entrambi, nel 1973, un'esperienza unica. Mia madre non è tipo da fare gesti teatrali come baciare la terra o piangere davanti a una bandiera,
Ma a me, che ormai avevo 14 anni, non servivano esternazioni per percepire i suoi sentimenti. Eravamo sbarcati nello stato ebraico, lo stato che non c'era, la terra d'asilo creata per chi, prima, non aveva avuto rifugio e scampo. Proprio in quei giorni, quel paese frugale e ricolmo di storia, accerchiato dai nemici, solo 6 mesi dopo la nostra visita fu attaccato nella guerra del Kippur, governato dalla rocciosa laburista Golda Meir, stava celebrando orgogliosamente il 25° anniversario dell'indipendenza. A Gerusalemme, naturalmente, era prevista una tappa allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto. Lo visitai da solo perché lei non se la sentì di entrare. Restò all'esterno, trattenendosi nel viale dei giusti tra le nazioni. Quando riemersi dalla visita, per un po' non parlammo e non ci guardammo. Il flusso dei nostri pensieri si intrecciava senza bisogno di dire niente. Quella fu l'ultima delle grandi esperienze turistiche vissute insieme. Era giunto il tempo in cui i figli si emancipano dalle madri e le madri dai figli. Avremmo ripreso a viaggiare insieme solo molti anni dopo. Nel 1990, dopo essere diventata nonna di 2 nipoti, Liliana si era fatta forza e, vincendo il blocco che fino ad allora le aveva impedito, anche con noi figli, di parlare della sua prigionia nei campi di sterminio, aveva iniziato a testimoniare nelle scuole. All'inizio aveva vietato a tutti i familiari di assistere perché temeva di non riuscire a parlare in nostra presenza. Solo dopo alcuni mesi ci disse che potevamo andare ad ascoltarla, a patto che ci mettessimo in fondo perché non voleva vederci mentre parlava. La prima occasione mi si presentò quando venne chiamata a portare la sua testimonianza all'Università Cattolica a Milano. Mi misi in cima all'aula magna, rannicchiato in un posto isolato, e finalmente potei sentire tutto il suo racconto. Celato alla sua vista e lontano da tutti, potevo soffocare i miei singhiozzi senza arrossire. Il suo modo di raccontare la sua storia ha sempre avuto un impatto fortissimo, una cronaca asciutta, precisa fin nei minimi dettagli, come se la sua memoria avesse registrato ogni cosa di quel periodo tragico, minuto per minuto, conservandosi poi perfettamente integra durante i 45 anni di silenzio. Nessun giudizio, nessun commento. Solo la forza dirompente dello stupore senza fine che provò quella ragazzina inghiottita dal male. Uno stupore fresco, intatto, mai rielaborato. Una voce diretta e candida, come quella del bambino della fiaba di Andersen, con la differenza che, anziché dire che il re è nudo, ci dice che i mostri esistono. E che c'è stato un tempo neppure tanto lontano in cui hanno dominato i destini di popoli interi. Così nel giro di pochi anni si è sparsa la voce e hanno cominciato ad arrivare a Liliana inviti a parlare un po' dovunque: scuole, università, comuni, parrocchie, congressi. Per accompagnarla nelle trasferte più faticose, ho girato con lei mezza Italia, da Trieste ad Alba, da Bologna a Bari. Lei usciva prostrata da ciascuna testimonianza perché, come per tutti i sopravvissuti della Shoah, condividere la sua memoria la costringe a rivivere ogni volta l'orrore che descrive. Il modo migliore per farla rasserenare dopo l'evento era quello di portarla a visitare qualcosa di bello, una mostra, un monumento, un'opera d'arte, un borgo antico. E così abbiamo ritrovato lo stesso piacere della scoperta che avevamo condiviso nei viaggi della mia gioventù. Quello che abbiamo iniziato insieme nel gennaio 2018 è però un viaggio del tutto diverso e inatteso, un viaggio metaforico nelle istituzioni, nel mondo politico, sulla scena pubblica. È strano, perché se ci ripenso è come se inconsapevolmente mi fossi preparato per tutta la vita per poter fare l'assistente volontario della mamma senatrice a vita. La lunghissima militanza politica, mai diventata carriera per i miei tanti limiti e per il mio eccesso di spirito critico.
L'ormai lontana tesi di laurea in diritto parlamentare, la passione mai venuta meno per gli studi storici e costituzionali. Affiancare Liliana in questa avventura inimmaginabile da un certo punto di vista è molto semplice, sia perché c'è tra noi una profonda consonanza sulla visione del mondo, c'è da quando ho memoria, per dirla con i versi di Battiato, lo stesso centro di gravità permanente che non ci fa mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Sia perché lei, con una elasticità mentale che neanche una ventenne, ha colmato rapidamente il gap dovuto all'inesperienza politica, capisce al volo le situazioni e non sbaglia un colpo. Ma da un altro punto di vista, si è rivelato molto più complesso di quanto si potesse prevedere, giacché, senza che abbia fatto nulla a questo scopo, Liliana Segre è divenuta quasi subito un personaggio della scena pubblica del nostro paese. Una figura di riferimento valoriale tanto nel campo politico quanto in quello culturale. È un fenomeno sul quale entrambi ci interroghiamo spesso, e che non è facilmente spiegabile, dato che lei si limita a essere se stessa e interviene di rado, esprime pacatamente posizioni di buon senso, è assente dai social media. È come se l'apparizione di questa anziana superstite della Shoah, che non ha altra pretesa che quella di tenere viva la memoria, che è un corpo estraneo rispetto alla politica consueta, che parla con la semplicità di una nonna e con l'autorevolezza che le viene dall'esperienza di vita, che ha visto tutto e non deve dimostrare nulla, fosse attesa dal popolo italiano. Sembra quasi che ci fosse un desiderio inconscio di vedere arrivare proprio una personalità così fuori dagli schemi e allo stesso tempo così familiare, così autentica, così potente. Abbiamo dunque dovuto imparare a fare i conti con la sua grandissima sovraesposizione, con i riflettori puntati, con la perdita dell'anonimato, con le richieste continue da parte dei giornalisti, con le centinaia di cittadinanze onorarie dei comuni, con gli inviti incessanti, con le polemiche per qualunque aggettivo e su qualunque argomento. Ecco. Questa grandissima popolarità nel bene e nel male ci ha colti tutti quanti impreparati. Sia lei, che ancora non se ne capacita, sia noi figli e nipoti, sia i preziosi collaboratori di Roma e di Milano. Nella grandissima maggioranza dei casi il pubblico la adora. Le persone la fermano di continuo per strada per salutarla affettuosamente. Riceve un'infinità di messaggi di simpatia. I giornali la citano con deferenza, le trasmissioni televisive se la contendono. Ma l'altra faccia della medaglia sono gli odiatori. Non una sola minoranza, ma tante minoranze che si alternano a seconda del tema del momento e talora convergono, manifestando un'avversione spesso rabbiosa, incontenibile, totale. Ci sono, ed era scontato, gli antisemiti, i negazionisti, i fascisti che non sopportano la testimone della storia. Ci sono poi i qualunquisti per i quali la senatrice a vita è l'emblema del privilegio e dello spreco di denaro, come fosse una colpa la sua nomina a senatrice e poi l'assegnazione della scorta. Ci sono anche gli anti-israeliani fanatici che intimano alla sionista Liliana Segre di discolparsi per le sofferenze dei palestinesi. In questi ultimi tempi ci sono soprattutto le sette dei no-vax che si considerano come i nuovi ebrei e la dipingono come persecutrice paranazista, sikh. Ci sono infine i semplici esibizionisti della tastiera che vivono della luce riflessa dei personaggi pubblici che dileggiano, gareggiando in lazzi e farneticazioni. Tra i compiti che mi sono assegnato c'è quello di raccogliere tutte le segnalazioni dei messaggi di odio e di tenere i rapporti con il nostro bravissimo penalista, l'avvocato Vincenzo Saponara, con la Digos e con la Polizia Postale. Anche se ormai dovrei averci fatto l'abitudine, confesso che leggere gli insulti e gli auguri di morte che vengono rivolti alla propria madre, 92enne,
provoca sempre una certa nausea. A parte l'ultimo aspetto miserabile, partecipare accanto a Liliana a questi suoi anni gloriosi, a questo suo stupefacente viaggio al centro della ribalta istituzionale e culturale, che forse neppure la penna di un novello Jules Verne avrebbe potuto descrivere, è una delle esperienze più affascinanti della mia vita. Di certo, povero papà, tu che detestavi i viaggi ed eri infastidito da ogni deviazione dalle abitudini, mai avresti potuto immaginare tutto questo quando mi dicesti: sei tu il cavaliere della mamma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per esempio, quando l'impasto non è cotto bene o gli ingredienti non sono di buona qualità. Quindi, se non esiste l'intolleranza perché non esiste la patologia sui libri di medicina, non possono esistere neanche test in grado di attestare e diagnosticare la tua intolleranza al lievito.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

progetto in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera, mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto, oppure ne sente parlare, o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza e la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato: il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà, il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto in tenera età relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile,

0: che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che a livello genetico o neurochimico sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio, con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880, di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sassetto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale. E cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato e i mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'œil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal marchese. Il vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico da lui stesso voluto nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sasseto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sasseto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano, l'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente, i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica In, Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se in campo acustico ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e alla fine opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. Un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti, che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. Si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue 3 lune ghiacciate, Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei 3 satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo, il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Giuno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets. Ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il sistema solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la Grande Macchia Rossa, che con i suoi 16.000 chilometri di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il Sistema Solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Horton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole, Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del sistema solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie, hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

C'è un modo di dire in Australia, specialmente nella zona di Melbourne, Buckley's Chance. Come tutti i modi di dire, non si può tradurre alla lettera, ma significa più o meno avere le stesse possibilità di Buckley, ovvero, si sottintende, pochissime. Si dice di quei casi in cui qualcosa o qualcuno ha una possibilità remotissima di farcela. A volte la locuzione prende la forma di Buckley's and none, quando si deve scegliere tra avere pochissime possibilità e appunto nessuna. Ma chi è questo Buckley che a quanto pare ha avuto davvero poche possibilità di farcela nella vita, anche se poi in qualche modo ce l'ha fatta, tanto da diventare leggendario? Per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo e fare un lungo viaggio. Il nostro racconto non inizia quindi in Australia, ma su un campo di battaglia in Olanda, il 6 ottobre 1799.

Quella a cui stiamo assistendo è la battaglia di Alkmaar. Da un lato sono schierate le truppe inglesi e russe, comandate da Federico Augusto di Hannover, duca di York, e dall'altra le truppe batave e francesi del generale Guillaume Marian Brune. Si sta combattendo una guerra breve e spesso dimenticata. Da lì a un mese scarso Napoleone assumerà il potere assoluto con il colpo di Stato del 18 Brumaio e le guerre napoleoniche oscureranno completamente questi eventi storici. Ma quella guerra, la cosiddetta invasione anglo-russa dell'Olanda, all'epoca sembrava di importanza vitale. Bisognava riportare l'ordine in Olanda, rimettere sul trono Guglielmo V d'Orange e soprattutto evitare che uno Stato così vicino all'Inghilterra e con un'ottima flotta militare potesse costituire una minaccia per il regno di Giorgio III. È piovuto moltissimo nei giorni precedenti alla battaglia. L'esercito del duca di York è impantanato, anche perché i batavi hanno inondato le campagne impedendogli l'avanzata. Lo scontro finirà con la ritirata degli inglesi, ma non è questo che ci interessa di questa battaglia. La lente del nostro racconto va invece in dettaglio sull'85esimo reggimento di fanteria dell'esercito inglese, in cui c'è un soldato di soli 19 anni, altissimo, che viene ferito ad una mano. Il suo nome è William Buckley.

almeno quella, finisce e ritroviamo William a Londra nel 1802 e come molti soldati, quando non ci sono battaglie da combattere, non se la passa benissimo. Forse finisce in qualche giro losco di contrabbando, forse si trova solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma un giorno viene fermato mentre trasporta un rotolo di stoffa che risulta rubato. All'epoca con i soldati colti a rubare non si andava con la mano leggera e visto che l'Inghilterra ha un intero continente da colonizzare, l'Australia, viene messo su una nave, la Calcutta, e spedito in una colonia penale all'altro capo del mondo. Nel 1803 arriva nella baia di Port Phillip, dove gli inglesi stanno cercando di stabilire un primo insediamento. Le condizioni in questo primo insediamento, che viene chiamato Sullivan Bay e oggi porta il pittoresco nome di Sorrento, in onore della città italiana, sono però terribili. Il terreno non risulta fertile, manca l'acqua potabile e i coloni decidono di abbandonare tutto per tentare la sorte in Tasmania. Approfittando del momento di confusione, la sera del 27 dicembre 1803, Buckley e

Ecco cosa scrive David Collins, luogotenente governatore di Port Phillip, nel suo rapporto sull'incidente. Il luogotenente governatore è preoccupato di sapere che sei uomini sono stati così ciechi al proprio stesso benessere da allontanarsi dall'insediamento e procedere nella disperata impresa di viaggiare intorno a Port Jackson. Se questo è in realtà il motivo del loro allontanamento, inevitabilmente si perderanno nel tentativo e non si sentirà mai più parlare di loro, perché indipendentemente dal rischio che possano correre di essere uccisi dai nativi, è impossibile per loro, con qualsiasi quantità di provviste che potrebbero trasportare, sopportare la fatica di penetrare 1000 miglia attraverso i boschi di questo paese, perché tale sarebbe la distanza andando da un porto all'altro sul loro percorso che dovrebbero coprire. Anche se la preoccupazione per loro è ormai inutile, può invece essere utile per quelli che rimangono. Insomma, per i guardiani i fuggitivi sono semplicemente spacciati, e infatti questa è la sorte di molti di loro. Subito dopo la fuga il gruppo si divide, gli altri prigionieri tentano di raggiungere Sydney pensando che fosse molto più vicina di quanto fosse in realtà, mentre Buckley rimane nei dintorni della baia, camminando lungo la costa e nutrendosi di bacche e conchiglie marine, stanco e disidratato. Gli altri prigionieri o tornano indietro e si arrendono o scompaiono nel nulla, ma Buckley resiste e si allontana sempre di più. Finché un giorno, camminando lungo la costa, si imbatte in qualcosa che sporge dal terreno. È una lunga lancia usata per marcare la tomba di un guerriero aborigeno. Stremato, decide di prenderla per usarla come bastone e sostenersi durante il cammino. E dopo poco avviene il suo incontro miracoloso. Mentre sta camminando, sorreggendosi alla lancia, Buckley incontra un gruppo di donne aborigeni Wataurung, parenti del guerriero morto a cui apparteneva la lancia. Vedendolo così magro, pallido, con la lancia in mano, le donne si convincono che Buckley sia lo spirito del guerriero, tornato miracolosamente in vita, e lo accolgono aiutandolo e condividendo il cibo con lui. Lo accompagnano poi al loro accampamento, dove tutto il villaggio lo considera lo spirito reincarnato del guerriero scomparso e lo adotta a tutti gli effetti come un membro della tribù. Buckley resterà con loro per 32 anni, amato e rispettato da tutti, diventando anche Nrungareta, un ruolo di grande prestigio nel gruppo, considerato degno del massimo rispetto e consultato nelle decisioni importanti. Buckley impara il linguaggio aborigeno, le loro usanze, il modo di cacciare, l'uso delle armi e diventa in tutto e per tutto un Wataurung, finendo per dimenticare quasi completamente le sue origini e la sua lingua madre. Ha anche due mogli, con le quali ha sicuramente almeno una figlia. Nel gruppo di cacciatori raccoglitori aborigeni, Buckley, con la sua esperienza militare, diventa un membro centrale, assistendo ad ogni aspetto della loro vita, comprese le guerre, le razzie e le faide con gli altri gruppi. La sua è una delle pochissime testimonianze dirette di quella che era la vita degli aborigeni in quel tempo e delle guerre che conducevano tra di loro. Buckley proveniva da una cultura in cui il soprannaturale era ancora una parte concreta delle credenze popolari, e non è difficile per lui credere ai miti e alle leggende dei Wataurung, come l'esistenza dei Bunip, terribili creature acquatiche pronte a ghermire le loro prede vicino ai laghi e ai corsi d'acqua. Anche le leggende europee, d'altronde, sono piene di esseri terrificanti pronti a ghermire donne e bambini che si avvicinano troppo ai corsi d'acqua.

A volte Buckley vede da lontano le navi e gli insediamenti dei bianchi, ma il ricordo della prigionia e la paura di essere catturato e imprigionato nuovamente lo tiene a distanza. La vita, coi Wataurung, non è poi così male. Certo, a volte diventano violenti e rissosi, ma non molto più dei soldati inglesi dopo qualche sorso di rum. Ma poi, nel 1835, a Port Phillip arriva John Batman, un esploratore, avventuriero e allevatore nato sulla costa orientale dell'Australia dai migranti inglesi e deciso a fondare una grande colonia proprio in quella baia con sua moglie, una deportata di nome Elizabeth Callaghan, e le sue sette figlie.

riesce a convincere gli aborigeni, come spesso e tristemente accade nelle storie di colonizzazione, a cedergli migliaia di ettari di terreno in cambio di attrezzi, coperte e cibo. Per gli aborigeni il concetto di proprietà del terreno è qualcosa di semplicemente incomprensibile, ma per John invece ha valore, come? E infatti su questi terreni fonda un grande insediamento chiamato Batmania, in suo onore, che più tardi diventerà la moderna Melbourne. Di sicuro il trattato con gli aborigeni era scorretto e ingiusto, ma bisogna anche tenere presente che fu l'unico caso in cui un bianco trattò con loro invece di prendersi semplicemente la terra con la forza, come facevano tutti gli altri, tanto che il governo inglese del South Wales si rifiutò sempre di riconoscerlo come valido. Con l'arrivo di Batman, Buckley intravede la possibilità di ritornare alla cosiddetta civiltà. E il 6 luglio del 1835 si presenta ad un accampamento di bianchi. Si può solo provare a immaginare la sorpresa dei coloni nel vedere un uomo bianco, altissimo, pare che Buckley fosse alto quasi 2 metri, vestito di pelli di canguro e con la lancia e le armi degli aborigeni, alcuni dei quali lo accompagnavano, parlando con lui nella loro lingua nativa. Nell'accampamento ci sono 3 uomini bianchi, William Todd, James Gum ed Alexander Thompson, oltre ad alcuni aborigeni della zona di Sydney usati come manovalanza, lasciati a sorvegliare il campo mentre Batman era tornato in Tasmania. Ecco come William Todd racconta nel suo diario l'arrivo di Buckley. Alle 2 circa un uomo bianco di sorprendente statura è arrivato camminando verso le capanne vestito come un nativo. Sembrava molto contento di vederci. Gli abbiamo portato un pezzo di pane che ha mangiato con grande piacere e ci ha immediatamente detto che cosa fosse. Ci ha anche detto che era nel paese da 20 anni e che durante questo tempo era sempre stato coi nativi. Poi ci ha detto che il suo nome era William Buckley. Era stato talmente tanto tempo coi nativi da aver quasi dimenticato la lingua inglese, ma parlava perfettamente il linguaggio dei nativi. Sembra infatti, da altre cronache, che la prima parola che Buckley pronunciò in inglese dopo 32 anni, e non 20 come pensava lui avendo probabilmente perso la cognizione del tempo, fu proprio bread, pane. Buckley venne nutrito e accolto gentilmente dai coloni, a cui mostrò anche un tatuaggio sul suo braccio con le proprie iniziali, WB, il sole, la luna e un piccolo animale simile a una lucertola. Il 23 luglio 1835 esce un articolo sul Colonial Times nella città di Hobart, in cui Buckley è descritto come un gigante, forte e selvaggio, potenzialmente utile alla causa di convincere gli aborigeni ad asservirsi come braccianti dei coloni, ma accusato senza mezzi termini di essersi adattato alle usanze dei selvaggi invece di civilizzarli. Il giornale racconta un episodio in cui Buckley avrebbe mostrato la grotta in cui aveva vissuto durante la sua vita selvaggia ad uno dei coloni, che gli avrebbe fatto notare una pietra sporgente sul pavimento. «Perché non l'avete rimossa?» gli avrebbe chiesto il colono, al che Buckley avrebbe semplicemente risposto «E a che scopo?». Il giornalista conclude quindi «Così pigro, così inerte, così privo di energia era l'uomo che aveva vissuto 33 anni senza tentare di elevare i nativi di un solo passo verso la civiltà europea».

Buckley viene perdonato per l'antica accusa di furto e torna a essere un uomo libero il 12 settembre 1836. Diventa guida e interprete per i coloni, che stanno cercando di entrare in contatto pacifico, almeno inizialmente, con gli aborigeni. Il 4 febbraio 1836 Buckley accompagna i sovrintendenti della piccola colonia al suo vecchio villaggio, dove Joseph Gellibrand, uno dei coloni, riporta nel suo diario una scena davvero commovente. 5 febbraio 1836. Ho ordinato a Buckley di avanzare mentre noi lo avremmo seguito da una distanza di un quarto di miglio. Buckley ha raggiunto un pozzo dei nativi e dopo averci guidato per circa 8 miglia abbiamo sentito un cui, un grido di richiamo, e quando siamo arrivati al punto ho assistito ad uno degli spettacoli più piacevoli e commoventi. C'erano 3 uomini, 5 donne e circa 12 bambini. Buckley era smontato da cavallo ed erano tutti aggrappati intorno a lui con lacrime di gioia che correvano lungo le loro guance. È stato davvero uno spettacolo toccante e ha dimostrato l'affetto che queste persone avevano per Buckley. In mezzo a loro c'erano un piccolo uomo anziano e una donna, una delle sue mogli. Buckley mi ha detto che quest'uomo era suo vecchio amico con cui aveva vissuto e a cui era stato legato per 30 anni.

Ma in questa attività, a cavallo tra due culture e due civiltà completamente diverse, Buckley inizia a sentirsi perso e a non sentire più di appartenere né alla comunità dei bianchi né a quella degli aborigeni. Come succede spesso in questi casi in cui una persona si trova trapiantata da una cultura ad un'altra, il ritorno alle origini è sempre molto problematico e alla fine la sensazione è quella di non appartenere più a nessuna delle due culture, di aver perso la fiducia di entrambe le comunità. La stessa cosa accade per Buckley, che sente sempre più su di sé la differenza dei due gruppi a cui fa da tramite ed è sempre meno convinto di stare facendo la cosa giusta nel metterli in contatto. Infelice e deluso, lascia la baia di Port Phillip per sempre, nel dicembre del 1837, per andare a vivere a Hobart, in Tasmania, dove svolge diversi lavori, tra cui guardiano della casa di lavoro penale femminile e assistente magazziniere per la casa degli immigrati. Il 27 giugno 1840 si sposa con Julia Eager nella chiesa di St. John a Newtown. Julia è una donna molto minuta e Buckley è un vero gigante, soprattutto per l'epoca. Sono davvero una strana coppia a vederli camminare per strada. Alcuni concittadini notano che Julia non riesce nemmeno a camminare sotto braccio con suo marito. Allora William escogita un sistema che suscita una grande tenerezza. Si lega un fazzoletto al braccio in modo da formare una specie di cappio, così Julia può mettere il braccio nel passante e camminare a braccetto con il suo compagno. Julia è vedova e ha una figlia del primo matrimonio che Buckley riconosce come sua. Vivranno tutti insieme fino al 1856, quando Buckley morirà cadendo dal calesse all'età di 72 anni. The White Wild Man, l'uomo bianco selvaggio, come lo avevano soprannominato, verrà sepolto nel cimitero di St. George a Battery Point. Ancora oggi una targa lo commemora in un piccolo parco di Hobart chiamato Buckley's Rest, il riposo di Buckley.

Il rapporto tra bianchi e aborigeni andrà sempre peggio per le popolazioni native. Quando i primi europei arrivano in Australia ci sono infiniti gruppi di aborigeni, ognuno con culture e religioni differenti e circa 400 lingue diverse parlate. Una combinazione di malattie, perdita della terra e quindi fonte di cibo e omicidi ha ridotto la popolazione aborigena di circa il 90% tra il XIX e il XX secolo. Un'onda di massacri si mosse con la frontiera. L'ultimo massacro fu a Coniston, nel territorio del nord, nel 1928. Molte volte si è ricorso all'avvelenamento di cibo e acqua. La varicella, il vaiolo, l'influenza, le malattie venere e il morbillo si diffusero ampiamente tra il XVIII e il XIX secolo. Le popolazioni aborigene non avevano alcuna conoscenza delle malattie europee e pochissima della resistenza immunitaria che gli europei avevano evoluto nel corso dei secoli. Il 13 febbraio 2008 il neo primo ministro Kevin Rudd ha mantenuto una sua promessa elettorale presentando le scuse ufficiali alle popolazioni aborigene per la Stolen Generation, la generazione rubata. Chiediamo scusa, ha detto il primo ministro, per le leggi e le politiche di successivi parlamenti e governi che hanno inflitto profondo dolore, sofferenze e perdite a questi nostri fratelli australiani. Chiediamo scusa in modo speciale per la sottrazione di bambini aborigeni dalle loro famiglie, dalle loro comunità e dalle loro terre. Per il dolore, le sofferenze e le ferite di queste generazioni rubate, per i loro discendenti e le famiglie lasciate indietro, chiediamo scusa. Alle madri e ai padri, fratelli e sorelle, per la distruzione di famiglie e di comunità, chiediamo scusa. E per le sofferenze e le umiliazioni così inflitte su un popolo orgoglioso e una cultura orgogliosa, chiediamo scusa. Noi, Parlamento d'Australia, rispettosamente chiediamo che queste scuse siano ricevute nello spirito in cui sono state offerte come contributo alla guarigione della nazione. Ma nonostante le scuse, gli aborigeni superstiti vivono ancora oggi in Australia in condizioni terribilmente svantaggiate, per lo più relegati in riserve con un'aspettativa di vita di 20 anni inferiore rispetto agli altri australiani. È una triste storia che è sempre la stessa storia di tante altre invasioni colonialiste che hanno devastato e cancellato per sempre intere civiltà, riducendole a poveri relitti conservati in piccole riserve giusto per nascondere la vergogna e la colpa dello sterminio di massa. E forse in quest'ottica la Buckley Chance, la possibilità impossibile di William Buckley, non fu solo quella di sopravvivere al di là di qualsiasi pronostico, ma quella di dimostrare al mondo intero che una forma di integrazione culturale era possibile, che quei due mondi così diversi erano comunque parte della grande famiglia umana e che gli aborigeni avevano gli strumenti culturali per accogliere un estraneo indifeso, completamente diverso, integrarlo, amarlo e farlo diventare fino in fondo uno di loro, strumenti che chiaramente le potenze colonizzatrici non avevano né furono mai interessate ad avere, preferendo come sempre la via brutale dell'invasione, dello sterminio e della distruzione.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro e lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io... Oh, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino, lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo, e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbe infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere.
Unica spiegazione possibile è una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita. Forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che vi

in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio? Quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso. Ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo, o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna, o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa.
Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e lasciata la mia

0: Zitta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta, basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinghera? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Morena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero. Finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto, con dei pali che reggevano l'avviso «terreno comunale da vendere». E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato, la falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata, e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Letteraturarte presenta l'Epica Latina. L'Eneide di Virgilio. L'Eneide è il più importante poema epico latino. È composto da 12 libri ed è scritto in latino in versi e esametri. Virgilio compose l'Eneide per lodare Augusto partendo dai suoi antenati. Il poema, infatti, racconta l'origine troiana dei Romani attraverso il mito di Enea. Tramite la figura di Iulio, figlio primogenito di Enea, a sua volta figlio della dea Afrodite, l'imperatore Augusto rivendica per se stesso e per la gens Iulia origini divine. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Virgilio fu assorbito dalla composizione dell'Eneide. Al momento della morte non considerava l'opera ancora conclusa, tanto che chiese ai suoi migliori amici scrittori di bruciarla. L'epica latina si differenzia profondamente da quella greca per essere stata concepita da subito in forma scritta. Attorno al protagonista Enea si muovono gli altri eroi troiani e latini: Turno, Niso, Latino, Pallante, e le eroine Didone, Lavinia e Camilla, gli dei e le dee, in particolare Giove, Giunone e Venere, intervengono da lontano nelle vicende umane della storia. I 12 libri del poema hanno come modello l'Iliade e l'Odissea, ma accolgono anche l'influenza di altri generi letterari, per esempio la tragedia e la poesia d'amore. Virgilio rinnova le tecniche omeriche, le formule, le similitudini e le descrizioni. Nel linguaggio usa molte parole comuni, abbinandole però tra di loro in un modo tutto nuovo. L'antefatto dell'Eneide è l'illustre saga troiana. Come Achille, Enea è nato dall'unione tra un uomo e una dea. Afrodite si innamora del principe pastore Anchise e lo seduce tra i pascoli del monte Ida, per volontà di Zeus, che vuole punire la dea responsabile di tanti incantesimi d'amore, facendola invaghire di un comune mortale. Quando gli Achei attaccano la città di Troia, Enea, che è imparentato con la famiglia reale ed è molto amico di Ettore, partecipa alla guerra a capo dei Dardani, alleati dei Troiani. Sebbene all'inizio sia riluttante a combattere, una volta indossate le armi, nei duelli affronta i migliori combattenti, dando prova del suo valore. La sua prima azione eroica è la lotta contro Diomede. Enea è colpito da un masso che gli annebbia la vista e lo fa cadere, ma sua madre, Afrodite, lo protegge. Diomede però ferisce anche Afrodite e la dea è costretta a lasciare il campo. Allora l'eroe è avvolto da Apollo in una densa nube e portato via, mentre il dio crea un fantasma come ingannevole bersaglio per i nemici. Molto più avanti, Enea si scontra con il fortissimo Achille. Non appena rischia il peggio, però, tra i due contendenti si frappone Poseidone, che salva l'eroe, portandolo lontano dalla mischia, perché sa che toccherà al figlio di Anchise preservare la stirpe di Priamo. Tutto lascia intendere che il valore dell'eroe dovrà misurarsi lontano dalle mura di Troia. Il destino di Enea è interamente proiettato nel futuro. La notte dell'incendio, Enea vorrebbe battersi con i suoi compagni fino all'ultimo, ma Ettore gli appare in sogno e gli dice che il suo compito è portare in salvo la sua famiglia e gli dei protettori della città, verso una misteriosa terra promessa. Solo poco alla volta Enea capirà che il fato, il quale è superiore al volere degli dèi, lo sta indirizzando proprio in Italia. Il viaggio verso il Lazio e la guerra contro le popolazioni locali costituiscono la trama dell'Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura. A cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento, spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa, subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza, risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo. L'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microrganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microrganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina? Non comprarlo. Acquisto consapevole. Scegli sempre confezioni integre. Se sono senza brina o ghiaccio all'interno, è segno che la catena del freddo è stata rispettata. Acquista i surgelati per ultimi e trasportali in borse termiche fino al freezer di casa. Verifica che la temperatura dei banchi surgelati nei punti vendita sia di meno 18 gradi. Un consumatore informato è il primo alleato della sicurezza alimentare, conclude Signorelli.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri. Il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi, con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione, i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitiva comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica. E le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare. Può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1797. Famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione.

Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili o un passato da bambini trascurati. Un altro fattore predisponente potrebbe essere l'autolesionismo, elemento della sindrome, continua Fantoni. Potrebbero essere indicativi episodi di autolesionismo con ricerca di attenzioni avvenuti nell'adolescenza, periodi di emozioni forti che il giovane non riesce a gestire e tenta di placare procurandosi dolore fisico. L'autolesionismo, però, non va confuso con il masochismo. Il masochista si fa del male perché prova piacere nel dolore fisico, mentre chi soffre della sindrome di Munchausen non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato help seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'active inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il doctor addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà poi accedere alla storia clinica del piccolo paziente e capire in che modo gli si stiano inducendo dei danni. La sindrome di Munchausen, per procura, è a tutti gli effetti un abuso contro i minori, che giustifica il ricovero coatto della madre.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse, e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino, perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri come salmonella o listeria che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione, al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Cordoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici, con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell Italia. Villa Revedin Bolasco, paradiso romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento. Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcandone la soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dai lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori. A scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico. realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova, e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le 2 torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso 600esco.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di 1, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Sotto le lenzuola. Nel Medioevo la camera da letto era il centro della casa, dove si mangiava, si riceveva si studiava di Irene Merli. Silenzio! Stiamo per entrare in un'epoca molto lontana dalla nostra, la cosiddetta età di mezzo. E ci entriamo per capire che cosa raccontano i letti della vita di quel tempo, perché, statene sicuri, avranno molto da dirci. Erano nella stanza più importante della casa, quella con il camino. Non venivano usati solo di notte, come facciamo noi, ed erano un indicatore della condizione economica della famiglia. Sorpresi? Iniziamo con il chiarire che i talami di donne e uomini medievali erano più corti e più larghi dei nostri. Misuravano meno in lunghezza, soprattutto perché si coricavano semiseduti, il busto e la testa sorretti da alti cuscini e non del tutto sdraiati. Si trattava di una posizione che favoriva la digestione e scongiurava gli spiacevoli effetti del reflusso gastroesofageo, come lo chiamiamo oggi, di cui molti soffrivano per le cattive diete alimentari. Quanto alla larghezza, il discorso è tutt'altro. All'epoca era molto raro che qualcuno dormisse da solo. Sotto le stesse coltri si trovavano moglie e marito, figli e a volte perfino ospiti di riguardo. Un esempio? Nel XIV secolo il letto di Francesco Datini, ricco mercante di Prato, e di sua moglie Margherita aveva una larghezza di 3,5 metri, una vera piazza d'armi. Il giaciglio condiviso accomunava figli o figlie, i servi nelle case abbienti, talvolta i monaci, gli ospiti delle locande, lì si arrivava fino a 6 ospiti per letto, soprattutto nelle grandi città. Persino negli ospedali i ricoverati dormivano assieme. Se alzassimo le coltri domestiche di uomini e donne dell'età di mezzo, scopriremmo che dormivano tutti nudi, anche i moribondi e gli ammalati, per liberarsi il più possibile dell'importuna compagnia di pulci e altri insetti, scrive la medievista Chiara Frugoni nel suo saggio A letto nel Medioevo, come e con chi, il mulino, gettando poi di solito gli abiti su un bastone teso tra le pareti, ben lontano anche dai topi. Lo attestano le fonti letterarie e le miniature del tempo. Sotto le lenzuola non veniva indossato proprio niente. Mentre era di rigore una cuffia in testa, un copricapo di stoffa bianco, e non per moda o per vezzo. Di notte il camino di casa, che si trovava solo in camera da letto, veniva spento con cura, come tutte le candele. Il rischio di incendi era forte. Per difendersi dalla morsa del freddo notturno ci volevano allora non solo la cuffia, ma anche calde pellicce e strati di coperte stesi sopra le lenzuola praticamente in ogni stagione, come in un eterno inverno. Nel Medioevo, infatti, patire il freddo doveva essere una sensazione fortemente interiorizzata, scrive Chiara Frugoni. Dai serramenti approssimativi delle finestre entravano gli spifferi che penetravano anche fra gli interstizi delle travi di legno del soffitto. Il sistema di riscaldamento era insufficiente. Il camino, si sa, dà calore a chi gli sta molto vicino, e per tirare bene ha bisogno di una corrente d'aria da una porta o da una finestra socchiuse. Un altro nemico da combattere era poi l'umidità. Le case avevano pavimenti in terra battuta, i mattoni si trovavano solo attorno al focolare e poco più in là per evitare pericolosi tizzoni. I letti erano quindi issati su spesse pedane di legno che isolavano dal nudo impiantito, sopra i quali stavano materassi imbottiti di lana o di piuma d'oca. Per i più abbienti, ovviamente, i poveri dormivano invece su una nuda stuoia e umili pagliericci e di solito non indossavano neppure la cuffia sulla testa. Vista la situazione, si può capire quanto fossero importanti il tepore del talamo e la testa ben riparata per poter riposare tranquilli nel Medioevo. Tanto che la buona moglie, come scrivono alcune cronache del tempo, doveva preoccuparsi di preparare non solo una buona cena per il marito, ma anche il giaciglio coniugale caldo e sistemargli per bene la cuffia sulla testa. Altro particolare importante. Ai tempi delle cattedrali, le camere da letto erano multitasking. Ovvero non ci si limitava a usarle per coricarsi. Erano molto frequentate anche di giorno per pranzare, ricevere visite, fare giochi di società, studiare. In pratica la camera da letto faceva le veci del nostro soggiorno. Partiamo dal pranzo. Molto spesso nelle stanze dai larghi lettoni si approfittava del camino per cucinare stando al caldo. Proprio per questo vi si trovavano nicchie nel muro con mensole e acquai, alte credenze con piatti, bicchieri e brocche. Per mangiare ci si appoggiava a un cassone in cui si mettevano i vestiti o altri oggetti, oppure si usavano tavoli smontabili, semplici assi appoggiate su cavalletti che finito il pasto si appoggiavano verticalmente al muro. Anche le panche su cui ci si sedeva avevano per schienali assi smontabili. Tolta la tavola da pranzo, si potevano staccare e rimontare sui perni laterali in modo da invertire la seduta e potersi sedere davanti al fuoco per godere del tepore non solo sulla schiena. Per ricevere visite, poi, la stanza da letto era il luogo ideale, sia per il calore offerto dal fuoco, irrinunciabile, sia per la morbidezza dei cuscini posti sulle panche o sui cassoni, antenati dai nostri divani. Ovviamente tutto dipendeva molto dalla condizione economica dei padroni di casa. Più si saliva nella scala sociale, più la camera era confortevole, dotata di rotoli, cuscini rivestiti di stoffe preziose, fragranze che coprivano il lezzo delle strade, e adatta anche per ospiti importanti. Così, un invito in camera da letto per giocare a scacchi o avere conversazioni private non risultava affatto equivoco come sembrerebbe oggi. Ricevere le persone di giorno nella stanza del talamo era pratica normale, non solo dopo un parto, una malattia o un decesso. Anzi, a volte vi si trattavano questioni di peso. Basti pensare che Carlo VI di Valois, 1368-1422, aveva l'abitudine di ricevere i suoi consiglieri semi sdraiato sul suo sontuoso letto regale, tutto rivestito, dalle cortine alle coperte al baldacchino, di tessuto colorato di blu intenso, un pigmento costosissimo che solo i re potevano permettersi, istoriato con i gigli, simbolo della monarchia d'Oltralpe. Nel XV secolo, in terra francese, i grandi processi si celebravano in un ambiente allestito appositamente, chiamato lit de justice, letto di giustizia. Il re, all'interno di un luogo recintato, sedeva su un trono sopraelevato, sormontato da un baldacchino e circondato da tappezzerie che evocavano il letto, scrive ancora Chiara Frugoni. Nella stanza destinata alle udienze e alle cerimonie ufficiali c'era inoltre un letto particolarmente lussuoso, il cosiddetto letto da parata, che doveva impressionare i visitatori. Quello di Carlo V di Valois, sul trono dal 1338-1380, misurava circa 40 metri quadrati. A conti fatti, il rilievo dato alla magnificenza del letto nei romans come L'Ancillotto del Lago, inizi XIII secolo, nelle trecentesche novelle di Boccaccio e in tante altre fonti letterarie, rivela che era di gran lunga il mobile più importante e più confortevole della casa medievale. Non è quindi un caso se alcuni di quei giacigli potrebbero raccontare di intrighi, tranelli, amori legittimi e proibiti, assassini e trattative segrete.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da I fiori nascosti nei libri, di Silvia Montemurro, editore Rizzoli, 2020. Letto da Marinella Brunelli. Il romanzo racconta la storia di Chiara, una giovane stilista fiorentina che, bloccata da una bufera di neve, trova rifugio a Villa Garbald, dove scopre un misterioso legame con una donna del passato, Irena, ritratta in un quadro scomparso. Irena, fuggita dalla guerra fingendosi svizzera, visse nella villa durante la Seconda Guerra Mondiale e lì conobbe l'amore e la libertà. Attraverso il filo conduttore della memoria e dei sentimenti, Silvia Montemurro intreccia le vite di due donne lontane nel tempo, ma unite da un destino comune. In una storia che celebra l'amore, l'identità e il potere nascosto nelle pagine e nei ricordi. Buon ascolto.
4: L'intenso odore di primavera irrompeva nella stanza. Le finestre erano tutte aperte e la tenue luce del primo mattino accarezzava il lenzuolo bianco. Valeria si stiracchiò e guardò fuori. I dottori dicevano che presto sarebbe potuta tornare a casa. Lei sperava la tenessero in ospedale ancora per qualche giorno. Stare senza sua figlia, nella loro immensa tenuta a figline, a pochi chilometri da Firenze, l'avrebbe fatta sentire ancora più sola. «Proseguirà le cure in day hospital», le aveva garantito il medico. «Non c'è nessuna ragione per trattenerla ancora». Valeria aveva accettato, riluttante. «C'erano speranze di guarigione», le avevano assicurato, «se continuava a seguire la procedura. Ma per farlo servivano altri soldi. Sembravano non bastare mai». Valeria si guardò allo specchio e scorse altre rughe sul suo volto. A nulla erano servite le creme che la figlia le aveva raccomandato. Si stava raggrinzendo come un fiore stanco. Eppure non era ancora vecchia. La malattia si era presa i suoi petali uno per uno e se non l'avesse contrastata avrebbe cercato di toglierle fino all'ultimo anelito di linfa vitale. Ma Valeria voleva rivedere sua figlia. Ogni volta che riceveva una chiamata, sentiva che il suo cuore riprendeva a battere. A giorni sarebbe tornata. L'aveva lasciata andare, dicendo che se la sarebbe cavata benissimo, solo perché sapeva che per lei quell'occasione in Svizzera era davvero importante. Chiara era una brava stilista, pensò Valeria. L'aveva sempre creduto, anche se forse in passato non gliel'aveva ripetuto abbastanza. Indossò la vestaglia che la figlia le aveva regalato prima di partire. «L'ho confezionata un po' in fretta, mamma, scusa, sono sicura che capirai. Ho avuto così tanto da fare per questa sfilata». Valeria aveva scosso la testa. «Non ti preoccupare», aveva risposto. «Mi piace, è solo un po' larga». Chiara aveva inarcato un sopracciglio. «Sei dimagrita ancora?» «Non è colpa mia», si era schermita lei. «Sono le medicine». Al ricordo della preoccupazione della figlia, Valeria si intristì. Si mise la vestaglia. Mancava ancora un po' prima che venisse servita la colazione. Così decise di fare due passi in giardino. Le piaceva molto, soprattutto prima delle 8, quando era quasi deserto. Quella mattina si sentiva solo il rumore delle cesoie di Ivan, il giardiniere, che stava potando i rami di un ulivo. «Buongiorno, madame», la salutò scherzando. Valeria sorrise e fece un mezzo inchino per ricambiare in maniera ironica. «Come ti senti stamattina?» «Meglio del solito», rispose con sincerità Valeria. «Chiara dovrebbe rientrare a breve. Questo pensiero mi consola». Ivan annuì e si guardò intorno. «Sarà anche il giardino di un ospedale, ma è un posto incantevole», sospirò con orgoglio. «Tutti i giardini lo sono», ribatté Valeria. «Un giorno ti inviteremo nella nostra tenuta e potrai ammirare la varietà di piante e fiori che coltivo lì, sempre se non sono seccati tutti, visto che né io né Chiara possiamo prendercene cura al momento». «I fiori resistono più a lungo di quello che pensiamo», la consolò Ivan. Valeria rifletté sul fatto che, poco prima, lei stessa si era paragonata a un fiore appassito e arrossì. «A volte ci vuole solo un po' di pazienza», proseguì Ivan. Valeria si tolse le scarpe e affondò i piedi nella terra. Le piaceva quella sensazione. Da quando si era ammalata e il cuore aveva preso a fare il matto, l'unica cosa che la calmava era camminare scalza su un prato. Era grata a Ivan per quelle furtive chiacchierate in giardino. Le aveva fatto pesare di meno la gravità della situazione. L'aveva fatta sentire meno sola. Si sedette per terra, mentre il giardiniere continuava a lavorare fischiettando. Valeria si mise a giocherellare con un fiore. Era color lavanda, con i petali talmente delicati che pareva si potessero rompere anche solo guardandoli. Il gambo, al contrario, sembrava più robusto. Il rumore delle cesoie di Ivan si interruppe e lei percepì il suo sguardo su di sé. «Sai come si chiama quel fiore, contessa?» «Confesso di no. Fammi indovinare. È Chiara quella che conosce il nome di tutte le piante che crescono nel vostro meraviglioso giardino?» Per la seconda volta Valeria temette di essere arrossita. Per una donna della sua età poteva essere un problema. «Esatto», sussurrò. «In ogni caso, quello è un anemone. Non chiedermi di quale specie, temo ce ne siano almeno un centinaio. È un bel fiore. Viene chiamato anche il fiore del vento». «Mi prendi in giro?» protestò Valeria. «Affatto. Guarda com'è fragile la sua corolla, la fierezza del suo gambo. C'è una leggenda incantevole legata all'anemone». Valeria lo guardò con aria supplichevole. «E va bene», replicò lui, «te la racconto, ma poi devi rientrare e fare colazione. Sai che non posso intrattenermi con i pazienti, soprattutto se sono donne di un certo fascino». Valeria sapeva che Ivan era gentile e premuroso con tutti, ma quel complimento le fece comunque bene. «Più che ingoiare certe grosse pastiglie», pensò. «Devi sapere che l'anemone è il fiore simbolo del rimpianto». Lei odiava quella parola, ma rimase comunque ad ascoltare. Leggenda vuole che Anemone fosse una ninfa accolta alla corte di Flora. «Flora?» chiese Valeria intimidita. «La dea della primavera, dei fiori, insomma». «Ah!» rispose lei, senza smettere di guardare l'anemone. Filava tutto liscio, fino a quando un giorno Zeffiro e Borea si innamorarono di lei. Flora, che era una dea, ma pur sempre una donna, impazzì di gelosia. Si indispettì a tal punto da trasformare la povera anemone in un fiore. Non sarebbe stata una crudeltà tanto grande, se non che le inflisse una punizione ancora più severa. Anemone venne condannata a schiudersi precocemente, così che i venti di Borea, ancora freddi, spargessero nell'aria i suoi petali delicati. In questo modo, all'arrivo del tiepido zeffiro, Anemone si ritrovava ogni volta già avvizzita. Valeria abbassò gli occhi verso il fiore e lo accarezzò con lo sguardo. «Quanta cattiveria! Ma loro la amavano lo stesso, vero? Anche se lei era appassita?» Ivan sorrise. «Decidi tu come vuoi che vada a finire la storia». Molti anemoni dai colori tenui decoravano il prato intorno a loro. «Posso raccoglierne una?» «Certo», rispose Ivan. Mentre tornava a passi lenti verso la sua stanza, Valeria si asciugò una lacrima. Una volta non era così sensibile. Doveva essere colpa della malattia o del fatto che stava invecchiando. Il fiore del rimpianto. Chissà perché quelle parole continuavano a riecheggiarle nella testa. Proseguì fino alla sua stanza con il fiore stretto sul petto. «Stanno tenendo un'interessante conferenza su come superare l'ansia in salone», la informò un'infermiera. «Magari la troverà utile». «Certo», si affrettò a risponderle Valeria. L'infermiera notò la sua vestaglia sporca di terra, ma non fece commenti. «Arrivo subito», aggiunse per rassicurarla. Prese dall'armadietto l'unico libro che si era portata, una biografia di Coco Chanel che la figlia le aveva caldamente consigliato. Non l'aveva neanche iniziata.

tipo di viaggio da sola non sarebbe stato semplice. L'avevano avvertita che il tragitto fino a St. Moritz poteva essere una vera sfida per una ragazza di città poco avvezza alla montagna. Ma Chiara aveva fatto spallucce ed era salita a bordo della sua utilitaria salutando la madre Ivan, il giardiniere dell'ospedale che le faceva il filo. «Non mi fai il filo», obiettava sempre Valeria davanti a quelle insinuazioni. Ma Chiara vedeva le guance di sua madre tingersi di porpora e sorrideva. Le piaceva pensare che dietro a tutto quel dolore ci fosse ancora della civetteria. Non aveva voluto ascoltare nessuno e non aveva portato con sé le catene per le ruote. A Firenze era già arrivata la primavera. L'aveva annunciata Frida, la gatta stanca, che aveva mosso i suoi primi passi oltre il salotto e si era stiracchiata al sole in veranda. Chiara aveva pensato che anche nel nord Italia la temperatura fosse più mite. Invece, con sua enorme sorpresa, una volta passata Chiavenna, un piccolo gioiello di arte e storia che si era ripromessa di visitare, aveva perfino dovuto accendere il riscaldamento. Quando lesse il cartello dogana, fu presa da un panico inspiegabile e del tutto immotivato, visto che stava andando in Svizzera perché era stata invitata da uno degli hotel di lusso più rinomati di St. Moritz. Dalla parte italiana non vide nessuno. Cominciò a cadere qualche fiocco di neve portato dal vento e lei azionò i tergicristalli con un leggero sbuffo. «Diavolo!» mormorò quando vide un doganiere svizzero che le imponeva l'alt. Abbassò il finestrino e venne travolta da un'ondata di aria gelida. Si sentì nuda, nonostante indossasse una giacca di pelle e un vestito a maniche lunghe, che ovviamente si era cucita da sola. «Favorisca la carta d'identità, prego», le intimò l'uomo. Aveva gli occhi azzurri impenetrabili e le incuteva un certo timore con quella divisa indosso. Il fatto che in Svizzera facessero ancora tutti quei controlli, agli occhi di Chiara, era un'assurdità. «Merce?» chiese il finanziere. Stordita da tutte le ore di viaggio che aveva alle spalle, Chiara fece fatica a capire e rimase imbambolata a fissarlo. «Ha della merce da dichiarare?» Chiara si affrettò a scuotere la testa. I vestiti per la sfilata erano già stati consegnati giorni prima. Aveva con sé solo la sua valigia. «Con un'ottima bottiglia di vino rosso dentro», pensò poi. Avrebbe dovuto dirlo. «Dov'è diretta?» si informò il doganiere. Chiara sospirò. Era esausta e non aveva voglia di raccontare i fatti suoi a quell'uomo. «St. Moritz». L'impiegato fece il suo primo mezzo sorriso. «Mi dispiace», si affrettò a comunicarle, «ma il passo del Maloja è chiuso». «Come sarebbe?» domandò lei stizzita. Non poteva aver fatto tutto quel viaggio per nulla. La sfilata della sua collezione primavera-estate era programmata per il giorno seguente. «L'hanno chiuso per pericolo valanghe. Le consiglio di cercarsi un alloggio prima che la tormenta arrivi anche qui». «Ma quando riaprirà?» domandò disperata Chiara, a cui già sembrava di sentire la voce della madre che diceva «Te l'avevo detto». «Sicuramente non prima di dopodomani». «Ma io devo essere a St. Moritz domani», frignò. Quella sfilata poteva rivelarsi la sua grande occasione. Sarebbe stato davvero un peccato perdersela, soprattutto una volta che era arrivata fin lì. «Mi dispiace, signorina. Vuole che le consigli una sistemazione?» Chiara si ricompose. Doveva partire prima. Era stata tutta colpa sua. Solo che voleva stare con sua madre e i suoi gatti il più possibile. E ora ne stava pagando le conseguenze. «Sarebbe così gentile?» disse. «Guardi, se oltrepassa questa rotonda, troverà la caserma di polizia. Prosegua dritto e parcheggi sulla sinistra. Lì ci sono due hotel. Uno è la rinomata Villa Garbald. L'altro è... mi scusi... Temo che solo Villa Garbald abbia posto. Non so se...» «Non si preoccupi, molto gentile. Le auguro una buona serata». «Anche a lei». Il doganiere le riconsegnò la carta d'identità e Chiara poté finalmente rinchiudere il finestrino. Mise il riscaldamento al

Massimo stava congelando. Seguì le indicazioni e trovò facilmente il parcheggio. Ci volle un po' di più per trovare Villa Garbald. Si era aspettata un edificio imponente, magari vecchio stile, e invece si ritrovò davanti a un cartello e dovette percorrere, con i tacchi alti e il trolley stracolmo di vestiti e altre cianfrusaglie di cui avrebbe potuto fare a meno, uno stretto sentiero in fondo al quale c'era un cancello. Lo aprì e vide un uomo anziano dai radi capelli bianchi, intento a coprire con un telo alcuni arnesi da giardino. Questi si voltò e la guardò, nella luce che si faceva di attimo in attimo sempre più fioca. Desidera? Le chiese. Chiara appoggiò la valigia e si scostò un ciuffo di capelli castani dalla fronte. Ci sono molte cose che desidero in questo momento, pensò. Un buon pasto, cordialità, del vino non troppo scadente e un letto su cui distendermi. Ma rinuncerei volentieri a tutto. Se solo il passo alpino si riaprisse come per magia. Mi servirebbe una stanza per questa notte, mormorò Chiara, e una connessione wifi. Oh, e se fosse così gentile poi da indicarmi anche un ristorante, sto morendo di fame. L'anziano signore sorrise sotto i baffi bianchi e le fece segno di accomodarsi. Chiara ripensò a sua madre e alle storie che la raccontava quando era piccola. C'era sempre una ragazza povera che si perdeva nel bosco e si imbatteva in una casetta arredata su misura per lei. Incontrava strane creature, quasi sempre gentili, che poi alla fine si rivelavano re o truffatori, a seconda dell'umore di Valeria. Seguì l'uomo all'interno di Villa Garbald e si chiese se per lei quell'incontro sarebbe stato foriero di buona o cattiva sorte. Chiara venne condotta in un'ampia sala da pranzo, tutta rivestita in legno. Percepì subito il calore di quando si torna a casa. Qualcuno stava trafficando in cucina, da cui proveniva un odore di spezie ed erbe aromatiche. Thomas, aggiungi un piatto in più, abbiamo un ospite, urlò il vecchietto. Sì, papà, rispose il figlio dalla cucina. Sono l'unica cliente, si informò Chiara, mentre il padrone di casa prendeva la valigia e la trascinava su per le scale. Oggi sì, rispose brusco lui. Poi si fermò. Ma che maleducato, non mi sono neanche presentato. Mi chiamo Harold, disse con il tono di chi ammette d'aver compiuto un peccato mortale. Io sono Chiara, disse lei. Salirono lungo uno stretto corridoio e lei si trovò in una camera anch'essa rivestita di legno, con un delizioso letto a baldacchino e una finestra minuscola, da dove, immaginava, avrebbe potuto godere di una magnifica vista sulle Alpi svizzere. Adesso fa buio, ma domani vedrà che incanto, disse Harold, come se l'avesse letto nel pensiero. Il bagno è proprio qui, continuò aprendo una porta. Chiara rimase a bocca aperta per il contrasto tra l'antico e il moderno che regnava in quel luogo. La doccia era enorme e le venne una voglia pazzesca di infilarcisi subito dentro. Ancora una volta Harold parve intercettare i suoi pensieri. Qui si cena presto, anzi sono le 7 e siamo già in ritardo. La password del wifi è sullo scrittoio. La aspettiamo di sotto per mangiare. Poi potrà ritirarsi. Chiara lo ringraziò e lui la lasciò sola. Che disastro, bisbigliò lei. Tirò fuori il telefono e per prima cosa provò a contattare il direttore dell'hotel di St. Moritz. Naturalmente la segretaria le rispose che era irraggiungibile. Chiara tentò di spiegarle la situazione. Non potevano venire a prenderla in elicottero? Certo che no. Bisognava rimandare la sfilata di almeno un giorno, sperando che il passo alpino riaprisse. Chiara sospirò e gettò il telefono sul letto. Si guardò allo specchio. All'alba dei 30 anni, i suoi occhi color ambra erano contornati da piccole rughette, quelle che lei definiva delle preoccupazioni, per non parlare delle borse sotto gli occhi. Non aveva certo il tempo di rifarsi il trucco, né di cambiarsi.
Però si tolse i tacchi e si mise un paio di comode pantofole che aveva in valigia. I piedi la ringraziarono. Ripensò alla strana telefonata che aveva ricevuto un mese prima dalla segretaria di David Ritter, il proprietario di quel lussuoso hotel di St. Moritz. Il mio capo vorrebbe invitarla per una sfilata. Ha una nuova collezione, vero? Chiara era sbiancata. Quasi nessuno sapeva del suo progetto. Aveva una pagina Facebook sulla quale postava le sue creazioni e aveva organizzato qualcosa a livello locale, ma mai si sarebbe immaginata un invito dalla Svizzera. Sì, ma come ha fatto a... La segretaria l'aveva interrotta. Il signor Ritter ha visto i suoi lavori e vorrebbe organizzare una sfilata nel nostro hotel. Ci servono solo gli abiti e una data. Ci saranno molte case di moda tedesche e di altri paesi. È interessata? Quando Chiara aveva chiuso la telefonata, si era accorta che le tremavano le mani. Sua madre, che era appena tornata da una visita all'ospedale, l'aveva guardata. Qualcosa non va? Credo che l'universo mi abbia appena regalato una grande occasione, aveva risposto lei. Prima di scendere in sala da pranzo, Chiara scostò le tende e si accorse con rammarico che la neve aveva raggiunto anche Castasegna, il paese dove si trovava la villa. Come si fa a essere tanto fortunata e al contempo avere questo karma negativo? Si chiese ad alta voce. Mentre scendeva le scale, si sciolse i capelli castani che fino a quel momento aveva tenuto legati in un'improbabile treccia. Entrò nella stanza e vide che Harold era già seduto a tavola con un tovagliolo sul petto. Le ricordava suo padre, non aveva mai smesso di usare il bavaglio, come lo chiamavano lei e Valeria. Ci teneva molto alle sue abitudini. Chiara sbatté le palpebre per non scoppiare a piangere. Il ricordo del papà la coglieva sempre in momenti in cui era davvero poco opportuno commuoversi. Vedo che si è messa più comoda, approvò Harold. Chiara si sedette accanto a lui, lasciando libero il posto a capotavola. Si accorse di avere ancora addosso il giubbotto di pelle e se lo tolse. Fu allora che un uomo fece la sua comparsa in sala con un vassoio enorme. Chiara addocchiò carne e patate al forno, spinaci e diversi tipi di formaggi. Non stava più nella pelle, aveva troppa fame. Ma il cuoco, che avrà avuto una decina d'anni più di lei, rimase lì davanti impalato, con il vassoio tra le mani e l'aria di chi aveva appena visto un fantasma. Harold parve preoccuparsi e si alzò. Chiara lo imitò meccanicamente. Chiara, lui è Thomas. Thomas, lei è la nostra ospite, disse Harold, prendendogli il vassoio dalle mani e posandolo sul tavolo. Bel vestito, disse Thomas, che non aveva smesso di fissarla. Chiara pensò che era un po' strano come esordio, ma si limitò a ringraziare. Aveva confezionato lei quell'abito, naturalmente. L'aveva indossato perché non sapeva se una volta giunta a St. Moritz avrebbe avuto il tempo di cambiarsi prima di incontrare il direttore dell'hotel e voleva fare bella figura. Aveva scelto un tessuto in jersey di colore scuro e un taglio classico degli anni 20, epoca a cui si ispirava per le sue creazioni. Lo aveva impreziosito con stampe di boccioli floreali e una scollatura particolare. Finalmente Thomas parve riscuotersi e si sedette a tavola. Mentre distribuiva le pietanze, Chiara lo sbirciò. Aveva la bocca di Harold, ma per il resto non gli somigliava un granché. Riccioli scuri, solo leggermente brizzolati, ricadevano su una fronte importante, e dei meravigliosi occhi neri saettavano da un punto all'altro della stanza. Stava facendo di tutto per non guardarla di nuovo. Aveva la pelle bianchissima, in netto contrasto con il nero dei capelli e degli occhi. Chiara ripensò all'ultima volta che si era sentita osservata in quel modo. Forse era stato quando aveva 18 anni, alla sua prima cotta, al Lido di San Vincenzo. Un ragazzino olandese l'aveva letteralmente mandata in tilt. Le venne da sorridere al ricordo di quegli sguardi pieni di fuoco, a cui erano seguite poche uscite per prendere un gelato o andare al porto, prima che lui partisse senza lasciare traccia di sé. Thomas
Thomas le aveva ricordato quel ragazzino per il modo in cui si erano guardati. Per il quarto d'ora successivo, Chiara tenne gli occhi sul piatto e si concentrò sul cibo. Buonissimo, disse una volta che ebbe spazzolato tutto, mettendosi una mano sulla pancia e sentendosi subito in colpa. Pensavo che le modelle fossero schizzinose e sempre a dieta, commentò Harold, ma noto con piacere che non vale per tutte. Non sono una modella, per mia fortuna, si affrettò a sottolineare Chiara, ma una semplice stilista. Dopo un attimo di pausa si corresse. Aspirante stilista, per la verità. Non è il tuo lavoro principale, si informò Thomas, versandosi un altro bicchiere di vino. Per ora è un sogno. In realtà lavoro come sarta in una boutique di lusso a Firenze. Facciamo vestiti su misura, riparazioni, cose così. Affascinante, mormorò lui. I loro sguardi si incrociarono di nuovo. Thomas si era rilassato, lei invece no, e così dovette abbassare di nuovo gli occhi. Cosa le stava capitando? Dunque, cosa ti porta in Svizzera, Chiara? Chiara tentò di scacciare uno sbadiglio e raccontò ad Harold tutta la storia. Thomas intanto aveva sparecchiato e le aveva messo sotto il naso un budino al caramello. Oh, penso che questo sia davvero troppo, protestò lei. Almeno assaggialo, altrimenti mi offendo. Chiara lo accontentò. Dopo aver finito il dolce, Harold si alzò e seguì Thomas in cucina. Chiara si rese conto di aver bevuto troppo, a giudicare da quanto le girava la testa. Non sarebbe più riuscita a ingurgitare nulla. Si accasciò sulla sedia, mentre in cucina i suoi due ospiti discutevano sommessamente.

0: Avete ascoltato un estratto da I fiori nascosti nei libri di Silvia Montemurro, letto da Marinella Brunelli.
1: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giuseppe Ciarallo, saggezza popolare. Gironzolando pigramente per il centro, un sabato mattina incomprensibilmente assolato per la stagione, il geometra Persichetti, impeccabile nel suo vestito su misura, riconobbe sul marciapiede opposto al suo la sagoma di una persona che, dandogli le spalle, osservava la vetrina di un negozio. «Gesù mio, il ragioniere Oreste Acerbi, l'uomo che parla per proverbi, speriamo che non mi veda, altrimenti sarò costretto», e accelerò il passo per sfuggire a quell'inatteso incontro. «Persichetti! Geometra Persichetti!» A quel temuto richiamo si irrigidì. L'essere più noioso del mondo lo aveva individuato e ora lo stava chiamando a gran voce. Sfoderò un sorriso che qualsiasi persona normale avrebbe indovinato essere finto. Mostrò, con poca maestria, un'espressione di piacevole sorpresa e tese la mano per il cordiale saluto di circostanza. «Ragioniere Acerbi, che piacere!»
3: «Caro Persichetti, chi non muore si rivede!»
2: «Ecco, ci siamo», pensò con fastidio il geometra Persichetti, ricordando desolato che il suo interlocutore, oltre che parlar per modi di dire, aveva pure l'orrenda abitudine di cominciare le frasi ripetendo parte delle domande altrui. «Allora, ragioniere, in effetti è un pezzo che non ci si vede. E mi dica, come sta?»
3: «Come sto? Bene, perbacco. La salute è l'unica cosa che non mi manca affatto. Questo grazie alla mia robusta costituzione. Modestia a parte, sono ancora una vecchia roccia. Come lei ben sa, la salute non s'acquista con l'andar dal farmacista».
2: Il geometra Persichetti, abbattuto nello spirito da quella prima ondata di luoghi comuni che lo aveva investito in pieno, cercò di buttarla sul ridere. «Certo, la Costituzione, bisogna stare attenti però, perché questo governo sta facendo di tutto per modificarla, la Costituzione». «Eh?» Capì di aver fallito il tentativo. Del resto, pretendere acume da una mente così schematica significava solo perdere del tempo. «E mi dica, la sua signora come sta?»
3: «La mia signora, oh, lei sta bene, anche se non si è mai abituata ai ritmi di questa nostra grande città. Me lo diceva sempre mio nonno, moglie buoi dei paesi tuoi».
2: «Perché sua moglie dove?»
3: Lei è piemontese, e come è noto i piemontesi sono falsi e cortesi. Di Milano sembrava apprezzare tutte le infinite possibilità che offre, ma da qualche tempo è diventata sempre più insistente nel voler tornare alle sue, come dice lei, amate langhe. Ah, come sono volubili le donne! Donne, vento e fortuna, mutano come la luna, ma io gliel'ho cantata chiara. Sappi, amore mio, che chi volta il cui al Milan, volta il cui al Pan».
2: Il discorso stava prendendo una brutta piega. Persichetti non aveva alcuna voglia di addentrarsi nelle beghe familiari degli altri, ben sapendo che sono, o perlomeno possono essere, oggetto di ore e ore di inutili ciance. La buttò sui figli, sperando di non sollevare un ulteriore vespaio.
3: «E i suoi due figli, ragioniere, tutto bene?» «I miei figli, caro mio, sa come si dice, no? Figli piccoli, figli grandi, fastidi grandi. Essendo ormai tutte e due grandi, capirà. Il maschio, dopo 2 anni di università presso la facoltà di economia e commercio, di colpo scopre un viscerale amore per le materie umanistiche e se ne viene con la bella pensata di ricominciare da capo iscrivendosi a lettere moderne. E io, figliolo, ricorda, chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel che trova, ma lui niente, più cocciuto di un mulo. La piccola invece, continua a chiamarla la mia piccola, ma fra 2 mesi si sposa, sa? La piccola, dicevo, dal giorno in cui è stata fissata la data delle nozze, è diventata intrattabile. Non le va più bene nulla. Basta il più sciocco dei pretesti per innescare battibecchi senza fine. D'altronde cosa vuole? Ha proprio ragione l'antica saggezza popolare. Figlie da maritare, fastidiose da governare. Il geometra Persichetti ascoltava, sconsolato, quel profluvio di parole che, a meno di un clamoroso imprevisto, si sarebbe protratto ancora a lungo, essendo il ragioniere Acerbi noto uccello da rapina, implacabile con le sue prede, che difficilmente mollava prima di averle martoriate col becco adunco e i rostri delle sue squallide ovvietà. Infatti continuò imperterrito nel suo fastidioso lamento. «In questa assurda situazione di anarchia nella gabbia di matti che è diventata la mia casa, io ho perso tutta la mia autorità di capofamiglia, con mia moglie sempre pronta ad accondiscendere a tutte le mattane dei figli. È vero che l'uomo che crede di comandare in casa propria è un povero illuso. L'uomo è il capo della famiglia, amico mio, ma la donna è il collo che fa girare il capo. E questo non lo dico io, mio caro, ma un popolo, quello cinese, che in quanto a saggezza millenaria non è secondo a nessuno. Pensi che... E il lavoro? Come va il lavoro?» troncò netto il geometra Persichetti, temendo che l'argomento famiglia potesse rivelarsi un barile senza fondo. «Il lavoro, dice, il lavoro è la mia unica soddisfazione. Lavorando non si invecchia. E poi, come diceva quel noto drammaturgo americano di cui non ricordo mai il nome, il lavoro è una droga, che sembra una medicina. Pensi all'assurdità del mondo moderno. I giovani d'oggi passano un sacco di tempo a lamentarsi della mancanza di lavoro e il resto della vita a lagnarsi del lavoro che hanno trovato. Ma non pensano che... giovane ozioso, vecchio bisognoso. E poi, non ricordo dove l'ho letta, ma una frase mi ha colpito per la sua semplice verità. Il lavoro rende liberi. Il geometra Persichetti sgranò gli occhi. Un brivido percorse per intero la sua spina dorsale e per un istante pensò con sgomento che la più infausta delle bugie, proprio per il luogo dove veniva esibita, quel tristemente famoso Arbeit macht frei, era diventata nella mente bacata del ragioniere Acerbi una frasetta fatta, una piacevole citazione, un condivisibile e saggio proverbio da incasellare tra chi rompe paga e i cocci sono suoi e gallina vecchia fa buon brodo. Decise che la misura era colma e cercò in tutti i modi di scaricare il non oltre tollerabile conoscente. Con fare nervoso guardò l'orologio e finse di ricordare un impegno da onorare da lì a qualche minuto. «Mi dispiace, ragioniere Acerbi, ma si è fatto tardi e mi è venuto in mente che ho un appuntamento improcrastinabile. Devo proprio scappare». «Ma dove corre, geometra? Ricordi? La fretta corre incontro alla disgrazia!» Il geometra Persichetti faticò a contenere lo sbotto che quell'infelice uscita avrebbe in altra occasione meritato. Evitò persino di toccarsi e tagliò corto coi saluti finali. «Mi saluti la sua signora, tante belle cose per la nuova carriera universitaria di suo figlio e soprattutto auguro tanta felicità alla futura sposa. Mi stia bene, ragioniere, si conservi. La saluto anch'io, mio caro, e auguro a lei e alla sua famiglia un futuro di serenità», e aggiunse apprestandosi ad attraversare la via ancora rivolto al geometra Persichetti. «E ricordi quel che diceva il magnifico Lorenzo, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza!» Lo schianto fu terribile. Il geometra Persichetti, voltando lo sguardo attirato dal fragoroso botto, vide il corpo del conoscente giacere a terra in una pozza di sangue. Poco più in là, in momentaneo letargo, sostava la sagoma di un filobus 92 barrato.

0: Il racconto.
1: In viaggio con mamma di Luciano Belli Paci. Pronto? Luciano, devo dirti una cosa molto seria. Mamma, mi fai preoccupare. Cos'è successo? Non è una cosa brutta. Anzi, è bella. Ma per ora è riservata. Finché non sarà ufficiale, non potrai parlarne con nessuno. Promesso, sarò una tomba. Ho ricevuto una chiamata dalla Presidenza della Repubblica e mi hanno preannunciato che Mattarella ha deciso di nominarmi senatrice a vita. Eh? Luciano, sei lì? Sì. Ti sei commosso? Insomma, un po'. Che notizia! Una cosa incredibile, fantastica! Sono felice per te. Certo, è un grande onore. Mai e poi mai avrei pensato. Ma quanti sono i senatori a vita? 5. Davvero solo 5? Credevo fossero di più. 6 con l'ex presidente Napolitano, che lo è di diritto. Io ho detto che accetto, perché non potevo certo rifiutare un gesto così bello del presidente nell'ottantesimo delle leggi razziali. Però sono preoccupata. So poco della vita parlamentare, non conosco il mondo politico. Temo di non essere all'altezza e a 87 anni non so se avrò le forze. Dovrai aiutarmi molto. Conto su di te. Puoi contarci, lo sai, sono molto orgoglioso. È iniziata così, con questa telefonata del 19 gennaio 2018, una nuova avventura, un nuovo viaggio con la mamma. Viaggio con Liliana da quando avevo 8 anni. Papà desiderava solo passare le vacanze al mare nel suo Pesero e detestava viaggiare. Era molto abitudinario e i viaggi stravolgevano i suoi tempi e i suoi piccoli rituali. Con ironia marchigiana definiva se stesso papalino stanziale e la mamma ebrea errante. Così, dato che mia sorella Federica era troppo piccola e mio fratello Alberto era in piena adolescenza, fui scelto io, secondogenito, come accompagnatore della errante. Iniziammo quell'estate con un tour in Jugoslavia. Papà mi fece le raccomandazioni del caso e concluse con una frase tipo: «Quando non ci sono io, sei tu il cavaliere della mamma». Cose che si dicono ai bambini. Evidentemente il primo esperimento in Jugoslavia andò bene. Il piccolo cavaliere era introverso, ma non faceva storie e non si annoiava. Anzi, si appassionava alla scoperta dei luoghi, della storia, dell'arte, delle usanze locali, dei cibi. Non faceva quasi mai domande, ma si capiva dai suoi occhi sgranati che Liliana era riuscita a trasmettergli il demone della sua curiosità e la passione per i suoi stessi interessi. Così seguirono negli anni successivi altri viaggi importanti, sempre insieme. La Grecia classica, la Swinging London, Israele. Esperienze per me tutte bellissime. Tappe fondamentali per la mia maturazione. Crescendo diventavo un po' più credibile come cavaliere, ma non ho mai eguagliato l'energia della mamma, la sua sete di conoscenza e di esperienze, il suo atteggiamento insaziabile verso la vita. Una vita preziosa, salvata, della quale nessun minuto doveva essere sprecato. È rimasto proverbiale nel nostro lessico privato l'episodio di quel pomeriggio a Londra, in cui prima mi portò a teatro a vedere The Mousetrap di Agatha Christie e poi, appena usciti, volle infilarsi in un cinema dove iniziava l'ultimo film di 007. Per il mio poverissimo inglese delle medie fu un tour de force sfibrante. Ti ricordo

Ricordi, Luciano, che ti venne un mal di testa? Sì, certo, me lo ricordo. E ancora oggi, dopo mezzo secolo, ridiamo insieme di quella madre un po' pazza e di quel figlio tanto più vecchio di lei. Va da sé che tra tutti i viaggi della mia giovinezza, la condivisione della nostra prima volta in Israele fu per entrambi, nel 1973, un'esperienza unica. Mia madre non è tipo da fare gesti teatrali come baciare la terra o piangere davanti a una bandiera, ma a me, che ormai avevo 14 anni, non servivano esternazioni per percepire i suoi sentimenti. Eravamo sbarcati nello Stato ebraico, lo Stato che non c'era, la terra d'asilo creata per chi, prima, non aveva avuto rifugio e scampo. Proprio in quei giorni, quel paese frugale e ricolmo di storia, accerchiato dai nemici, solo 6 mesi dopo la nostra visita fu attaccato nella guerra del Kippur, governato dalla rocciosa laburista Golda Meir, stava celebrando orgogliosamente il 25° anniversario dell'indipendenza. A Gerusalemme, naturalmente, era prevista una tappa allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto. Lo visitai da solo perché lei non se la sentì di entrare. Restò all'esterno, trattenendosi nel viale dei giusti tra le nazioni. Quando riemersi dalla visita, per un po' non parlammo e non ci guardammo. Il flusso dei nostri pensieri si intrecciava senza bisogno di dire niente. Quella fu l'ultima delle grandi esperienze turistiche vissute insieme. Era giunto il tempo in cui i figli si emancipano dalle madri e le madri dai figli. Avremmo ripreso a viaggiare insieme solo molti anni dopo. Nel 1990, dopo essere diventata nonna di 2 nipoti, Liliana si era fatta forza e, vincendo il blocco che fino ad allora le aveva impedito, anche con noi figli, di parlare della sua prigionia nei campi di sterminio, aveva iniziato a testimoniare nelle scuole. All'inizio aveva vietato a tutti i familiari di assistere perché temeva di non riuscire a parlare in nostra presenza. Solo dopo alcuni mesi ci disse che potevamo andare ad ascoltarla, a patto che ci mettessimo in fondo perché non voleva vederci mentre parlava. La prima occasione mi si presentò quando venne chiamata a portare la sua testimonianza all'Università Cattolica a Milano. Mi misi in cima all'aula magna, rannicchiato in un posto isolato, e finalmente potei sentire tutto il suo racconto. Celato alla sua vista e lontano da tutti, potevo soffocare i miei singhiozzi senza arrossire. Il suo modo di raccontare la sua storia ha sempre avuto un impatto fortissimo, una cronaca asciutta, precisa fin nei minimi dettagli, come se la sua memoria avesse registrato ogni cosa di quel periodo tragico, minuto per minuto, conservandosi poi perfettamente integra durante i 45 anni di silenzio. Nessun giudizio, nessun commento. Solo la forza dirompente dello stupore senza fine che provò quella ragazzina inghiottita dal male. Uno stupore fresco, intatto, mai rielaborato. Una voce diretta e candida, come quella del bambino della fiaba di Andersen, con la differenza che, anziché dire che il re è nudo, ci dice che i mostri esistono. E che c'è stato un tempo neppure tanto lontano in cui hanno dominato i destini di popoli interi. Così nel giro di pochi anni si è sparsa la voce e hanno cominciato ad arrivare a Liliana inviti a parlare un po' dovunque: scuole, università, comuni, parrocchie, congressi. Per accompagnarla nelle trasferte più faticose, ho girato con lei mezza Italia, da Trieste ad Alba, da Bologna a Bari. Lei usciva prostrata da ciascuna testimonianza perché, come per tutti i sopravvissuti della Shoah, condividere la sua memoria la costringe a rivivere ogni volta l'orrore che descrive. Il modo migliore per farla rasserenare dopo l'evento era quello di portarla a visitare qualcosa di bello, una mostra, un monumento, un'opera d'arte, un borgo antico. E così abbiamo ritrovato lo stesso piacere della scoperta che avevamo condiviso nei viaggi della mia gioventù.
Quello che abbiamo iniziato insieme nel gennaio 2018 è però un viaggio del tutto diverso e inatteso, un viaggio metaforico nelle istituzioni, nel mondo politico, sulla scena pubblica. È strano, perché se ci ripenso è come se inconsapevolmente mi fossi preparato per tutta la vita per poter fare l'assistente volontario della mamma senatrice a vita. La lunghissima militanza politica, mai diventata carriera per i miei tanti limiti e per il mio eccesso di spirito critico, l'ormai lontana tesi di laurea in diritto parlamentare, la passione mai venuta meno per gli studi storici e costituzionali. Affiancare Liliana in questa avventura inimmaginabile da un certo punto di vista è molto semplice, sia perché c'è tra noi una profonda consonanza sulla visione del mondo, c'è da quando ho memoria, per dirla con i versi di Battiato, lo stesso centro di gravità permanente che non ci fa mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Sia perché lei, con una elasticità mentale che neanche una ventenne, ha colmato rapidamente il gap dovuto all'inesperienza politica, capisce al volo le situazioni e non sbaglia un colpo. Ma da un altro punto di vista, si è rivelato molto più complesso di quanto si potesse prevedere, giacché, senza che abbia fatto nulla a questo scopo, Liliana Segre è divenuta quasi subito un personaggio della scena pubblica del nostro paese. Una figura di riferimento valoriale tanto nel campo politico quanto in quello culturale. È un fenomeno sul quale entrambi ci interroghiamo spesso, e che non è facilmente spiegabile, dato che lei si limita a essere se stessa e interviene di rado, esprime pacatamente posizioni di buon senso, è assente dai social media. È come se l'apparizione di questa anziana superstite della Shoah, che non ha altra pretesa che quella di tenere viva la memoria, che è un corpo estraneo rispetto alla politica consueta, che parla con la semplicità di una nonna e con l'autorevolezza che le viene dall'esperienza di vita, che ha visto tutto e non deve dimostrare nulla, fosse attesa dal popolo italiano. Sembra quasi che ci fosse un desiderio inconscio di vedere arrivare proprio una personalità così fuori dagli schemi e allo stesso tempo così familiare, così autentica, così potente. Abbiamo dunque dovuto imparare a fare i conti con la sua grandissima sovraesposizione, con i riflettori puntati, con la perdita dell'anonimato, con le richieste continue da parte dei giornalisti, con le centinaia di cittadinanze onorarie dei comuni, con gli inviti incessanti, con le polemiche per qualunque aggettivo e su qualunque argomento. Ecco. Questa grandissima popolarità nel bene e nel male ci ha colti tutti quanti impreparati. Sia lei, che ancora non se ne capacita, sia noi figli e nipoti, sia i preziosi collaboratori di Roma e di Milano. Nella grandissima maggioranza dei casi il pubblico la adora. Le persone la fermano di continuo per strada per salutarla affettuosamente. Riceve un'infinità di messaggi di simpatia. I giornali la citano con deferenza, le trasmissioni televisive se la contendono. Ma l'altra faccia della medaglia sono gli odiatori. Non una sola minoranza, ma tante minoranze che si alternano a seconda del tema del momento e talora convergono, manifestando un'avversione spesso rabbiosa, incontenibile, totale. Ci sono, ed era scontato, gli antisemiti, i negazionisti, i fascisti che non sopportano la testimone della storia. Ci sono poi i qualunquisti per i quali la senatrice a vita è l'emblema del privilegio e dello spreco di denaro, come fosse una colpa la sua nomina a senatrice e poi l'assegnazione della scorta. Ci sono anche gli anti-israeliani fanatici che intimano alla sionista Liliana Segre di discolparsi per le sofferenze dei palestinesi. In questi ultimi tempi ci sono soprattutto le sette dei no-vax che si considerano come i nuovi ebrei e la dipingono come persecutrice paranazista. Sic,
Ci sono infine i semplici esibizionisti della tastiera che vivono della luce riflessa dei personaggi pubblici che dileggiano, gareggiando in lazzi e farneticazioni. Tra i compiti che mi sono assegnato c'è quello di raccogliere tutte le segnalazioni dei messaggi di odio e di tenere i rapporti con il nostro bravissimo penalista, l'avvocato Vincenzo Saponara, con la Digos e con la polizia postale. Anche se ormai dovrei averci fatto l'abitudine, confesso che leggere gli insulti e gli auguri di morte che vengono rivolti alla propria madre, 92enne, provoca sempre una certa nausea. A parte l'ultimo aspetto miserabile, partecipare accanto a Liliana a questi suoi anni gloriosi, a questo suo stupefacente viaggio al centro della ribalta istituzionale e culturale, che forse neppure la penna di un novello Jules Verne avrebbe potuto descrivere, è una delle esperienze più affascinanti della mia vita. Di certo, povero papà, tu che detestavi i viaggi ed eri infastidito da ogni deviazione dalle abitudini, mai avresti potuto immaginare tutto questo quando mi dicesti: sei tu il cavaliere della mamma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Ustioni in casa. Stai alla larga dai rimedi della nonna e scopri le regole del primo soccorso. Di Simona Lovati. Basta una distrazione ai fornelli o mentre si stira ed ecco che ci si ritrova ustionati. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, in Italia le bruciature provocano 4.000 ricoveri l'anno, di cui 2.500 con esiti cicatriziali invalidanti. Ecco perché è importante non sottovalutare la situazione, applicare i rimedi corretti e, quando è il caso, rivolgersi al pronto soccorso. Gli uomini sono più colpiti sul lavoro. I numeri. Oltre il 70% delle ustioni avviene in ambiente domestico, con l'utilizzo di fornelli, forni, barbecue e caminetti, commenta il professor Davide Melandri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Al primo posto tra le agenti ustionanti troviamo l'alcol, usato in modo improprio, responsabile di oltre una bruciatura su 4. Per i bambini in età prescolare, la causa principale sono i liquidi bollenti, come l'acqua delle pentole sui fornelli. Solo il 10% delle persone si ustiona per incidenti sul lavoro e la maggior parte di queste sono uomini, 67%. 3 gradi. Le ustioni si classificano per la profondità del danno cutaneo. Primo grado. Sono le più superficiali. Colpiscono l'epidermide, cioè lo strato esterno. Si presentano con arrossamento, dolore e gonfiore, senza vesciche. Guariscono in 5-7 giorni. Secondo grado. Coinvolgono epidermide dello strato sotto, il derma. Caratterizzate da vesciche, forte dolore e arrossamento, si distinguono in superficiali, guariscono in 10-20 giorni, e profonde, possono richiedere settimane. Terzo grado. Distruggono tutti gli strati cutanei, inclusi nervi e follicoli. La pelle appare chiara, cerosa, marrone o nera, carbonizzata. Il dolore può essere assente per la distruzione delle terminazioni nervose e richiedono intervento medico-chirurgico. Primo soccorso. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni provocati dall'alta temperatura e dal calore, precisa lo specialista. Per questo motivo, il primo intervento necessario è mettere la parte del corpo lesionata sotto acqua corrente fredda, per abbassare la temperatura della pelle e allo stesso tempo limitare il dolore e il danno. Divieto assoluto per qualsiasi altro rimedio della nonna, come applicare sulla ferita olio, bucce di patate o dentifricio, perché non hanno alcun effetto scientifico positivo. Anzi, possono peggiorare la situazione. Anche per le ustioni più superficiali, in caso di bambini, anziani e persone fragili, categorie che tollerano meno il dolore, rivolgiti subito al pronto soccorso più vicino. Quando serve il ricovero? Si entra in ospedale quando il trauma interessa dal 10 al 15% della cute del corpo, mentre con oltre il 15% di pelle ustionata, il paziente viene ricoverato al centro ustioni. I bambini restano in ospedale anche se presentano una superficie ustionata sotto la soglia del 10%. Negli altri casi le bruciature vengono gestite in ambulatorio. I centri ustioni sul territorio sono ambienti dedicati a questo problema per ridurre al minimo il rischio di incappare nella più seria complicazione, cioè l'infezione, precisa il professor Melandri. I tessuti che non sono più vitali, infatti, possono infettarsi e provocare sepsi, una risposta infiammatoria di tutto l'organismo che può portare anche a esiti fatali. Trattamenti. Per i casi meno gravi, cioè quando la lesione interessa solo lo strato più superficiale della pelle, sono sufficienti medicazioni da seguire negli ambulatori dei centri ustioni 2-3 volte a settimana. Di norma la situazione si risolve in meno di un mese. Per le ustioni più gravi e profonde, invece, che arrivano a intaccare le funzioni vitali, servono innesti di pelle. In questo caso si attinge dalle banche della cute dei centri Ustioni, conclude il professor Melandri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei quattro umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di quattro fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende quindi che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali. Durante il Medioevo e il Rinascimento, l'uso delle sanguisughe per il salasso divenne ancora più popolare, in parte grazie al rinnovato interesse per la medicina greco-romana e la diffusione di testi medici classici. In un'epoca in cui la medicina moderna era agli albori e la comprensione delle malattie ancora limitata, i medici medievali facevano ampio uso di sanguisughe per trattare un numero incredibile di malanni, dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso

raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della circolazione del sangue, credevano fermamente che l'eccesso di sangue fosse responsabile di numerosi disturbi, dalle malattie cardiache alla malinconia, un termine usato per descrivere vari stati di depressione e ansia. Le sanguisughe venivano applicate strategicamente su punti specifici del corpo, spesso seguendo una logica che mescolava medicina e astrologia. Ogni segno zodiacale era collegato a una parte del corpo e le sanguisughe dovevano essere posizionate in corrispondenza di questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue, e le sanguisughe rappresentavano lo strumento perfetto per questa pratica. Si stima che durante questo periodo la Francia importasse annualmente oltre 40 milioni di sanguisughe per uso medico, un numero impressionante che riflette la diffusione e la dipendenza dalla pratica. Le sanguisughe erano ovunque, utilizzate dagli ospedali, dai medici privati e persino nelle case come parte di una autocura comune. In Europa il commercio di sanguisughe divenne un business prospero, con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, con lo sviluppo delle moderne teorie mediche, una maggiore comprensione delle malattie e l'avvento della farmacologia, l'utilizzo delle sanguisughe iniziò a diminuire drasticamente. I progressi nella chimica e nella microbiologia offrivano soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci rispetto a pratiche ormai considerate primitive. Nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'irudina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trattamenti.

0: trapianti di pelle, dita o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono trovare punti di contatto in modi sorprendenti e innovativi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. Non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona. Per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il Torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La Loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città. Una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda, fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune, merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Cittanova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il Palazzo Comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo, soprattutto per la liuteria. Qui, infatti, nel lontano 1539 è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella dei Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto, questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti. Ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria, vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi otto secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana, Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano, che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo, 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo 400. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del 400 da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico Ala Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra arcate e matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

C'è un modo di dire in Australia, specialmente nella zona di Melbourne, Buckley's Chance. Come tutti i modi di dire, non si può tradurre alla lettera, ma significa più o meno avere le stesse possibilità di Buckley, ovvero, si sottintende, pochissime. Si dice di quei casi in cui qualcosa o qualcuno ha una possibilità remotissima di farcela. A volte la locuzione prende la forma di Buckley's and none, quando si deve scegliere tra avere pochissime possibilità e appunto nessuna. Ma chi è questo Buckley che a quanto pare ha avuto davvero poche possibilità di farcela nella vita, anche se poi in qualche modo ce l'ha fatta, tanto da diventare leggendario? Per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo e fare un lungo viaggio. Il nostro racconto non inizia quindi in Australia, ma su un campo di battaglia in Olanda, il 6 ottobre 1799.

Quella a cui stiamo assistendo è la battaglia di Alkmaar. Da un lato sono schierate le truppe inglesi e russe, comandate da Federico Augusto di Hannover, duca di York, e dall'altra le truppe batave e francesi del generale Guillaume Marian Brun. Si sta combattendo una guerra breve e spesso dimenticata. Da lì a un mese scarso Napoleone assumerà il potere assoluto con il colpo di Stato del 18 Brumaio e le guerre napoleoniche oscureranno completamente questi eventi storici. Ma quella guerra, la cosiddetta invasione anglo-russa dell'Olanda, all'epoca sembrava di importanza vitale. Bisognava riportare l'ordine in Olanda, rimettere sul trono Guglielmo V d'Orange e soprattutto evitare che uno Stato così vicino all'Inghilterra e con un'ottima flotta militare potesse costituire una minaccia per il regno di Giorgio III. È piovuto moltissimo nei giorni precedenti la battaglia. L'esercito del Duca di York è impantanato, anche perché i Batavi hanno inondato le campagne impedendogli l'avanzata. Lo scontro finirà con la ritirata degli inglesi, ma non è questo che ci interessa di questa battaglia. La lente del nostro racconto va invece in dettaglio sull'85esimo reggimento di fanteria dell'esercito inglese, in cui c'è un soldato di soli 19 anni, altissimo, che viene ferito ad una mano. Il suo nome è William Buckley.

La guerra, almeno quella, finisce e ritroviamo William a Londra nel 1802 e come molti soldati, quando non ci sono battaglie da combattere, non se la passa benissimo. Forse finisce in qualche giro losco di contrabbando, forse si trova solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma un giorno viene fermato mentre trasporta un rotolo di stoffa che risulta rubato. All'epoca con i soldati colti a rubare non si andava con la mano leggera e visto che l'Inghilterra ha un intero continente da colonizzare, l'Australia, viene messo su una nave, la Calcutta, e spedito in una colonia penale all'altro capo del mondo. Nel 1803 arriva nella baia di Port Phillip, dove gli inglesi stanno cercando di stabilire un primo insediamento. Le condizioni in questo primo insediamento, che viene chiamato Sullivan Bay e oggi porta il pittoresco nome di Sorrento, in onore della città italiana, sono però terribili. Il terreno non risulta fertile, manca l'acqua potabile e i coloni decidono di abbandonare tutto per tentare la sorte in Tasmania. Approfittando del momento di confusione, la sera del 27 dicembre 1803, Buckley e altri prigionieri decidono di tentare la sorte e fuggire. La fuga è un'ipotesi che in queste remote colonie non era nemmeno considerata un rischio. La località era completamente isolata e l'unica città in cui si poteva sperare di nascondersi era Sydney, lontana quasi 1000 chilometri di zone selvagge, inospitali e abitate da indigeni ostili. Le guardie però si accorgono del tentativo di furto e sparano, ferendo gravemente un fuggitivo, mentre gli altri riescono a far perdere le proprie tracce nel bush, la boscaglia australiana. Ecco cosa scrive David Collins, luogotenente governatore di Port Phillip, nel suo rapporto sull'incidente. Il luogotenente governatore è preoccupato di sapere che 6 uomini sono stati così ciechi al proprio stesso benessere da allontanarsi dall'insediamento e procedere nella disperata impresa di viaggiare intorno a Port Jackson. Se questo è in realtà il motivo del loro allontanamento, inevitabilmente si perderanno nel tentativo e non si sentirà mai più parlare di loro, perché indipendentemente dal rischio che possano correre di essere uccisi dai nativi, è impossibile per loro, con qualsiasi quantità di provviste che potrebbero trasportare, sopportare la fatica di penetrare 1000 miglia attraverso i boschi di questo paese, perché tale sarebbe la distanza andando da un porto all'altro sul loro percorso che dovrebbero coprire. Anche se la preoccupazione per loro è ormai inutile, può invece essere utile per quelli che rimangono. Insomma, per i guardiani i fuggitivi sono semplicemente spacciati e infatti questa è la sorte di molti di loro. Subito dopo la fuga il gruppo si divide, gli altri prigionieri tentano di raggiungere Sydney pensando che fosse molto più vicina di quanto fosse in realtà, mentre Buckley rimane nei dintorni della baia, camminando lungo la costa e nutrendosi di bacche e conchiglie marine, stanco e disidratato. Gli altri prigionieri o tornano indietro e si arrendono o scompaiono nel nulla, ma Buckley resiste e si allontana sempre di più. Finché un giorno, camminando lungo la costa, si imbatte in qualcosa che sporge dal terreno. È una lunga lancia usata per marcare la tomba di un guerriero aborigeno. Stremato, decide di prenderla per usarla come bastone e sostenersi durante il cammino. E dopo poco avviene il suo incontro miracoloso. Mentre sta camminando, sorreggendosi alla lancia, Buckley incontra un gruppo di donne aborigeni Wataurung, parenti del guerriero morto a cui apparteneva la lancia. Vedendolo così magro, pallido, con la lancia in mano, le donne si convincono che Buckley sia lo spirito del guerriero, tornato miracolosamente in vita, e lo accolgono aiutandolo e condividendo il cibo con lui. Lo accompagnano poi al loro accampamento, dove tutto il villaggio lo considera lo spirito reincarnato del guerriero scomparso e lo adotta a tutti gli effetti come un membro della tribù. Buckley resterà con loro per 32 anni, amato e rispettato da tutti, diventando anche Nrungareta, un ruolo di grande prestigio nel gruppo, considerato degno del massimo rispetto e consultato nelle decisioni importanti. Buckley impara il linguaggio aborigeno, le loro usanze, il modo di cacciare, l'uso delle armi e diventa in tutto e per tutto un Wataurung, finendo per dimenticare quasi completamente le sue origini e la sua lingua madre. Ha anche 2 mogli, con le quali ha sicuramente almeno una figlia. Nel gruppo di cacciatori raccoglitori aborigeni, Buckley, con la sua esperienza militare, diventa un membro centrale, assistendo ad ogni aspetto della loro vita, comprese le guerre, le razzie e le faide con gli altri gruppi.
La sua è una delle pochissime testimonianze dirette di quella che era la vita degli aborigeni in quel tempo e delle guerre che conducevano tra di loro. Buckley proveniva da una cultura in cui il soprannaturale era ancora una parte concreta delle credenze popolari e non è difficile per lui credere ai miti e alle leggende dei Wataurong, come l'esistenza dei Bunip, terribili creature acquatiche pronte a ghermire le loro prede vicino ai laghi e ai corsi d'acqua. Anche le leggende europee, d'altronde, sono piene di esseri terrificanti pronti a ghermire donne e bambini che si avvicinano troppo ai corsi d'acqua.

A volte Buckley vede da lontano le navi e gli insediamenti dei bianchi, ma il ricordo della prigionia e la paura di essere catturato e imprigionato nuovamente lo tiene a distanza. La vita, coi Wataurung, non è poi così male. Certo, a volte diventano violenti e rissosi, ma non molto più dei soldati inglesi dopo qualche sorso di rum. Ma poi, nel 1835, a Port Phillip arriva John Batman, un esploratore, avventuriero e allevatore nato sulla costa orientale dell'Australia dai migranti inglesi e deciso a fondare una grande colonia proprio in quella baia con sua moglie, una deportata di nome Elizabeth Callaghan, e le sue 7 figlie. John riesce a convincere gli aborigeni, come spesso e tristemente accade nelle storie di colonizzazione, a cedergli migliaia di ettari di terreno in cambio di attrezzi, coperte e cibo. Per gli aborigeni il concetto di proprietà del terreno è qualcosa di semplicemente incomprensibile, ma per John invece ha valore come. E infatti su questi terreni fonda un grande insediamento chiamato Batmania, in suo onore, che più tardi diventerà la moderna Melbourne. Di sicuro il trattato con gli aborigeni era scorretto e ingiusto, ma bisogna anche tenere presente che fu l'unico caso in cui un bianco trattò con loro invece di prendersi semplicemente la terra con la forza, come facevano tutti gli altri, tanto che il governo inglese del South Wales si rifiutò sempre di riconoscerlo come valido. Con l'arrivo di Batman, Buckley intravede la possibilità di ritornare alla cosiddetta civiltà, e il 6 luglio del 1835 si presenta ad un accampamento di bianchi.

Buckley. Alle due circa, un uomo bianco di sorprendente statura è arrivato camminando verso le capanne, vestito come un nativo. Sembrava molto contento di vederci. Gli abbiamo portato un pezzo di pane che ha mangiato con grande piacere e ci ha immediatamente detto che cosa fosse. Ci ha anche detto che era nel paese da 20 anni e che durante questo tempo era sempre stato coi nativi. Poi ci ha detto che il suo nome era William Buckley. Era stato talmente tanto tempo coi nativi da aver quasi dimenticato la lingua inglese, ma parlava perfettamente il linguaggio dei nativi. Sembra infatti, da altre cronache, che la prima parola che Buckley pronunciò in inglese dopo 32 anni, e non 20 come pensava lui avendo probabilmente perso la cognizione del tempo, fu proprio bread, pane. Buckley venne nutrito e accolto gentilmente dai coloni, a cui mostrò anche un tatuaggio sul suo braccio con le proprie iniziali, WB, il sole, la luna e un piccolo animale simile a una lucertola. Il 23 luglio 1835 esce un articolo sul Colonial Times nella città di Hobart, in cui Buckley è descritto come un gigante, forte e selvaggio, potenzialmente utile alla causa di convincere gli aborigeni ad asservirsi come braccianti dei coloni, ma accusato senza mezzi termini di essersi adattato alle usanze dei selvaggi invece di civilizzarli. Il giornale racconta un episodio in cui Buckley avrebbe mostrato la grotta in cui aveva vissuto durante la sua vita selvaggia ad uno dei coloni, che gli avrebbe fatto notare una pietra sporgente sul pavimento. «Perché non l'avete rimossa?» gli avrebbe chiesto il colono, al che Buckley avrebbe semplicemente risposto «E a che scopo?». Il giornalista conclude quindi «Così pigro, così inerte, così privo di energia era l'uomo che aveva vissuto 33 anni senza tentare di elevare i nativi di un solo passo verso la civiltà europea».

Buckley viene perdonato per l'antica accusa di furto e torna a essere un uomo libero il 12 settembre 1836. Diventa guida e interprete per i coloni, che stanno cercando di entrare in contatto pacifico, almeno inizialmente, con gli aborigeni. Il 4 febbraio 1836 Buckley accompagna i sovrintendenti della piccola colonia al suo vecchio villaggio, dove Joseph Gellibrand, uno dei coloni, riporta nel suo diario una scena davvero commovente. 5 febbraio 1836. Ho ordinato a Buckley di avanzare mentre noi lo avremmo seguito da una distanza di un quarto di miglio. Buckley ha raggiunto un pozzo dei nativi e dopo averci guidato per circa 8 miglia abbiamo sentito un cui, un grido di richiamo, e quando siamo arrivati al punto ho assistito ad uno degli spettacoli più piacevoli e commoventi. C'erano 3 uomini, 5 donne e circa 12 bambini. Buckley era smontato da cavallo ed erano tutti aggrappati intorno a lui con lacrime di gioia che correvano lungo le loro guance. È stato davvero uno spettacolo toccante e ha dimostrato l'affetto che queste persone avevano per Buckley. In mezzo a loro c'erano un piccolo uomo anziano e una donna, una delle sue mogli. Buckley mi ha detto che quest'uomo era suo vecchio amico con cui aveva vissuto e a cui era stato legato per 30 anni.

Ma in questa attività, a cavallo tra due culture e due civiltà completamente diverse, Buckley inizia a sentirsi perso e a non sentire più di appartenere né alla comunità dei bianchi né a quella degli aborigeni. Come succede spesso in questi casi in cui una persona si trova trapiantata da una cultura ad un'altra, il ritorno alle origini è sempre molto problematico e alla fine la sensazione è quella di non appartenere più a nessuna delle due culture, di aver perso la fiducia di entrambe le comunità.

La stessa cosa accade per Buckley, che sente sempre più su di sé la differenza dei due gruppi a cui fa da tramite ed è sempre meno convinto di stare facendo la cosa giusta nel metterli in contatto. Infelice e deluso, lascia la baia di Port Phillip per sempre, nel dicembre del 1837, per andare a vivere a Hobart, in Tasmania, dove svolge diversi lavori, tra cui guardiano della casa di lavoro penale femminile e assistente magazziniere per la casa degli immigrati. Il 27 giugno 1840 si sposa con Julia Eager nella chiesa di St. John a Newtown. Julia è una donna molto minuta e Buckley è un vero gigante, soprattutto per l'epoca. Sono davvero una strana coppia a vederli camminare per strada. Alcuni concittadini notano che Julia non riesce nemmeno a camminare sotto braccio con suo marito. Allora William escogita un sistema che suscita una grande tenerezza. Si lega un fazzoletto al braccio in modo da formare una specie di cappio, così Julia può mettere il braccio nel passante e camminare a braccetto con il suo compagno. Julia è vedova e ha una figlia del primo matrimonio che Buckley riconosce come sua. Vivranno tutti insieme fino al 1856, quando Buckley morirà cadendo dal calesse all'età di 72 anni. The White Wild Man, l'uomo bianco selvaggio, come lo avevano soprannominato, verrà sepolto nel cimitero di St. George a Battery Point. Ancora oggi una targa lo commemora in un piccolo parco di Hobart chiamato Buckley's Rest, il riposo di Buckley.

Il rapporto tra bianchi e aborigeni andrà sempre peggio per le popolazioni native. Quando i primi europei arrivano in Australia ci sono infiniti gruppi di aborigeni, ognuno con culture e religioni differenti e circa 400 lingue diverse parlate. Una combinazione di malattie, perdita della terra e quindi fonte di cibo e omicidi ha ridotto la popolazione aborigena di circa il 90% tra il XIX e il XX secolo. Un'onda di massacri si mosse con la frontiera. L'ultimo massacro fu a Coniston, nel territorio del nord, nel 1928. Molte volte si è ricorso all'avvelenamento di cibo e acqua. La varicella, il vaiolo, l'influenza, le malattie venere e il morbillo si diffusero ampiamente tra il XVIII e il XIX secolo. Le popolazioni aborigene non avevano alcuna conoscenza delle malattie europee e pochissima della resistenza immunitaria che gli europei avevano evoluto nel corso dei secoli. Il 13 febbraio 2008 il neo primo ministro Kevin Rudd ha mantenuto una sua promessa elettorale presentando le scuse ufficiali alle popolazioni aborigene per la Stolen Generation, la generazione rubata. Chiediamo scusa, ha detto il primo ministro, per le leggi e le politiche di successivi parlamenti e governi che hanno inflitto profondo dolore, sofferenze e perdite a questi nostri fratelli australiani. Chiediamo scusa in modo speciale per la sottrazione di bambini aborigeni dalle loro famiglie, dalle loro comunità e dalle loro terre. Per il dolore, le sofferenze e le ferite di queste generazioni rubate, per i loro discendenti e le famiglie lasciate indietro, chiediamo scusa. Alle madri e ai padri, fratelli e sorelle, per la distruzione di famiglie e di comunità, chiediamo scusa. E per le sofferenze e le umiliazioni così inflitte su un popolo orgoglioso e una cultura orgogliosa, chiediamo scusa. Noi, Parlamento d'Australia, rispettosamente chiediamo che queste scuse siano ricevute nello spirito in cui sono state offerte come contributo alla guarigione della nazione. Ma nonostante le scuse, gli aborigeni superstiti vivono ancora oggi in Australia in condizioni terribilmente svantaggiate, per lo più relegate in riserve con un'aspettativa di vita di 20 anni inferiore rispetto agli altri australiani. È una triste storia che è sempre la stessa storia di tante altre invasioni colonialiste che hanno devastato e cancellato per sempre intere civiltà, riducendole a poveri relitti conservati in piccole riserve giusto per nascondere la vergogna e la colpa dello sterminio di massa. E forse in quest'ottica la Buckley Chance, la possibilità impossibile di William Buckley, non fu solo quella di sopravvivere al di là di qualsiasi pronostico, ma quella di dimostrare al mondo intero che una forma di integrazione culturale era possibile, che quei due mondi così diversi erano comunque parte della grande famiglia umana e che gli aborigeni avevano gli strumenti culturali per accogliere un estraneo indifeso, completamente diverso, integrarlo, amarlo e farlo diventare fino in fondo uno di loro. Strumenti che chiaramente le potenze colonizzatrici non avevano né furono mai interessate ad avere, preferendo come sempre la via brutale dell'invasione, dello sterminio e della distruzione.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro. Lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io...» «Oh, provi. Si chiama Corticella. Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino. Lo presumo. Ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo. Ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbe infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere.
Unica spiegazione possibile, una distrazione del Corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al Corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale pochi istanti prima non c'era. No, niente, dissi. Un lieve capuciro. Da qualche tempo mi capita, forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina, c'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi. Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto per ragioni misteriose nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane. Cominciai a estrarre le banconote, una dopo l'altra, con la massima celerità, dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi, con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte, fino ad accumulare miliardi... Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio, quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare e un passante era rimasto ucciso.
ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati e la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo. Ho la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna. Ho una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi,

perdonare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo, in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta. Basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinghe? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Morena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero. Finalmente. È ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto, con dei pali che reggevano l'avviso «terreno comunale da vendere». E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti e scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza.

0: sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato. La falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. L'Eneide di Virgilio. L'Eneide è il più importante poema epico latino. È composto da 12 libri ed è scritto in latino in versi e esametri. Virgilio compose l'Eneide per lodare Augusto partendo dai suoi antenati. Il poema, infatti, racconta l'origine troiana dei Romani attraverso il mito di Enea. Tramite la figura di Iulio, figlio primogenito di Enea, a sua volta figlio della dea Afrodite, l'imperatore Augusto rivendica per se stesso e per la gens Iulia origini divine. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Virgilio fu assorbito dalla composizione dell'Eneide. Al momento della morte non considerava l'opera ancora conclusa, tanto che chiese ai suoi migliori amici scrittori di bruciarla. L'epica latina si differenzia profondamente da quella greca per essere stata concepita da subito in forma scritta. Attorno al protagonista Enea si muovono gli altri eroi troiani e latini: Turno, Niso, Latino, Pallante, e le eroine Didone, Lavinia e Camilla, gli dei e le dee, in particolare Giove, Giunone e Venere, intervengono da lontano nelle vicende umane della storia. I 12 libri del poema hanno come modello l'Iliade e l'Odissea, ma accolgono anche l'influenza di altri generi letterari, per esempio la tragedia e la poesia d'amore. Virgilio rinnova le tecniche omeriche, le formule, le similitudini e le descrizioni. Nel linguaggio usa molte parole comuni, abbinandole però tra di loro in un modo tutto nuovo. L'antefatto dell'Eneide è l'illustre saga troiana. Come Achille, Enea è nato dall'unione tra un uomo e una dea. Afrodite si innamora del principe pastore Anchise e lo seduce tra i pascoli del monte Ida per volontà di Zeus, che vuole punire la dea responsabile di tanti incantesimi d'amore, facendola invaghire di un comune mortale. Quando gli Achei attaccano la città di Troia, Enea, che è imparentato con la famiglia reale ed è molto amico di Ettore, partecipa alla guerra a capo dei Dardani, alleati dei Troiani. Sebbene all'inizio sia riluttante a combattere, una volta indossate le armi, nei duelli affronta i migliori combattenti, dando prova del suo valore. La sua prima azione eroica è la lotta contro Diomede. Enea è colpito da un masso che gli annebbia la vista e lo fa cadere, ma sua madre Afrodite lo protegge. Diomede però ferisce anche Afrodite e la dea è costretta a lasciare il campo. Allora l'eroe è avvolto da Apollo in una densa nube e portato via, mentre il dio crea un fantasma come ingannevole bersaglio per i nemici. Molto più avanti, Enea si scontra con il fortissimo Achille. Non appena rischia il peggio, però, tra i due contendenti si frappone Poseidone, che salva l'eroe, portandolo lontano dalla mischia, perché sa che toccherà al figlio di Anchise preservare la stirpe di Priamo. Tutto lascia intendere che il valore dell'eroe dovrà misurarsi lontano dalle mura di Troia. Il destino di Enea è interamente proiettato nel futuro. La notte dell'incendio, Enea vorrebbe battersi con i suoi compagni fino all'ultimo, ma Ettore gli appare in sogno e gli dice che il suo compito è portare in salvo la sua famiglia e gli dei protettori della città verso una misteriosa terra promessa. Solo poco alla volta Enea capirà che il fato, il quale è superiore al volere degli dei, lo sta indirizzando proprio in Italia. Il viaggio verso il Lazio e la guerra contro le popolazioni locali costituiscono la trama dell'Eneide.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male, la mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore, occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Gagliazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D, che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere e olio evo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del Proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello Pseudo Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la Leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca, la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale. Dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi, Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna.

0: venditori di biancheria per aver insegnato la Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali.

0: Perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti, rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio, in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti, come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione, ma anche al tempo e all'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 a.C., ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia, con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica. Scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica. Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e soprattutto si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello, la zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire «vado via solo per una notte» non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero, era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo, divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi, dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente, per Calvino, nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista, ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello». Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e dall'altro dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso non ottundendone, bensì esaltandone, la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da I fiori nascosti nei libri di Silvia Montemurro, editore Rizzoli, 2020. Letto da Marinella Brunelli. Il romanzo racconta la storia di Chiara, una giovane stilista fiorentina che, bloccata da una bufera di neve, trova rifugio a Villa Garbald, dove scopre un misterioso legame con una donna del passato, Irena, ritratta in un quadro scomparso. Irena, fuggita dalla guerra fingendosi svizzera, visse nella villa durante la Seconda Guerra Mondiale e lì conobbe l'amore e la libertà. Attraverso il filo conduttore della memoria e dei sentimenti, Silvia Montemurro intreccia le vite di due donne lontane nel tempo, ma unite da un destino comune. In una storia che celebra l'amore, l'identità e il potere nascosto nelle pagine e nei ricordi. Buon ascolto.
4: L'intenso odore di primavera irrompeva nella stanza. Le finestre erano tutte aperte e la tenue luce del primo mattino accarezzava il lenzuolo bianco. Valeria si stiracchiò e guardò fuori. I dottori dicevano che presto sarebbe potuta tornare a casa. Lei sperava la tenessero in ospedale ancora per qualche giorno. Stare senza sua figlia, nella loro immensa tenuta a figline, a pochi chilometri da Firenze, l'avrebbe fatta sentire ancora più sola. «Proseguirà le cure in day hospital», le aveva garantito il medico. «Non c'è nessuna ragione per trattenerla ancora». Valeria aveva accettato, riluttante. «C'erano speranze di guarigione», le avevano assicurato, «se continuava a seguire la procedura. Ma per farlo servivano altri soldi. Sembravano non bastare mai». Valeria si guardò allo specchio e scorse altre rughe sul suo volto. A nulla erano servite le creme che la figlia le aveva raccomandato. Si stava raggrinzendo come un fiore stanco. Eppure non era ancora vecchia. La malattia si era presa i suoi petali uno per uno e se non l'avesse contrastata avrebbe cercato di toglierle fino all'ultimo anelito di linfa vitale. Ma Valeria voleva rivedere sua figlia. Ogni volta che riceveva una chiamata, sentiva che il suo cuore riprendeva a battere. A giorni sarebbe tornata. L'aveva lasciata andare, dicendo che se la sarebbe cavata benissimo, solo perché sapeva che per lei quell'occasione in Svizzera era davvero importante. Chiara era una brava stilista, pensò Valeria. L'aveva sempre creduto, anche se forse in passato non gliel'aveva ripetuto abbastanza. Indossò la vestaglia che la figlia le aveva regalato prima di partire. «L'ho confezionata un po' in fretta, mamma, scusa, sono sicura che capirai. Ho avuto così tanto da fare per questa sfilata». Valeria aveva scosso la testa. «Non ti preoccupare», aveva risposto. «Mi piace, è solo un po' larga». Chiara aveva inarcato un sopracciglio. «Sei dimagrita ancora?» «Non è colpa mia», si era schermita lei. «Sono le medicine». Al ricordo della preoccupazione della figlia, Valeria si intristì. Si mise la vestaglia. Mancava ancora un po' prima che venisse servita la colazione. Così decise di fare due passi in giardino. Le piaceva molto, soprattutto prima delle 8, quando era quasi deserto. Quella mattina si sentiva solo il rumore delle cesoie di Ivan, il giardiniere, che stava potando i rami di un ulivo. «Buongiorno, madame», la salutò scherzando. Valeria sorrise e fece un mezzo inchino per ricambiare in maniera ironica. «Come ti senti stamattina?» «Meglio del solito», rispose con sincerità Valeria. «Chiara dovrebbe rientrare a breve. Questo pensiero mi consola». Ivan annuì e si guardò intorno. «Sarà anche il giardino di un ospedale, ma è un posto incantevole», sospirò con orgoglio. «Tutti i giardini lo sono», ribatté Valeria. «Un giorno ti inviteremo nella nostra tenuta e potrai ammirare la varietà di piante e fiori che coltivo lì, sempre se non sono seccati tutti, visto che né io né Chiara possiamo prendercene cura al momento». «I fiori resistono più a lungo di quello che pensiamo», la consolò Ivan. Valeria rifletté sul fatto che, poco prima, lei stessa si era paragonata a un fiore appassito e arrossì. «A volte ci vuole solo un po' di pazienza», proseguì Ivan. Valeria si tolse le scarpe e affondò i piedi nella terra. Le piaceva quella sensazione. Da quando si era ammalata e il cuore aveva preso a fare il matto, l'unica cosa che la calmava era camminare scalza su un prato. Era grata a Ivan per quelle furtive chiacchierate in giardino. Le aveva fatto pesare di meno la gravità della situazione. L'aveva fatta sentire meno sola. Si sedette per terra, mentre il giardiniere continuava a lavorare fischiettando. Valeria si mise a giocherellare con un fiore. Era color lavanda, con i petali talmente delicati che pareva si potessero rompere anche solo guardandoli. Il gambo, al contrario, sembrava più robusto. Il rumore delle cesoie di Ivan si interruppe e lei percepì il suo sguardo su di sé. «Sai come si chiama quel fiore, contessa?» «Confesso di no. Fammi indovinare. È Chiara, quella che conosce il nome di tutte le piante che crescono nel vostro meraviglioso giardino?» Per la seconda volta Valeria temette di essere arrossita. Per una donna della sua età poteva essere un problema. «Esatto», sussurrò. «In ogni caso, quello è un anemone. Non chiedermi di quale specie, temo ce ne siano almeno un centinaio. È un bel fiore. Viene chiamato anche il fiore del vento». «Mi prendi in giro?» protestò Valeria. «Affatto. Guarda com'è fragile la sua corolla, la fierezza del suo gambo. C'è una leggenda incantevole legata all'anemone». Valeria lo guardò con aria supplichevole. «E va bene», replicò lui, «te la racconto, ma poi devi rientrare e fare colazione. Sai che non posso intrattenermi con i pazienti, soprattutto se sono donne di un certo fascino». Valeria sapeva che Ivan era gentile e premuroso con tutti, ma quel complimento le fece comunque bene. «Più che ingoiare certe grosse pastiglie», pensò. «Devi sapere che l'anemone è il fiore simbolo del rimpianto». Lei odiava quella parola, ma rimase comunque ad ascoltare. Leggenda vuole che Anemone fosse una ninfa accolta alla corte di Flora. «Flora?» chiese Valeria intimidita. «La dea della primavera, dei fiori, insomma». «Ah», rispose lei, senza smettere di guardare l'anemone. Filava tutto liscio, fino a quando un giorno Zeffiro e Borea si innamorarono di lei. Flora, che era una dea, ma pur sempre una donna, impazzì di gelosia. Si indispettì a tal punto da trasformare la povera anemone in un fiore. Non sarebbe stata una crudeltà tanto grande, se non che le inflisse una punizione ancora più severa. Anemone venne condannata a schiudersi precocemente, così che i venti di Borea, ancora freddi, spargessero nell'aria i suoi petali delicati. In questo modo, all'arrivo del tiepido Zeffiro, Anemone si ritrovava ogni volta già avvizzita. Valeria abbassò gli occhi verso il fiore e lo accarezzò con lo sguardo. «Quanta cattiveria! Ma loro la amavano lo stesso, vero? Anche se lei era appassita?» Ivan sorrise. «Decidi tu come vuoi che vada a finire la storia». Molti anemoni dai colori tenui decoravano il prato intorno a loro. «Posso raccoglierne una?» «Certo», rispose Ivan. Mentre tornava a passi lenti verso la sua stanza, Valeria si asciugò una lacrima. Una volta non era così sensibile. Doveva essere colpa della malattia o del fatto che stava invecchiando. Il fiore del rimpianto. Chissà perché quelle parole continuavano a riecheggiarle nella testa. Proseguì fino alla sua stanza con il fiore stretto sul petto. «Stanno tenendo un'interessante conferenza su come superare l'ansia in salone», la informò un'infermiera. «Magari la troverà utile». «Certo», si affrettò a risponderle Valeria. L'infermiera notò la sua vestaglia sporca di terra, ma non fece commenti. «Arrivo subito», aggiunse per rassicurarla. Prese dall'armadietto l'unico libro che si era portata, una biografia di Coco Chanel che la figlia le aveva caldamente consigliato. Non l'aveva neanche iniziato. Lo aprì al centro e ringraziò che fosse tanto voluminoso. Ci mise l'anemone con l'intenzione di farlo seccare, poi lo rinchiuse soddisfatta. «Quando arriveranno i tuoi spasimanti», sussurrò al suo fiore, «i tuoi petali saranno ancora intatti». Dogana di confine, Villa di Chiavenna, Castasegna, 18 marzo 2018. Gliel'avevano detto che affrontare quel tipo di viaggio da sola non sarebbe stato semplice. L'avevano avvertita che il tragitto fino a San Moritz poteva essere una vera sfida per una ragazza di città poco avvezza alla montagna. Ma Chiara aveva fatto spallucce ed era salita a bordo della sua utilitaria salutando la madre e Ivan, il giardiniere dell'ospedale che le faceva il filo.

Era stiracchiata al sole in veranda. Chiara aveva pensato che anche nel nord Italia la temperatura fosse più mite. Invece, con sua enorme sorpresa, una volta passata Chiavenna, un piccolo gioiello di arte e storia che si era ripromessa di visitare, aveva perfino dovuto accendere il riscaldamento. Quando lesse il cartello dogana, fu presa da un panico inspiegabile e del tutto immotivato, visto che stava andando in Svizzera perché era stata invitata da uno degli hotel di lusso più rinomati di St. Moritz. Dalla parte italiana non vide nessuno. Cominciò a cadere qualche fiocco di neve portato dal vento e lei azionò i tergicristalli con un leggero sbuffo. «Diavolo!» mormorò quando vide un doganiere svizzero che le imponeva l'alt. Abbassò il finestrino e venne travolta da un'ondata di aria gelida. Si sentì nuda, nonostante indossasse una giacca di pelle e un vestito a maniche lunghe, che ovviamente si era cucita da sola. Favorisca la carta d'identità, prego, le intimò l'uomo. Aveva gli occhi azzurri impenetrabili e le incuteva un certo timore con quella divisa indosso. Il fatto che in Svizzera facessero ancora tutti quei controlli agli occhi di Chiara era un'assurdità. Merce? Chiese il finanziere. Stordita da tutte le ore di viaggio che aveva alle spalle, Chiara fece fatica a capire e rimase imbambolata a fissarlo. «Ha della merce da dichiarare?» Chiara si affrettò a scuotere la testa. I vestiti per la sfilata erano già stati consegnati giorni prima. Aveva con sé solo la sua valigia. «Con un'ottima bottiglia di vino rosso dentro», pensò poi. «Avrebbe dovuto dirlo». «Dov'è diretta?» si informò il doganiere. Chiara sospirò. Era esausta e non aveva voglia di raccontare i fatti suoi a quell'uomo. St. Moritz. L'impiegato fece il suo primo mezzo sorriso. Mi dispiace, si affrettò a comunicarle, ma il passo del Maloja è chiuso. Come sarebbe? Domandò lei stizzita. Non poteva aver fatto tutto quel viaggio per nulla. La sfilata della sua collezione primavera-estate era programmata per il giorno seguente. L'hanno chiuso per pericolo valanghe. Le consiglio di cercarsi un alloggio prima che la tormenta arrivi anche qui. Ma quando riaprirà? Domandò disperata Chiara, a cui già sembrava di sentire la voce della madre che diceva: Te l'avevo detto. Sicuramente non prima di dopodomani. Ma io devo essere a St. Moritz domani, frignò. Quella sfilata poteva rivelarsi la sua grande occasione. Sarebbe stato davvero un peccato perdersela, soprattutto una volta che era arrivata fin lì. Mi dispiace, signorina. Vuole che le consigli una sistemazione? Chiara si ricompose. Doveva partire prima. Era stata tutta colpa sua. Solo che voleva stare con sua madre e i suoi gatti il più possibile, e ora ne stava pagando le conseguenze. Sarebbe così gentile, disse. Guardi, se oltrepassa questa rotonda, troverà la caserma di polizia. Prosegua dritto e parcheggi sulla sinistra. Lì ci sono due hotel. Uno è la rinomata Villa Garbald, l'altro è... mi scusi, temo che solo Villa Garbald abbia posto. Non so se... Non si preoccupi, molto gentile. Le auguro una buona serata. Anche a lei. Il doganiere le riconsegnò la carta d'identità e Chiara poté finalmente rinchiudere il finestrino. Mise il riscaldamento al massimo. Stava congelando. Seguì le indicazioni e trovò facilmente il parcheggio. Ci volle un po' di più per trovare Villa Garbald. Si era aspettata un edificio imponente, magari vecchio stile, e invece si ritrovò davanti a un cartello e dovette percorrere con i tacchi alti e il trolley stracolmo di vestiti e altre cianfrusaglie di cui avrebbe potuto fare a meno, uno stretto sentiero in fondo al quale c'era un cancello. Lo aprì e vide un uomo anziano dai radi capelli bianchi intento a coprire con un telo alcuni arnesi da giardino. Questi si voltò e la guardò, nella luce che si faceva di attimo in attimo sempre più fioca. Desidera? Le chiese. Chiara appoggiò la valigia e si scostò un ciuffo di capelli castani dalla fronte.
Ci sono molte cose che desidero in questo momento.

pensò. Un buon pasto, cordialità, del vino non troppo scadente e un letto su cui distendermi. Ma rinuncerei volentieri a tutto se solo il passo alpino si riaprisse come per magia. Mi servirebbe una stanza per questa notte, mormorò Chiara, e una connessione wifi. Oh, e se fosse così gentile poi da indicarmi anche un ristorante, sto morendo di fame. L'anziano signore sorrise sotto i baffi bianchi e le fece segno di accomodarsi. Chiara ripensò a sua madre e alle storie che la raccontava quando era piccola. C'era sempre una ragazza povera che si perdeva nel bosco e si imbatteva in una casetta arredata su misura per lei. Incontrava strane creature, quasi sempre gentili, che poi alla fine si rivelavano re o truffatori, a seconda dell'umore di Valeria. Seguì l'uomo all'interno di Villa Garbald e si chiese se per lei quell'incontro sarebbe stato foriero di buona o cattiva sorte. Chiara venne condotta in un'ampia sala da pranzo, tutta rivestita in legno. Percepì subito il calore di quando si torna a casa. Qualcuno stava trafficando in cucina, da cui proveniva un odore di spezie ed erbe aromatiche. Thomas, aggiungi un piatto in più. Abbiamo un ospite, urlò il vecchietto. Sì, papà, rispose il figlio dalla cucina. Sono l'unica cliente, si informò Chiara, mentre il padrone di casa prendeva la valigia e la trascinava su per le scale. Oggi sì, rispose brusco lui. Poi si fermò. Ma che maleducato, non mi sono neanche presentato. Mi chiamo Harold, disse con il tono di chi ammette di aver compiuto un peccato mortale. Io sono Chiara, disse lei. Salirono lungo uno stretto corridoio e lei si trovò in una camera anch'essa rivestita di legno, con un delizioso letto a baldacchino e una finestra minuscola, da dove, immaginava, avrebbe potuto godere di una magnifica vista sulle Alpi svizzere. Adesso fa buio, ma domani vedrà che incanto, disse Harold, come se l'avesse letto nel pensiero. Il bagno è proprio qui, continuò aprendo una porta. Chiara rimase a bocca aperta per il contrasto tra l'antico e il moderno che regnava in quel luogo. La doccia era enorme e le venne una voglia pazzesca di infilarcisi subito dentro. Ancora una volta Harold parve intercettare i suoi pensieri. Qui si cena presto, anzi sono le 7 e siamo già in ritardo. La password del wifi è sullo scrittoio. L'aspettiamo di sotto per mangiare, poi potrà ritirarsi. Chiara lo ringraziò e lui la lasciò sola. Che disastro, bisbigliò lei. Tirò fuori il telefono e per prima cosa provò a contattare il direttore dell'hotel di St. Moritz. Naturalmente la segretaria le rispose che era irraggiungibile. Chiara tentò di spiegarle la situazione. Non potevano venire a prenderla in elicottero? Certo che no. Bisognava rimandare la sfilata di almeno un giorno, sperando che il passo alpino riaprisse. Chiara sospirò e gettò il telefono sul letto. Si guardò allo specchio. All'alba dei 30 anni, i suoi occhi color ambra erano contornati da piccole rughette, quelle che lei definiva delle preoccupazioni, per non parlare delle borse sotto gli occhi. Non aveva certo il tempo di rifarsi il trucco né di cambiarsi, però si tolse i tacchi e si mise un paio di comode pantofole che aveva in valigia. I piedi la ringraziarono. Ripensò alla strana telefonata che aveva ricevuto un mese prima dalla segretaria di David Ritter, il proprietario di quel lussuoso hotel di St. Moritz. Il mio capo vorrebbe invitarla per una sfilata. Ha una nuova collezione, vero? Chiara era sbiancata. Quasi nessuno sapeva del suo progetto. Aveva una pagina Facebook sulla quale postava le sue creazioni e aveva organizzato qualcosa a livello locale, ma mai si sarebbe immaginata un invito dalla Svizzera. Sì, ma come ha fatto a... La segretaria l'aveva interrotta. Il signor Ritter ha visto i suoi lavori e vorrebbe organizzare una sfilata nel nostro hotel. Ci servono solo gli abiti e una data.
Ci saranno molte case di moda tedesche e di altri paesi. È interessata? Quando Chiara aveva chiuso la telefonata, si era accorta che le tremavano le mani. Sua madre, che era appena tornata da una visita all'ospedale, l'aveva guardata. Qualcosa non va? Credo che l'universo mi abbia appena regalato una grande occasione, aveva risposto lei. Prima di scendere in sala da pranzo, Chiara scostò le tende e si accorse con rammarico che la neve aveva raggiunto anche Castasegna, il paese dove si trovava la villa. Come si fa a essere tanto fortunata e al contempo avere questo karma negativo? Si chiese ad alta voce. Mentre scendeva le scale, si sciolse i capelli castani che fino a quel momento aveva tenuto legati in un'improbabile treccia. Entrò nella stanza e vide che Harold era già seduto a tavola con un tovagliolo sul petto. Le ricordava suo padre, non aveva mai smesso di usare il bavaglio, come lo chiamavano lei e Valeria. Ci teneva molto alle sue abitudini. Chiara sbatté le palpebre per non scoppiare a piangere. Il ricordo del papà la coglieva sempre in momenti in cui era davvero poco opportuno commuoversi. Vedo che si è messa più comoda, approvò Harold. Chiara si sedette accanto a lui, lasciando libero il posto a capotavola. Si accorse di avere ancora addosso il giubbotto di pelle e se lo tolse. Fu allora che un uomo fece la sua comparsa in sala con un vassoio enorme. Chiara addocchiò carne e patate al forno, spinaci e diversi tipi di formaggi. Non stava più nella pelle, aveva troppa fame. Ma il cuoco, che avrà avuto una decina d'anni più di lei, rimase lì davanti impalato, con il vassoio tra le mani e l'aria di chi aveva appena visto un fantasma. Harold parve preoccuparsi e si alzò. Chiara lo imitò meccanicamente. Chiara, lui è Thomas. Thomas, lei è la nostra ospite, disse Harold, prendendogli il vassoio dalle mani e posandolo sul tavolo. Bel vestito, disse Thomas, che non aveva smesso di fissarla. Chiara pensò che era un po' strano come esordio, ma si limitò a ringraziare. Aveva confezionato lei quell'abito, naturalmente. L'aveva indossato perché non sapeva se una volta giunta a St. Moritz avrebbe avuto il tempo di cambiarsi prima di incontrare il direttore dell'hotel e voleva fare bella figura. Aveva scelto un tessuto in jersey di colore scuro e un taglio classico degli anni 20, epoca a cui si ispirava per le sue creazioni. Lo aveva impreziosito con stampe di boccioli floreali e una scollatura particolare. Finalmente Thomas parve riscuotersi e si sedette a tavola. Mentre distribuiva le pietanze, Chiara lo sbirciò. Aveva la bocca di Harold, ma per il resto non gli somigliava un granché. Riccioli scuri, solo leggermente brizzolati, ricadevano su una fronte importante e dei meravigliosi occhi neri saettavano da un punto all'altro della stanza. Stava facendo di tutto per non guardarla di nuovo. Aveva la pelle bianchissima, in netto contrasto con il nero dei capelli e degli occhi. Chiara ripensò all'ultima volta che si era sentita osservata in quel modo. Forse era stato quando aveva 18 anni, alla sua prima cotta, al Lido di San Vincenzo. Un ragazzino olandese l'aveva letteralmente mandata in tilt. Le venne da sorridere al ricordo di quegli sguardi pieni di fuoco, a cui erano seguite poche uscite per prendere un gelato o andare al porto, prima che lui partisse senza lasciare traccia di sé. Thomas le aveva ricordato quel ragazzino per il modo in cui si erano guardati. Per il quarto d'ora successivo, Chiara tenne gli occhi sul piatto e si concentrò sul cibo. Buonissimo, disse una volta che ebbe spazzolato tutto, mettendosi una mano sulla pancia e sentendosi subito in colpa. Pensavo che le modelle fossero schizzinose e sempre a dieta, commentò Harold, ma noto con piacere che non vale per tutte. Non sono una modella, per mia fortuna, si affrettò a sottolineare Chiara. Ma una semplice stilista. Dopo un attimo di pausa si corresse. Aspirante stilista, per la verità. Non è il tuo lavoro principale? Si informò Thomas, versandosi un altro bicchiere di vino. Per ora è un sogno. In realtà lavoro come sarta in una boutique di lusso a Firenze.
Facciamo vestiti su misura, riparazioni, cose così. Affascinante, mormorò lui. I loro sguardi si incrociarono di nuovo. Thomas si era rilassato, lei invece no, e così dovette abbassare di nuovo gli occhi. Cosa le stava capitando? Dunque, cosa ti porta in Svizzera, Chiara? Chiara tentò di scacciare uno sbadiglio e raccontò ad Harold tutta la storia. Thomas intanto aveva sparecchiato e le aveva messo sotto il naso un budino al caramello. Oh, penso che questo sia davvero troppo, protestò lei. Almeno assaggialo, altrimenti mi offendo. Chiara lo accontentò. Dopo aver finito il dolce, Harold si alzò e seguì Thomas in cucina. Chiara si rese conto di aver bevuto troppo, a giudicare da quanto le girava la testa. Non sarebbe più riuscita a ingurgitare nulla. Si accasciò sulla sedia mentre in cucina i suoi due ospiti discutevano sommessamente.

0: Avete ascoltato un estratto da I fiori nascosti nei libri di Silvia Montemurro, letto da Marinella Brunelli.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giuseppe Ciarallo, saggezza popolare. Gironzolando pigramente per il centro, un sabato mattina incomprensibilmente assolato per la stagione, il geometra Persichetti, impeccabile nel suo vestito su misura, riconobbe sul marciapiede opposto al suo la sagoma di una persona che, dandogli le spalle, osservava la vetrina di un negozio. «Gesù mio, il ragioniere Oreste Acerbi, l'uomo che parla per proverbi, speriamo che non mi veda, altrimenti sarò costretto», e accelerò il passo per sfuggire a quell'inatteso incontro. «Persichetti! Geometra Persichetti!» A quel temuto richiamo si irrigidì. L'essere più noioso del mondo lo aveva individuato e ora lo stava chiamando a gran voce. Sfoderò un sorriso che qualsiasi persona normale avrebbe indovinato essere finto. Mostrò, con poca maestria, un'espressione di piacevole sorpresa e tese la mano per il cordiale saluto di circostanza. «Ragioniere Acerbi, che piacere!»
3: «Caro Persichetti, chi non muore si rivede!»
2: «Ecco, ci siamo», pensò con fastidio il geometra Persichetti, ricordando desolato che il suo interlocutore, oltre che parlar per modi di dire, aveva pure l'orrenda abitudine di cominciare le frasi ripetendo parte delle domande altrui. «Allora, ragioniere, in effetti è un pezzo che non ci si vede. E mi dica, come sta?»
3: «Come sto? Bene, perbacco. La salute è l'unica cosa che non mi manca affatto. Questo grazie alla mia robusta costituzione. Modestia a parte, sono ancora una vecchia roccia. Come lei ben sa, la salute non s'acquista con l'andar dal farmacista».
2: Il geometra Persichetti, abbattuto nello spirito da quella prima ondata di luoghi comuni che lo aveva investito in pieno, cercò di buttarla sul ridere. «Certo, la Costituzione, bisogna stare attenti però, perché questo governo sta facendo di tutto per modificarla, la Costituzione». «Eh?» Capì di aver fallito il tentativo. Del resto, pretendere acume da una mente così schematica significava solo perdere del tempo. «E mi dica, la sua signora come sta?»
3: «La mia signora, oh, lei sta bene. Anche se non si è mai abituata ai ritmi di questa nostra grande città. Me lo diceva sempre mio nonno, moglie buoi dei paesi tuoi».
2: «Perché sua moglie dove...»
3: Lei è piemontese. E come è noto, i piemontesi sono falsi e cortesi. Di Milano sembrava apprezzare tutte le infinite possibilità che offre, ma da qualche tempo è diventata sempre più insistente nel voler tornare alle sue, come dice lei, amate langhe. Ah, come sono volubili le donne! Donne, vento e fortuna, mutano come la luna, ma io gliel'ho cantata chiara. Sappi, amore mio, che chi volta il cui al Milan, volta il cui al Pan».
2: Il discorso stava prendendo una brutta piega. Persichetti non aveva alcuna voglia di addentrarsi nelle beghe familiari degli altri, ben sapendo che sono, o perlomeno possono essere, oggetto di ore e ore di inutili ciance. La buttò sui figli, sperando di non sollevare un ulteriore vespaio.
3: «E i suoi due figli, ragioniere, tutto bene?» «I miei figli, caro mio, sa come si dice, no? Figli piccoli, figli grandi, fastidi grandi. Essendo ormai tutte e due grandi, capirà. Il maschio, dopo 2 anni di università presso la facoltà di economia e commercio, di colpo scopre un viscerale amore per le materie umanistiche e se ne viene con la bella pensata di ricominciare da capo iscrivendosi a lettere moderne. E io, figliolo, ricorda, chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia e non sa quel che trova. Ma lui niente, più cocciuto di un mulo. La piccola invece, continua a chiamarla la mia piccola, ma fra 2 mesi si sposa, sa? La piccola, dicevo, dal giorno in cui è stata fissata la data delle nozze, è diventata intrattabile. Non le va più bene nulla. Basta il più sciocco dei pretesti per innescare battibecchi senza fine. D'altronde, cosa vuole? Ha proprio ragione l'antica saggezza popolare. Figlie da maritare, fastidiose da governare. Il geometra Persichetti ascoltava, sconsolato, quel profluvio di parole che, a meno di un clamoroso imprevisto, si sarebbe protratto ancora a lungo, essendo il ragioniere Acerbi noto uccello da rapina, implacabile con le sue prede, che difficilmente mollava prima di averle martoriate col becco adunco e i rostri delle sue squallide ovvietà. Infatti continuò imperterrito nel suo fastidioso lamento. In questa assurda situazione di anarchia nella gabbia di matti che è diventata la mia casa, io ho perso tutta la mia autorità di capofamiglia, con mia moglie sempre pronta ad accondiscendere a tutte le mattane dei figli. È vero che l'uomo che crede di comandare in casa propria è un povero illuso. L'uomo è il capo della famiglia, amico mio, ma la donna è il collo che fa girare il capo. E questo non lo dico io, mio caro, ma un popolo, quello cinese, che in quanto a saggezza millenaria non è secondo a nessuno. Pensi che... E il lavoro? Come va il lavoro? Troncò netto il geometra Persichetti, temendo che l'argomento famiglia potesse rivelarsi un barile senza fondo. Il lavoro, dice, il lavoro è la mia unica soddisfazione. Lavorando non si invecchia. E poi, come diceva quel noto drammaturgo americano di cui non ricordo mai il nome, il lavoro è una droga che sembra una medicina. Pensi all'assurdità del mondo moderno. I giovani d'oggi passano un sacco di tempo a lamentarsi della mancanza di lavoro e il resto della vita a lagnarsi del lavoro che hanno trovato. Ma non pensano che... giovane ozioso, vecchio bisognoso. E poi, non ricordo dove l'ho letta, ma una frase mi ha colpito per la sua semplice verità. Il lavoro rende liberi. Il geometra Persichetti sgranò gli occhi. Un brivido percorse per intero la sua spina dorsale e per un istante pensò con sgomento che la più infausta delle bugie, proprio per il luogo dove veniva esibita, quel tristemente famoso Arbeit macht frei, era diventata nella mente bacata del ragioniere Acerbi una frasetta fatta, una piacevole citazione, un condivisibile e saggio proverbio da incasellare tra chi rompe paga e i cocci sono suoi e gallina vecchia fa buon brodo. Decise che la misura era colma e cercò in tutti i modi di scaricare il non oltre tollerabile conoscente. Con fare nervoso guardò l'orologio e finse di ricordare un impegno da onorare da lì a qualche minuto. «Mi dispiace, ragioniere Acerbi, ma si è fatto tardi e mi è venuto in mente che ho un appuntamento improcrastinabile. Devo proprio scappare». «Ma dove corre, geometra? Ricordi? La fretta corre incontro alla disgrazia!» Il geometra Persichetti faticò a contenere lo sbotto che quell'infelice uscita avrebbe in altra occasione meritato. Evitò persino di toccarsi e tagliò corto coi saluti finali. «Mi saluti la sua signora, tante belle cose per la nuova carriera universitaria di suo figlio e soprattutto auguro tanta felicità alla futura sposa. Mi stia bene, ragioniere, si conservi. La saluto anch'io, mio caro, e auguro a lei e alla sua famiglia un futuro di serenità», e aggiunse apprestandosi ad attraversare la via ancora rivolto al geometra Persichetti. «E ricordi quel che diceva il magnifico Lorenzo, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza». Lo schianto fu terribile. Il geometra Persichetti, voltando lo sguardo attirato dal fragoroso botto, vide il corpo del conoscente giacere a terra in una pozza di sangue. Poco più in là, in momentaneo letargo, sostava la sagoma di un filobus 92 barrato. Il geometra Persichetti, con un sorriso ambiguo dipinto sul volto, non poté far altro che constatare. «È proprio vero, ragioniere, la vita dell'uomo su questa terra altro non è che una continua guerra». E riprendendo il suo cammino, assorto, continuò. «O forse in un'occasione come questa è più consono. La morte viene quando me si aspetta. O anche la morte guarisce tutti i mali. No, no, meglio la morte è una cosa che non si può fare due volte».
1: Il racconto.
4: In viaggio con mamma di Luciano Belli Paci. Pronto? Luciano, devo dirti una cosa molto seria. Mamma, mi fai preoccupare. Cos'è successo? Non è una cosa brutta. Anzi, è bella. Ma per ora è riservata. Finché non sarà ufficiale, non potrai parlarne con nessuno. Promesso, sarò una tomba. Ho ricevuto una chiamata dalla Presidenza della Repubblica e mi hanno preannunciato che Mattarella ha deciso di nominarmi senatrice a vita. Eh? Luciano, sei lì? Sì. Ti sei commosso? Insomma, un po'. Che notizia! Una cosa incredibile, fantastica! Sono felice per te. Certo, è un grande onore. Mai e poi mai avrei pensato. Ma quanti sono i senatori a vita? 5. Davvero solo 5? Credevo fossero di più. 6 con l'ex presidente Napolitano, che lo è di diritto. Io ho detto che accetto, perché non potevo certo rifiutare un gesto così bello del presidente nell'ottantesimo delle leggi razziali. Però sono preoccupata. So poco della vita parlamentare, non conosco il mondo politico. Temo di non essere all'altezza e a 87 anni non so se avrò le forze. Dovrai aiutarmi molto. Conto su di te. Puoi contarci, lo sai, sono molto orgoglioso. È iniziata così, con questa telefonata del 19 gennaio 2018, una nuova avventura, un nuovo viaggio con

Fece le raccomandazioni del caso e concluse con una frase tipo: quando non ci sono io, sei tu il cavaliere della mamma. Cose che si dicono ai bambini. Evidentemente il primo esperimento in Jugoslavia andò bene. Il piccolo cavaliere era introverso, ma non faceva storie e non si annoiava. Anzi, si appassionava alla scoperta dei luoghi, della storia, dell'arte, delle usanze locali, dei cibi. Non faceva quasi mai domande, ma si capiva dai suoi occhi sgranati che Liliana era riuscita a trasmettergli il demone della sua curiosità e la passione per i suoi stessi interessi. Così seguirono negli anni successivi altri viaggi importanti, sempre insieme. La Grecia classica, la Swinging London, Israele. Esperienze per me tutte bellissime, tappe fondamentali per la mia maturazione. Crescendo diventavo un po' più credibile come cavaliere, ma non ho mai eguagliato l'energia della mamma, la sua sete di conoscenza e di esperienze, il suo atteggiamento insaziabile verso la vita. Una vita preziosa, salvata, della quale nessun minuto doveva essere sprecato. È rimasto proverbiale nel nostro lessico privato l'episodio di quel pomeriggio a Londra, in cui prima mi portò a teatro a vedere The Mousetrap di Agatha Christie e poi, appena usciti, volle infilarsi in un cinema dove iniziava l'ultimo film di 007. Per il mio poverissimo inglese delle medie fu un tour de force sfibrante. «Ti ricordi, Luciano, che ti venne un mal di testa?» «Eh sì, certo, me lo ricordo». E ancora oggi, dopo mezzo secolo, ridiamo insieme di quella madre un po' pazza e di quel figlio tanto più vecchio di lei. Va da sé che tra tutti i viaggi della mia giovinezza, la condivisione della nostra prima volta in Israele fu per entrambi, nel 1973, un'esperienza unica. Mia madre non è tipo da fare gesti teatrali come baciare la terra o piangere davanti a una bandiera, ma a me, che ormai avevo 14 anni, non servivano esternazioni per percepire i suoi sentimenti. Eravamo sbarcati nello Stato ebraico, lo Stato che non c'era, la terra d'asilo creata per chi, prima, non aveva avuto rifugio e scampo. Proprio in quei giorni, quel paese frugale e ricolmo di storia, accerchiato dai nemici, solo 6 mesi dopo la nostra visita fu attaccato nella guerra di Yom Kippur, governato dalla rocciosa laburista Golda Meir, stava celebrando orgogliosamente il 25° anniversario dell'indipendenza. A Gerusalemme, naturalmente, era prevista una tappa allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto. Lo visitai da solo perché lei non se la sentì di entrare. Restò all'esterno, trattenendosi nel viale dei giusti tra le nazioni. Quando riemersi dalla visita, per un po' non parlammo e non ci guardammo. Il flusso dei nostri pensieri si intrecciava senza bisogno di dire niente. Quella fu l'ultima delle grandi esperienze turistiche vissute insieme. Era giunto il tempo in cui i figli si emancipano dalle madri e le madri dai figli. Avremmo ripreso a viaggiare insieme solo molti anni dopo. Nel 1990, dopo essere diventata nonna di 2 nipoti, Liliana si era fatta forza e, vincendo il blocco che fino ad allora le aveva impedito, anche con noi figli, di parlare della sua prigionia nei campi di sterminio, aveva iniziato a testimoniare nelle scuole. All'inizio aveva vietato a tutti i familiari di assistere perché temeva di non riuscire a parlare in nostra presenza. Solo dopo alcuni mesi ci disse che potevamo andare ad ascoltarla, a patto che ci mettessimo in fondo, perché non voleva vederci mentre parlava. La prima occasione mi si presentò quando venne chiamata a portare la sua testimonianza all'Università Cattolica a Milano. Mi misi in cima all'aula magna, rannicchiato in un posto isolato, e finalmente potei sentire tutto il suo racconto. Celato alla sua vista e lontano da tutti, potevo soffocare i miei singhiozzi senza arrossire.
Il suo modo di raccontare la sua storia ha sempre avuto un impatto fortissimo, una cronaca asciutta.

precisa fin nei minimi dettagli, come se la sua memoria avesse registrato ogni cosa di quel periodo tragico, minuto per minuto, conservandosi poi perfettamente integra durante i 45 anni di silenzio. Nessun giudizio, nessun commento, solo la forza dirompente dello stupore senza fine che provò quella ragazzina inghiottita dal male. Uno stupore fresco, intatto, mai rielaborato, una voce diretta e candida, come quella del bambino della fiaba di Andersen, con la differenza che, anziché dire che il re è nudo, ci dice che i mostri esistono e che c'è stato un tempo neppure tanto lontano in cui hanno dominato i destini di popoli interi. Così nel giro di pochi anni si è sparsa la voce e hanno cominciato ad arrivare a Liliana inviti a parlare un po' dovunque: scuole, università, comuni, parrocchie, congressi. Per accompagnarla nelle trasferte più faticose, ho girato con lei mezza Italia, da Trieste ad Alba, da Bologna a Bari. Lei usciva prostrata da ciascuna testimonianza perché, come per tutti i sopravvissuti della Shoah, condividere la sua memoria la costringe a rivivere ogni volta l'orrore che descrive. Il modo migliore per farla rasserenare dopo l'evento era quello di portarla a visitare qualcosa di bello, una mostra, un monumento, un'opera d'arte, un borgo antico. E così abbiamo ritrovato lo stesso piacere della scoperta che avevamo condiviso nei viaggi della mia gioventù. Quello che abbiamo iniziato insieme nel gennaio 2018 è però un viaggio del tutto diverso e inatteso, un viaggio metaforico nelle istituzioni, nel mondo politico, sulla scena pubblica. È strano, perché se ci ripenso è come se inconsapevolmente mi fossi preparato per tutta la vita per poter fare l'assistente volontario della mamma senatrice a vita. La lunghissima militanza politica, mai diventata carriera per i miei tanti limiti e per il mio eccesso di spirito critico, l'ormai lontana tesi di laurea in diritto parlamentare, la passione mai venuta meno per gli studi storici e costituzionali. Affiancare Liliana in questa avventura inimmaginabile da un certo punto di vista è molto semplice, sia perché c'è tra noi una profonda consonanza sulla visione del mondo, c'è, da quando ho memoria, per dirla con i versi di Battiato, lo stesso centro di gravità permanente che non ci fa mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Sia perché lei, con una elasticità mentale che neanche una ventenne, ha colmato rapidamente il gap dovuto all'inesperienza politica, capisce al volo le situazioni e non sbaglia un colpo. Ma da un altro punto di vista si è rivelato molto più complesso di quanto si potesse prevedere, giacché, senza che abbia fatto nulla a questo scopo, Liliana Segre è divenuta quasi subito un personaggio della scena pubblica del nostro paese. Una figura di riferimento valoriale tanto nel campo politico quanto in quello culturale. È un fenomeno sul quale entrambi ci interroghiamo spesso e che non è facilmente spiegabile, dato che lei si limita a essere se stessa e interviene di rado, esprime pacatamente posizioni di buon senso, è assente dai social media. È come se l'apparizione di questa anziana superstite della Shoah, che non ha altra pretesa che quella di tenere viva la memoria, che è un corpo estraneo rispetto alla politica consueta, che parla con la semplicità di una nonna e con l'autorevolezza che le viene dall'esperienza di vita, che ha visto tutto e non deve dimostrare nulla, fosse attesa dal popolo italiano. Sembra quasi che ci fosse un desiderio inconscio di vedere arrivare proprio una personalità così fuori dagli schemi e allo stesso tempo così familiare, così autentica, così potente. Abbiamo dunque dovuto imparare a fare i conti con la sua grandissima sovraesposizione, con i riflettori puntati, con la perdita dell'anonimato, con le richieste continue da parte dei giornalisti, con le centinaia di cittadinanze onorarie dei comuni, con gli inviti incessanti, con le polemiche per qualunque aggettivo e su qualunque argomento. Ecco,
Questa grandissima popolarità nel bene e nel male ci ha colti tutti quanti impreparati. Sia lei, che ancora non se ne capacita, sia noi figli e nipoti, sia i preziosi collaboratori di Roma e di Milano. Nella grandissima maggioranza dei casi il pubblico la adora. Le persone la fermano di continuo per strada per salutarla affettuosamente. Riceve un'infinità di messaggi di simpatia. I giornali la citano con deferenza. Le trasmissioni televisive se la contendono. Ma l'altra faccia della medaglia sono gli odiatori. Non una sola minoranza, ma tante minoranze che si alternano a seconda del tema del momento e talora convergono, manifestando un'avversione spesso rabbiosa, incontenibile, totale. Ci sono, ed era scontato, gli antisemiti, i negazionisti, i fascisti che non sopportano la testimone della storia. Ci sono poi i qualunquisti per i quali la senatrice a vita è l'emblema del privilegio e dello spreco di denaro, come fosse una colpa la sua nomina a senatrice e poi l'assegnazione della scorta. Ci sono anche gli anti-israeliani fanatici che intimano alla sionista Liliana Segre di discolparsi per le sofferenze dei palestinesi. In questi ultimi tempi ci sono soprattutto le sette dei Novax che si considerano come i nuovi ebrei e la dipingono come persecutrice paranazista, sic. Ci sono infine i semplici esibizionisti della tastiera che vivono della luce riflessa dei personaggi pubblici che dileggiano, gareggiando in lazzi e farneticazioni. Tra i compiti che mi sono assegnato c'è quello di raccogliere tutte le segnalazioni dei messaggi di odio e di tenere i rapporti con il nostro bravissimo penalista, l'avvocato Vincenzo Saponara, con la Digos e con la Polizia Postale. Anche se ormai dovrei averci fatto l'abitudine, confesso che leggere gli insulti e gli auguri di morte che vengono rivolti alla propria madre, 92enne, provoca sempre una certa nausea. A parte l'ultimo aspetto miserabile, partecipare accanto a Liliana a questi suoi anni gloriosi, a questo suo stupefacente viaggio al centro della ribalta istituzionale e culturale, che forse neppure la penna di un novello Jules Verne avrebbe potuto descrivere, è una delle esperienze più affascinanti della mia vita. Di certo, povero papà, tu che detestavi i viaggi ed eri infastidito da ogni deviazione dalle abitudini, mai avresti potuto immaginare tutto questo quando mi dicesti «Sei tu il cavaliere della mamma».

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo, che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista, spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente però in questi tempi iperstimolanti non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico. Presente con la mente, ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno a rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai 4 step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro e il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti, caldo freddo, pesante leggero, morbido ruvido, un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al terzo step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne, o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Sankalpa, la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca, con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa, l'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il Power Nap. Soprattutto a chi si avvicina allo yoga nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure, alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio e aiuto agli altri, scrivono Alison Woodbrooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. «Non voglio essere di peso», ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta, ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. «Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri», ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. «Aiutare fa sentire meglio le persone». Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Focus, l'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista

la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazione nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3, e le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi un metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini, stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equipe ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dall'imbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi. Poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica, messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla, è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i cinque figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese e, sorprendentemente, anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da quattro originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico. Fine 800, Tudor e due di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie, a cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare, che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg, dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Amato e odiato. La figura di Napoleone vista dagli intellettuali del suo tempo, di Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore. Ma le sue speranze vennero deluse quando, con la firma del Trattato di Capo Formio, Napoleone cedette Venezia ai suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di San Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di uguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonsky, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda: che sorte avrà la mia Tolone? Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone, l'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, la gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo è il pensiero di François-René de Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. Fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba, pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione, un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa, in cui Chateaubriand dichiara: «Tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere». La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante, insolio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa 1 ventennio, continua a far discutere e a dividere.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono 5 e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile, miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare, che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in 5 edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvegna, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame, abside in primo piano, che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers, come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soire, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono otto, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alverniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul Cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche ben visibili dall'edificio di fronte con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli i capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

C'è un modo di dire in Australia, specialmente nella zona di Melbourne, Buckley's Chance. Come tutti i modi di dire, non si può tradurre alla lettera, ma significa più o meno avere le stesse possibilità di Buckley, ovvero, si sottintende, pochissime. Si dice di quei casi in cui qualcosa o qualcuno ha una possibilità remotissima di farcela. A volte la locuzione prende la forma di Buckley's and none, quando si deve scegliere tra avere pochissime possibilità e appunto nessuna. Ma chi è questo Buckley che a quanto pare ha avuto davvero poche possibilità di farcela nella vita, anche se poi in qualche modo ce l'ha fatta, tanto da diventare leggendario? Per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo e fare un lungo viaggio. Il nostro racconto non inizia quindi in Australia, ma su un campo di battaglia in Olanda, il 6 ottobre 1799.

Quella a cui stiamo assistendo è la battaglia di Alkmaar. Da un lato sono schierate le truppe inglesi e russe, comandate da Federico Augusto di Hannover, duca di York, e dall'altra le truppe batave e francesi del generale Guillaume Marian Brune. Si sta combattendo una guerra breve e spesso dimenticata. Da lì a un mese scarso Napoleone assumerà il potere assoluto con il colpo di Stato del 18 Brumaio e le guerre napoleoniche oscureranno completamente questi eventi storici. Ma quella guerra, la cosiddetta invasione anglo-russa dell'Olanda, all'epoca sembrava di importanza vitale. Bisognava riportare l'ordine in Olanda, rimettere sul trono Guglielmo V d'Orange e soprattutto evitare che uno Stato così vicino all'Inghilterra e con un'ottima flotta militare potesse costituire una minaccia per il regno di Giorgio III. È piovuto moltissimo nei giorni precedenti alla battaglia. L'esercito del duca di York è impantanato, anche perché i batavi hanno inondato le campagne impedendogli l'avanzata. Lo scontro finirà con la ritirata degli inglesi, ma non è questo che ci interessa di questa battaglia. La lente del nostro racconto va invece in dettaglio sull'85esimo reggimento di fanteria dell'esercito inglese, in cui c'è un soldato di soli 19 anni, altissimo, che viene ferito ad una mano. Il suo nome è William Buckley.

La guerra, almeno quella, finisce e ritroviamo William a Londra nel 1802 e come molti soldati, quando non ci sono battaglie da combattere, non se la passa benissimo. Forse finisce in qualche giro losco di contrabbando, forse si trova solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma un giorno viene fermato mentre trasporta un rotolo di stoffa che risulta rubato. All'epoca con i soldati colti a rubare non si andava con la mano leggera e visto che l'Inghilterra ha un intero continente da colonizzare, l'Australia, viene messo su una nave, la Calcutta, e spedito in una colonia penale all'altro capo del mondo. Nel 1803 arriva nella baia di Port Phillip, dove gli inglesi stanno cercando di stabilire un primo insediamento. Le condizioni in questo primo insediamento, che viene chiamato Sullivan Bay e oggi porta il pittoresco nome di Sorrento, in onore della città italiana, sono però terribili. Il terreno non risulta fertile, manca l'acqua potabile e i coloni decidono di abbandonare tutto per tentare la sorte in Tasmania. Approfittando del momento di confusione, la sera del 27 dicembre 1803, Buckley e altri prigionieri decidono di tentare la sorte e fuggire. La fuga è un'ipotesi che in queste remote colonie non era nemmeno considerata un rischio. La località era completamente isolata e l'unica città in cui si poteva sperare di nascondersi era Sydney, lontana quasi 1000 chilometri di zone selvagge, inospitali e abitate da indigeni ostili. Le guardie però si accorgono del tentativo di furto e sparano, ferendo gravemente un fuggitivo, mentre gli altri riescono a far perdere le proprie tracce nel bush, la boscaglia australiana. Ecco cosa scrive David Collins, luogotenente governatore di Port Phillip, nel suo rapporto sull'incidente. Il luogotenente governatore è preoccupato di sapere che 6 uomini sono stati così ciechi al proprio stesso benessere da allontanarsi dall'insediamento e procedere nella disperata impresa di viaggiare intorno a Port Jackson. Se questo è in realtà il motivo del loro allontanamento, inevitabilmente si perderanno nel tentativo e non si sentirà mai più parlare di loro, perché indipendentemente dal rischio che possano correre di essere uccisi dai nativi, è impossibile per loro, con qualsiasi quantità di provviste che potrebbero trasportare, sopportare la fatica di penetrare 1000 miglia attraverso i boschi di questo paese, perché tale sarebbe la distanza andando da un porto all'altro sul loro percorso che dovrebbero coprire. Anche se la preoccupazione per loro è ormai inutile, può invece essere utile per quelli che rimangono. Insomma, per i guardiani i fuggitivi sono semplicemente spacciati e infatti questa è la sorte di molti di loro. Subito dopo la fuga il gruppo si divide, gli altri prigionieri tentano di raggiungere Sydney pensando che fosse molto più vicina di quanto fosse in realtà, mentre Buckley rimane nei dintorni della baia, camminando lungo la costa e nutrendosi di bacche e conchiglie marine, stanco e disidratato. Gli altri prigionieri o tornano indietro e si arrendono o scompaiono nel nulla, ma Buckley resiste e si allontana sempre di più. Finché un giorno, camminando lungo la costa, si imbatte in qualcosa che sporge dal terreno. È una lunga lancia usata per marcare la tomba di un guerriero aborigeno. Stremato, decide di prenderla per usarla come bastone e sostenersi durante il cammino. E dopo poco avviene il suo incontro miracoloso. Mentre sta camminando, sorreggendosi alla lancia, Buckley incontra un gruppo di donne aborigeni Wataurung, parenti del guerriero morto a cui apparteneva la lancia. Vedendolo così magro, pallido, con la lancia in mano, le donne si convincono che Buckley sia lo spirito del guerriero, tornato miracolosamente in vita, e lo accolgono aiutandolo e condividendo il cibo con lui. Lo accompagnano poi al loro accampamento, dove tutto il villaggio lo considera lo spirito reincarnato del guerriero scomparso e lo adotta a tutti gli effetti come un membro della tribù. Buckley resterà con loro per 32 anni, amato e rispettato da tutti, diventando anche Nrungareta, un ruolo di grande prestigio nel gruppo, considerato degno del massimo rispetto e consultato nelle decisioni importanti. Buckley impara il linguaggio aborigeno, le loro usanze, il modo di cacciare, l'uso delle armi e diventa in tutto e per tutto un Wataurung, finendo per dimenticare quasi completamente le sue origini e la sua lingua madre. Ha anche 2 mogli, con le quali ha sicuramente almeno una figlia. Nel gruppo di cacciatori raccoglitori aborigeni, Buckley, con la sua esperienza militare, diventa un membro centrale, assistendo ad ogni aspetto della loro vita, comprese le guerre, le razzie e le faide con gli altri gruppi.
La sua è una delle pochissime testimonianze dirette di quella che era la vita degli aborigeni in quel tempo e delle guerre che conducevano tra di loro. Buckley proveniva da una cultura in cui il soprannaturale era ancora una parte concreta delle credenze popolari e non è difficile per lui credere ai miti e alle leggende dei Wataurung, come l'esistenza dei Bunip, terribili creature acquatiche pronte a ghermire le loro prede vicino ai laghi e ai corsi d'acqua. Anche le leggende europee, d'altronde, sono piene di esseri terrificanti pronti a ghermire donne e bambini che si avvicinano troppo ai corsi d'acqua.

A volte Buckley vede da lontano le navi e gli insediamenti dei bianchi, ma il ricordo della prigionia e la paura di essere catturato e imprigionato nuovamente lo tiene a distanza. La vita, coi Wataurung, non è poi così male. Certo, a volte diventano violenti e rissosi, ma non molto più dei soldati inglesi dopo qualche sorso di rum. Ma poi, nel 1835, a Port Phillip arriva John Batman, un esploratore, avventuriero e allevatore nato sulla costa orientale dell'Australia da emigranti inglesi e deciso a fondare una grande colonia proprio in quella baia con sua moglie, una deportata di nome Elizabeth Callaghan, e le sue 7 figlie. John riesce a convincere gli aborigeni, come spesso e tristemente accade nelle storie di colonizzazione, a cedergli migliaia di ettari di terreno in cambio di attrezzi, coperte e cibo. Per gli aborigeni il concetto di proprietà del terreno è qualcosa di semplicemente incomprensibile, ma per John invece ha valore come. E infatti su questi terreni fonda un grande insediamento chiamato Batmania, in suo onore, che più tardi diventerà la moderna Melbourne. Di sicuro il trattato con gli aborigeni era scorretto e ingiusto, ma bisogna anche tenere presente che fu l'unico caso in cui un bianco trattò con loro invece di prendersi semplicemente la terra con la forza, come facevano tutti gli altri, tanto che il governo inglese del South Wales si rifiutò sempre di riconoscerlo come valido. Con l'arrivo di Batman, Buckley intravede la possibilità di ritornare alla cosiddetta civiltà. E il 6 luglio del 1835 si presenta ad un accampamento di bianchi. Si può solo provare a immaginare la sorpresa dei coloni nel vedere un uomo bianco, altissimo, pare che Buckley fosse alto quasi 2 metri, vestito di pelli di canguro e con la lancia e le armi degli aborigeni, alcuni dei quali lo accompagnavano, parlando con lui nella loro lingua nativa. Nell'accampamento ci sono 3 uomini bianchi, William Todd, James Gum ed Alexander Thompson, oltre ad alcuni aborigeni della zona di Sydney usati come manovalanza, lasciati a sorvegliare il campo mentre Batman era tornato in Tasmania. Ecco come William Todd racconta nel suo diario l'arrivo di Buckley. Alle 2 circa un uomo bianco di sorprendente statura è arrivato camminando verso le capanne vestito come un nativo. Sembrava molto contento di vederci. Gli abbiamo portato un pezzo di pane che ha mangiato con grande piacere e ci ha immediatamente detto che cosa fosse. Ci ha anche detto che era nel paese da 20 anni e che durante questo tempo era sempre stato coi nativi. Poi ci ha detto che il suo nome era William Buckley. Era stato talmente tanto tempo coi nativi da aver quasi dimenticato la lingua inglese, ma parlava perfettamente il linguaggio dei nativi. Sembra infatti, da altre cronache, che la prima parola che Buckley pronunciò in inglese

asservirsi come braccianti dei coloni, ma accusato senza mezzi termini di essersi adattato alle usanze dei selvaggi invece di civilizzarli. Il giornale racconta un episodio in cui Buckley avrebbe mostrato la grotta in cui aveva vissuto durante la sua vita selvaggia ad uno dei coloni, che gli avrebbe fatto notare una pietra sporgente sul pavimento. «Perché non l'avete rimossa?» gli avrebbe chiesto il colono, al che Buckley avrebbe semplicemente risposto «E a che scopo?». Il giornalista conclude quindi: «Così pigro, così inerte, così privo di energia era l'uomo che aveva vissuto 33 anni senza tentare di elevare i nativi di un solo passo verso la civiltà europea».

Buckley viene perdonato per l'antica accusa di furto e torna a essere un uomo libero il 12 settembre 1836. Diventa guida e interprete per i coloni, che stanno cercando di entrare in contatto pacifico, almeno inizialmente, con gli aborigeni. Il 4 febbraio 1836 Buckley accompagna i sovrintendenti della piccola colonia al suo vecchio villaggio, dove Joseph Gellibrand, uno dei coloni, riporta nel suo diario una scena davvero commovente. 5 febbraio 1836. Ho ordinato a Buckley di avanzare mentre noi lo avremmo seguito ad una distanza di un quarto di miglio. Buckley ha raggiunto un pozzo dei nativi e dopo averci guidato per circa 8 miglia abbiamo sentito un cui, un grido di richiamo, e quando siamo arrivati al punto ho assistito ad uno degli spettacoli più piacevoli e commoventi. C'erano 3 uomini, 5 donne e circa 12 bambini. Buckley era smontato da cavallo ed erano tutti aggrappati intorno a lui con lacrime di gioia che correvano lungo le loro guance. È stato davvero uno spettacolo toccante e ha dimostrato l'affetto che queste persone avevano per Buckley. In mezzo a loro c'erano un piccolo uomo anziano e una donna, una delle sue mogli. Buckley mi ha detto che quest'uomo era suo vecchio amico con cui aveva vissuto e a cui era stato legato per 30 anni.

Ma in questa attività, a cavallo tra due culture e due civiltà completamente diverse, Buckley inizia a sentirsi perso e a non sentire più di appartenere né alla comunità dei bianchi né a quella degli aborigeni. Come succede spesso in questi casi in cui una persona si trova trapiantata da una cultura ad un'altra, il ritorno alle origini è sempre molto problematico e alla fine la sensazione è quella di non appartenere più a nessuna delle due culture, di aver perso la fiducia di entrambe le comunità. La stessa cosa accade per Buckley, che sente sempre più su di sé la differenza dei due gruppi a cui fa da tramite ed è sempre meno convinto di stare facendo la cosa giusta nel metterli in contatto. Infelice e deluso, lascia la baia di Port Phillip per sempre, nel dicembre del 1837, per andare a vivere a Hobart, in Tasmania, dove svolge diversi lavori, tra cui guardiano della casa di lavoro penale femminile e assistente magazziniere per la casa degli immigrati. Il 27 giugno 1840 si sposa con Julia Eager nella chiesa di St. John a Newtown. Julia è una donna molto minuta e Buckley è un vero gigante, soprattutto per l'epoca. Sono davvero una strana coppia a vederli camminare per strada. Alcuni concittadini notano che Julia non riesce nemmeno a camminare sotto braccio con suo marito. Allora William escogita un sistema che suscita una grande tenerezza. Si lega un fazzoletto al braccio in modo da formare una specie di cappio, così Giulia può mettere il braccio nel passante e camminare a braccetto con il suo compagno. Giulia è vedova e ha una figlia del primo matrimonio che Buckley riconosce come sua. Vivranno tutti insieme fino al 1856, quando Buckley morirà cadendo dal calesse.

l'età di 72 anni. The White Wild Man, l'uomo bianco selvaggio, come lo avevano soprannominato, verrà sepolto nel cimitero di St. George a Battery Point. Ancora oggi una targa lo commemora in un piccolo parco di Hobart chiamato Buckley's Rest, il riposo di Buckley.

0: wala wala ya kambeta ka adigri wala wala ya kambeta ka yo.
1: Il rapporto tra bianchi e aborigeni andrà sempre peggio per le popolazioni native. Quando i primi europei arrivano in Australia ci sono infiniti gruppi di aborigeni, ognuno con culture e religioni differenti e circa 400 lingue diverse parlate. Una combinazione di malattie, perdita della terra e quindi fonte di cibo e omicidi ha ridotto la popolazione aborigena di circa il 90% tra il XIX e il XX secolo. Un'onda di massacri si mosse con la frontiera. L'ultimo massacro fu a Coniston, nel territorio del Nord, nel 1928. Molte volte si è ricorso all'avvelenamento di cibo e acqua. La varicella, il vaiolo, l'influenza, le malattie venere e il morbillo si diffusero ampiamente tra il XVIII e il XIX secolo. Le popolazioni aborigene non avevano alcuna conoscenza delle malattie europee e pochissima della resistenza immunitaria che gli europei avevano evoluto nel corso dei secoli. Il 13 febbraio 2008 il neo primo ministro Kevin Rudd ha mantenuto una sua promessa elettorale presentando le scuse ufficiali alle popolazioni aborigene per la Stolen Generation, la generazione rubata. «Chiediamo scusa», ha detto il primo ministro, «per le leggi e le politiche di successivi parlamenti e governi che hanno inflitto profondo dolore, sofferenze e perdite a questi nostri fratelli australiani». Chiediamo scusa in modo speciale per la sottrazione di bambini aborigeni dalle loro famiglie, dalle loro comunità e dalle loro terre, per il dolore, le sofferenze e le ferite di queste generazioni rubate, per i loro discendenti e le famiglie lasciate indietro, chiediamo scusa. Alle madri e ai padri, fratelli e sorelle, per la distruzione di famiglie e di comunità, chiediamo scusa. E per le sofferenze e le umiliazioni così inflitte su un popolo orgoglioso e una cultura orgogliosa, chiediamo scusa. Noi, Parlamento d'Australia, rispettosamente chiediamo che queste scuse siano ricevute nello spirito in cui sono state offerte come contributo alla guarigione della nazione. Ma nonostante le scuse, gli aborigeni superstiti vivono ancora oggi in Australia in condizioni terribilmente svantaggiate, per lo più relegate in riserve con un'aspettativa di vita di 20 anni inferiore rispetto agli altri australiani. È una triste storia che è sempre la stessa storia di tante altre invasioni colonialiste che hanno devastato e cancellato per sempre intere civiltà, riducendole a poveri relitti conservati in piccole riserve giusto per nascondere la vergogna e la colpa dello sterminio di massa. E forse in quest'ottica la Buckley Chance, la possibilità impossibile di William Buckley, non fu solo quella di sopravvivere al di là di qualsiasi pronostico, ma quella di dimostrare al mondo intero che una forma di integrazione culturale era possibile, che quei due mondi così diversi erano comunque parte della grande famiglia umana e che gli aborigeni avevano gli strumenti culturali per accogliere un estraneo indifeso, completamente diverso, integrarlo, amarlo e farlo diventare fino in fondo uno di loro. Strumenti che chiaramente le potenze colonizzatrici non avevano né furono mai interessate ad avere, preferendo come sempre la via brutale dell'invasione, dello sterminio e della distruzione.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Via.
1: Ogni santo ha un passato e ogni peccatore ha un futuro. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro. Lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io...» «Provi». «Si chiama Corticella. Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino. Lo presumo. Ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo. Ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere.
Unica spiegazione possibile, una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita, forse sono un po' stanco, vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio... quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso.
ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo, o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna, o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo, in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta. Basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinga?

0: pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero, finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto con dei pali che reggevano l'avviso terreno comunale da vendere. E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte col suo abietto sorriso a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato, la falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Letteratura Arte presenta l'Epica Latina. L'Eneide di Virgilio. L'Eneide è il più importante poema epico latino. È composto da 12 libri ed è scritto in latino in versi e esametri. Virgilio compose l'Eneide per lodare Augusto partendo dai suoi antenati. Il poema, infatti, racconta l'origine troiana dei Romani attraverso il mito di Enea. Tramite la figura di Iulio, figlio primogenito di Enea, a sua volta figlio della dea Afrodite, l'imperatore Augusto rivendica per se stesso e per la gens Iulia origini divine. Negli ultimi 10 anni della sua vita, Virgilio fu assorbito dalla composizione dell'Eneide. Al momento della morte, non considerava l'opera ancora conclusa, tanto che chiese ai suoi migliori amici scrittori di bruciarla. L'epica latina si differenzia profondamente da quella greca per essere stata concepita da subito in forma scritta. Attorno al protagonista Enea si muovono gli altri eroi troiani e latini: Turno, Niso, Latino, Pallante, e le eroine Didone, Lavinia e Camilla, gli dei e le dee, in particolare Giove, Giunone e Venere, intervengono da lontano nelle vicende umane della storia. I 12 libri del poema hanno come modello l'Iliade e l'Odissea, ma accolgono anche l'influenza di altri generi letterari, per esempio la tragedia e la poesia d'amore. Virgilio rinnova le tecniche omeriche, le formule, le similitudini e le descrizioni. Nel linguaggio usa molte parole comuni, abbinandole però tra di loro in un modo tutto nuovo. L'antefatto dell'Eneide è l'illustre saga troiana. Come Achille, Enea è nato dall'unione tra un uomo e una dea. Afrodite si innamora del principe pastore Anchise e lo seduce tra i pascoli del monte Ida per volontà di Zeus, che vuole punire la dea responsabile di tanti incantesimi d'amore, facendola invaghire di un comune mortale. Quando gli Achei attaccano la città di Troia, Enea, che è imparentato con la famiglia reale ed è molto amico di Ettore, partecipa alla guerra a capo dei Dardani, alleati dei troiani. Sebbene all'inizio sia riluttante a combattere, una volta indossate le armi, nei duelli affronta i migliori combattenti, dando prova del suo valore. La sua prima azione eroica è la lotta contro Diomede. Enea è colpito da un masso che gli annebbia la vista e lo fa cadere, ma sua madre Afrodite lo protegge. Diomede però ferisce anche Afrodite e la dea è costretta a lasciare il campo. Allora l'eroe è avvolto da Apollo in una densa nube e portato via, mentre il dio crea un fantasma come ingannevole bersaglio per i nemici. Molto più avanti, Enea si scontra con il fortissimo Achille. Non appena rischia il peggio, però, tra i due contendenti si frappone Poseidone, che salva l'eroe, portandolo lontano dalla mischia, perché sa che toccherà al figlio di Anchise preservare la stirpe di Priamo. Tutto lascia intendere che il valore dell'eroe dovrà misurarsi lontano dalle mura di Troia. Il destino di Enea è interamente proiettato nel futuro. La notte dell'incendio, Enea vorrebbe battersi con i suoi compagni fino all'ultimo, ma Ettore gli appare in sogno e gli dice che il suo compito è portare in salvo la sua famiglia e gli dei protettori della città, verso una misteriosa terra promessa. Solo poco alla volta Enea capirà che il fato, il quale è superiore al volere degli dei, lo sta indirizzando proprio in Italia. Il viaggio verso il Lazio e la guerra contro le popolazioni locali costituiscono la trama dell'Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura. A cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il business oscuro dei trafugatori di salme. All'inizio del XIX secolo, in Inghilterra c'erano bande che si dedicavano a riesumare corpi di persone morte da poco per poi rivenderli ai chirurghi che praticavano dissezioni. Di Monica Walker Vadiglio. A metà del XVIII secolo, dopo aver superato non pochi divieti religiosi e barriere morali, la dissezione dei corpi umani era diventata una pratica abituale in medicina. Era considerata un'attività essenziale sia per i futuri medici, perché potessero comprendere il funzionamento delle strutture interne umane, sia per i chirurghi, che potevano praticare sulle salme le operazioni che avrebbero poi eseguito sui pazienti vivi. Così, all'inizio del XIX secolo, i cadaveri umani divennero uno dei beni più preziosi in ambito sanitario. Tuttavia, i corpi umani non erano un prodotto facile da ottenere, soprattutto in Gran Bretagna, dove solo i giustiziati sul patibolo potevano essere sezionati pubblicamente nei teatri anatomici. Una sorta di ultima umiliazione che veniva inflitta ai criminali. Anche se le esecuzioni erano piuttosto comuni, il numero di cadaveri disponibili non era sufficiente a soddisfare le richieste dei chirurghi. Questo spinse molti di loro a cercare di procurarsi corpi da sezionare con altri mezzi, non sempre leciti. Nacque così la figura del resurrectionist, riesumatore, che si dedicava a trafugare le salme. Tradizionalmente erano gli stessi apprendisti chirurghi ad andare nei cimiteri per procurarsi cadaveri. Ma se venivano scoperti, rischiavano di subire le rappresaglie dei parenti del defunto e di perdere la reputazione agli occhi dei conoscenti. La soluzione adottata di solito consisteva nel ricorrere a un intermediario che potesse fornire il numero di salme richiesto in modo più discreto. I becchini che lavoravano nei cimiteri o i portantini degli stabilimenti medici, soprattutto quelli che navigavano in cattive acque dal punto di vista economico, erano i candidati ideali a questo ruolo. Lavorando da soli o in bande criminali, i ladri di cadaveri, o riesumatori come venivano comunemente chiamati, assunsero ben presto il controllo del mercato dei corpi umani, dato che la domanda di cadaveri da parte dei chirurghi e dei loro apprendisti aumentò senza sosta nei primi decenni del XIX secolo. Il modus operandi dei riesumatori iniziò a seguire assai presto uno schema ben preciso. La stagione dei furti di cadaveri andava da ottobre a maggio, in corrispondenza del periodo in cui si insegnava anatomia nelle scuole private e negli ospedali universitari. Inoltre, era preferibile evitare l'estate, quando il calore accelerava il processo di decomposizione dei corpi. All'inizio di ogni stagione, i riesumatori si recavano nelle sale di dissezione della città per prendere gli ordini e negoziare i prezzi, che dipendevano dalle dimensioni e dal peso del corpo. Nel 1827 un cadavere adulto, maschile o femminile, poteva essere pagato in media 4 sterline e 4 scellini. All'epoca il salario mensile di un operaio tessile non raggiungeva le 3 sterline. Dopo aver concordato il prezzo, un membro della banda si fingeva una vedova o un vedovo in visita alla tomba di una persona cara e intanto segnava la posizione delle sepolture più recenti. I riesumatori si insinuavano quindi di notte nei cimiteri, disotterravano i morti e li spogliavano per poi infilarli in una cassa che veniva caricata su un carro trainato da un cavallo. Una volta giunto in un luogo sicuro, al cadavere venivano estratti i denti, che erano venduti separatamente. I profitti dei riesumatori erano considerevoli anche una volta diviso il denaro tra i membri della banda e pagati tutti i costi dell'operazione, come le bustarelle per il personale del cimitero e la cura dei cavalli usati per il trasporto dei corpi. Dalla vendita di uno o due cadaveri ricavavano sicuramente molto più della retribuzione mensile media di un lavoratore. Inoltre, il rischio era relativamente basso. Rubare i cadaveri era considerato un misfatto punibile solo con una multa e qualche mese di prigione. I riesumatori erano tanto indispensabili alla medicina che in caso di arresto e condanna molti chirurghi e anatomisti si facevano carico delle loro famiglie per tutto il tempo che avrebbero passato in carcere. Nonostante la riprovazione morale che suscitavano, i riesumatori non erano considerati una seria minaccia dalla magistratura, perlomeno fino a quando nel 1828 non scoppiò uno scandalo che costrinse il Parlamento britannico a prendere provvedimenti. William Burke e William Hare erano due irlandesi che vivevano con le rispettive mogli a Edimburgo, dove si mantenevano svolgendo lavori di basso rango. Hare aveva affittato una stanza di casa sua a un soldato di nome Donald, che era morto senza pagare l'affitto. Non essendosi presentato nessuno a reclamare il corpo del defunto, gli irlandesi decisero di venderlo a Robert Knox, un anatomista che aveva rilevato una delle scuole private di anatomia di Edimburgo. Costui prometteva di insegnare la disciplina alla parigina, cioè garantendo un cadavere per allievo, una proposta che gli aveva apportato una certa notorietà. Knox pagò 7 sterline e 10 scellini per il cadavere. Attirati dalle grandi somme di denaro che potevano guadagnare dal commercio di salme, Burke e Hare decisero di diventare trafugatori di cadaveri. Ma invece di disotterrare i corpi come facevano gli altri riesumatori, scelsero un metodo più sbrigativo: uccidere forestieri, vagabondi ed emarginati di cui nessuno avrebbe sentito la mancanza. Burke e Hare identificavano le loro vittime e le portavano a casa di uno di loro, quindi le asfissiavano per poi venderne i corpi. Nell'arco di 10 mesi i due criminali uccisero 16 persone, finché una pensionante di Burke non scoprì il corpo dell'ultima vittima e allertò la polizia. Hare confessò i suoi crimini in cambio dell'immunità e Burke fu l'unico a venir condannato a morte dalla giustizia. Molti puntarono il dito anche contro Knox, ma la polizia sostenne che non aveva fatto nulla di illegale. L'anatomista, in ogni caso, fu costretto a lasciare la città. Il caso suscitò un enorme scalpore, ma generò anche degli imitatori in altre zone del paese. Nel 1831, ispirati dalle azioni di Burke e Hare, I riesumatori di una banda che operava da 12 anni a Bethnal Green, Londra, cominciarono a uccidere delle persone per venderne i cadaveri agli anatomisti. Era chiaro che gli omicidi commessi per fornire salme alle istituzioni mediche sarebbero continuati finché la domanda di corpi delle scuole di anatomia e degli ospedali universitari non fosse stata soddisfatta. Per porre rimedio al problema, il Parlamento britannico approvò nel 1832 l'Anatomy Act, una legge che permetteva alle scuole di medicina di ottenere dei cadaveri dagli obitori delle workhouse, le istituzioni che in Inghilterra fornivano lavoro e alloggio ai più bisognosi, e degli ospedali di carità. La cessione sarebbe avvenuta a patto che i defunti non avessero formalmente registrato la loro indisponibilità a essere sezionati e che i loro corpi non fossero stati reclamati per la sepoltura da parenti o amici entro 48 ore dalla morte. Fu così che i riesumatori persero la loro ragion d'essere e la pratica della dissezione smise di giustificare la profanazione delle tombe e l'assassinio di persone inermi.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Perché la benzina costa così cara? Non è tutta colpa della guerra. Il prezzo del carburante alle stelle non dipende solo dalla guerra in Ucraina. La benzina costa cara per le accise che si sono sommate nel tempo. Di Geoffrey Pizzorni. In Italia le accise sui carburanti, benzina, diesel e GPL, sono state introdotte negli anni 30 per fronteggiare economicamente improvvise emergenze dovute a disastri naturali o guerre. Oggi si contano 19 di accise sui carburanti. Negli ultimi anni si sono aggiunte per esempio quelle per affrontare le spese dovute al terremoto dell'Aquila del 2009, 0,0051 euro, e quelle per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011, 0,04 euro. E sicuramente in futuro se ne aggiungeranno altre. Ma vediamo quando e perché è nata in Italia quest'usanza di imporre tasse e balzelli sui consumi. Nel 1864 il neonato Regno d'Italia aggiunse alle già gravose imposte dirette su terreni, fabbricati e redditi una nuova tassa sulla birra e sulle cosiddette acque gazzose. Era la prima antipatica accisa italiana, dal latino accisia, a sua volta derivato da accidere, ossia tagliare nel senso di decurtare, che tassava la produzione e il consumo dei beni. Ben presto questa imposta indiretta fu estesa alla produzione di tutto ciò che conteneva alcol, allo zucchero e ai macinati. Eliminate da questi ultimi, le accise sono sopravvissute fino a oggi sui tabacchi e sui liquori, ma soprattutto sui carburanti. Il prezzo al litro della benzina verde, per esempio, è costituito per oltre il 50% da imposte e accise, tra cui quelle nate per coprire spese straordinarie scaturite da eventi di decenni fa. La più antica è l'accisa introdotta negli anni 30 per finanziare la conquista dell'Etiopia. In realtà quel balzello non dava un gettito consistente, visto che in quegli anni sulle strade italiane i veicoli a motore erano poco più di 200.000, spiega Giuseppe De Luca, docente di storia dei sistemi finanziari all'Università di Milano. Ciò non impedì di ricorrere a questo sistema di tassazione che aveva avuto tanto successo all'estero. Già nel 1643 il Parlamento inglese aveva approvato un'accisa sulla birra per finanziare la propria armata nella guerra civile inglese. La Scozia fece altrettanto, colpendo con una tassa di 2/8 di penny ogni pinta di acquavite. Oltreoceano, sempre nel 600, il Canada francese faceva pagare un'accisa del 50% su ogni pelle di castoro esportata. A far destare le accise è soprattutto il loro meccanismo di funzionamento. Nel caso della benzina, per esempio, il prezzo al consumo si ottiene sommando le accise, che in Italia hanno un valore fisso e non rivalutato nel tempo, al prezzo industriale. Ed è su questo totale che poi viene applicata l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto introdotta nel 1972. Le accise su benzina e altri carburanti, quindi, assicurano allo Stato un doppio gettito fiscale e anche per questo non vengono eliminate, conclude De Luca. Ma c'è chi sta peggio di noi. In Danimarca c'è un'accisa sul cioccolato e un'altra sul gelato. Ecco quali sono le accise che in Italia ci trasciniamo dal secolo scorso. Guerra d'Etiopia, 1935. Nel 1935 Mussolini ordinò di invadere l'Etiopia partendo dall'Eritrea. Si scatenò un conflitto che si concluse con l'annessione dell'Abissinia e con la nascita nel 1936 dell'Africa orientale italiana. Morirono circa 15.000 italiani e 275.000 etiopi. Per finanziare i costi della guerra, stimati secondo alcuni in 37 miliardi di euro di oggi, fu introdotta un'accisa di 1,90 lire al litro di carburante. Crisi del canale di Suez, 1956. Il 26 luglio del 1956, il presidente egiziano Nasser decise di nazionalizzare la compagnia anglo-francese del canale di Suez, da cui passavano 2/3 del petrolio destinato all'Europa, provocando un intervento armato di Francia e Inghilterra. Ciò innescò una crisi economica che l'Italia tentò di compensare con una nuova accisa sui carburanti di 14 lire. La

0: 10 lire al prezzo della benzina. Alluvione di Firenze, 1966. All'alba del 4 novembre 1966 il fiume Arno uscì dagli argini a Firenze. L'alluvione provocò 39 morti e gravi danni al patrimonio artistico e alle attività produttive. Si persero 18.000 posti di lavoro. Al contributo degli Angeli del Fango, i volontari giunti da tutta Italia per recuperare i capolavori danneggiati, si aggiunsero altre 10 lire di accisa sulla benzina. Terremoto del Friuli, 1976. La sera del 6 maggio 1976, il Friuli fu devastato da un terremoto di intensità pari a 6,4 gradi della scala Richter. La zona più colpita fu quella a nord di Udine. I morti furono 989 e oltre 45.000 persone rimasero senza casa. Furono stanziati 27.000 miliardi di lire per la ricostruzione, in parte finanziati attraverso l'introduzione di un'accisa sui carburanti di 99 lire. Terremoto dell'Irpinia, 1980. Il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 mise in ginocchio la provincia di Avellino, uccidendo 2.900 persone, ferendone 10.000 e lasciando 280.000 senza tetto. Le sovvenzioni per la ricostruzione, 60.000 miliardi di lire, se si include anche la zona di Napoli, costarono numerosi scandali politici per corruzione e altre 75 lire per ogni litro di benzina. Missione in Libano, 1982. Nel 1982 gli israeliani invasero il Libano nel tentativo di sradicare la presenza armata palestinese e arrivarono fino a Beirut. Si mobilitò una forza di interposizione internazionale, di cui faceva parte anche l'Italia, che però non evitò sanguinosi attentati alle proprie basi e costò 205 lire al litro agli automobilisti italiani. Missione in Bosnia, 1995. Nel dicembre 1995, conclusa la guerra che dal 91 aveva sconvolto la ex Jugoslavia, la NATO si affiancò alle forze dell'ONU in un'operazione di peacekeeping in Bosnia-Erzegovina. La missione, finanziata anche da una nuova accisa sui carburanti di 22 lire, durò fino al 2004 e nella Repubblica Bosniaca si avvicendarono in tutto 20.000 italiani.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA, Darwin Day. Il WWF ricorda 5 specie salvate dalla scienza. Il 12 febbraio è il Darwin Day e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, da allora grazie al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici, l'immagine del lupo è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità, pur essendo elusivo e notturno. Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la

0: conservazione o per aver salvato, o sono in procinto di salvare, specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Fra gli esempi più celebri, la lince iberica, Lynx pardinus, è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006 però è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Il rinoceronte bianco settentrionale è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo due femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime due femmine sopravvissute.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste due in particolare: il panettone tipico milanese e il pandoro, fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa, 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia, il giovane Domenico ama sperimentare e mettersi alla prova, dimostrando fin dal principio larghe vedute e una forma mentis perspicace nell'individuare da un'idea un business. Nel 1868 si aggiudica un premio particolare a un concorso organizzato durante l'esposizione agricolo-industriale tenutasi in città, per avere presentato creazioni con lo zucchero ottenute in maniera originale. Questo estro creativo e il desiderio di sperimentare nuove combinazioni non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca, unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione non comprendono ancora gli elettrodomestici, Perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma troncoconica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo. E l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: "L'è proprio un pan d'oro!" Come Pandoro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia, e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta, ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus, ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il Nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il Nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui, invece, muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista GQ. Perché la Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok ai propri dipendenti? Ci sono dubbi sulla privacy e sulla gestione dei dati che TikTok raccoglie. Dovremmo disinstallare anche noi l'app? Di Luca Pierattini. La Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok sugli smartphone aziendali dei propri dipendenti. Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, il Consiglio di gestione aziendale ha deciso di sospendere TikTok sui dispositivi aziendali e sui dispositivi personali utilizzati per accedere alla rete interna. Si legge nella mail inviata ai lavoratori dell'ente europeo, che li sprona a cancellare l'app il più presto possibile. Chi non lo farà non potrà più accedere alla mail aziendale o ad applicazioni come Skype for Business. Una decisione drastica che testimonia il livello di allerta sull'applicazione, dopo mesi di speculazioni e accuse in merito a presunte violazioni del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali e di ingerenze del governo cinese sulla proprietà, sempre smentite seccamente dall'app. Però era stata la stessa TikTok ad ammettere che alcuni dipendenti in Cina potevano accedere ai dati degli utenti europei nell'ambito di un complesso riordino della policy sulla privacy, dovuto anche al divieto dell'Europa di conservare dati personali degli utenti negli Stati Uniti. Ed erano stati proprio gli USA i primi a mettere TikTok sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito della guerra commerciale in corso col paese asiatico, che aveva portato l'ex presidente Donald Trump a ventilare l'ipotesi di bandire l'app. Non si è arrivati a tanto, ma già nel novembre 2022 il governo federale aveva intimato ai propri dipendenti governativi di cancellare l'app per prevenire fughe di informazioni scottanti per la sicurezza nazionale. Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo sbagliata e basata su pregiudizi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l'Unione Europea. Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, riducendo ulteriormente l'accesso ai dati da parte dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell'Europa, ha dichiarato un portavoce di TikTok. Ma se la Commissione europea chiede ai propri dipendenti di cancellare l'app, dovremmo porci il problema anche noi, comuni utenti? Al momento si lavora soltanto su sospetti, anche perché se ci fosse la certezza che dietro TikTok si nascondesse un'app spia, sarebbe stata già buttata fuori dagli App Store. Per cui possiamo stare tranquilli. Trattandosi di un ente pubblico, è bene che si tuteli dalla fuga di dati verso l'esterno. Così come è vietato TikTok, esistono tante altre policy dello stesso tipo, ma non è necessariamente un pericolo per tutti. Quel che sappiamo è che l'app registra la localizzazione, la cronologia, il contenuto dei messaggi in chat, i video che vengono visualizzati e per quanto tempo, e con i cookie anche le nostre attività extra social. Nulla che non facciano anche Facebook o Instagram. Semmai può essere più problematica la gestione delle informazioni. Al di là di dove TikTok conservi i dati, e lo fa negli USA e a Singapore, la necessità di conservarsi delle backdoor di accesso remoto ai dati degli utenti europei di TikTok ad alcuni dipendenti in tutto il mondo potrebbe spingere qualcuno a farsi più di una domanda. Quel che è certo è che se anche l'app non dovesse collaborare con il governo cinese per la condivisione dei dati personali contenuti all'interno degli smartphone, il social non è esattamente l'app più indicata da tenere su un telefono aziendale. Se si pensa che utilizzare il telefono aziendale per scopi personali è vietato, scorrere il feed di TikTok può essere considerato un buon motivo per arrivare anche al licenziamento. Ovviamente serve un regolamento aziendale che indichi forme e modi di utilizzo del cellulare, ma essendo un benefit ceduto al dipendente per evitare che si faccia carico delle spese per le chiamate di lavoro, scorrere i social non è esattamente un'attività d'ufficio. Poi dipende dai casi. Un conto è che si fanno chiamate personali di tanto in tanto. Diverso è il discorso se si utilizza il dispositivo per stare su TikTok in orario di lavoro. Quali app si possono installare dunque? WhatsApp è un ottimo strumento per tenersi in contatto con clienti e colleghi, mentre gli altri social sono sconsigliati, a meno che non si occupi una posizione in cui si utilizzano proprio per lavoro. Capitolo giochi. Sarebbero proibiti, però possono essere una buona valvola di sfogo nelle pause per rilassarsi e scaricare la tensione. Diciamo che non c'è un prontuario, salvo indicazioni precise a livello di impresa. Ma sta al buon senso non approfittarsi troppo dello smartphone aziendale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Vladimir Putin, da bambino ribelle a minaccia del mondo. Nato in una famiglia modesta fin da piccolo, mostrò una personalità impulsiva e attaccabrighe. Prima agente segreto, poi primo ministro e presidente, e al vertice della Russia da quasi un quarto di secolo. Su di lui il giudizio è controverso. Una parte della popolazione vede in lui il tutore della grandezza della patria. Un altro lo critica per l'autoritarismo e la spregiudicatezza in politica estera. Di Martino Scacchi. Vladimir Putin è nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, ultimo di tre figli. La madre faceva l'operaia. Il padre serviva come sommergibilista nella Marina Sovietica negli anni 30 e in seguito nei reparti speciali dell'esercito durante la Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamavano la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia viveva in una comunalka, una piccola abitazione ricavata dal frazionamento dell'appartamento di una famiglia ricca. Il nonno di Putin, Spiridon, era stato il cuoco personale di Lenin e Stalin. Secondo quanto raccontato da Putin stesso, la madre lo battezzò di nascosto nella cattedrale della Trasfigurazione. Una famiglia poco affettuosa. L'edificio in cui abitavano i Putin aveva una piccola corte interna che attirava ubriaconi e teppisti. Vladimir dovette imparare presto a cavarsela da solo. Secondo una sua maestra, Vera Gurevich, in famiglia non c'erano dimostrazioni di affetto e a scuola lui era petulante, impulsivo e anche attaccabrighe. Una volta fu scoperto in classe con un coltello e rischiò di essere spedito in un orfanotrofio. Di fronte alle lamentele della maestra, il padre avrebbe esclamato: «Cosa dovrei fare? Ucciderlo?» Furono le arti marziali a salvarlo. Verso i 10 anni, Vladimir cominciò a praticare il sambo, tecniche di autodifesa in uso nell'esercito russo, e il judo, poiché la frequenza in palestra era subordinata ai risultati scolastici. Il giovane cominciò a studiare sul serio e fu ammesso tra i pionieri e nel Komsomol, organizzazioni politiche giovanili che rappresentavano un passaggio necessario per chi voleva emergere nell'Unione Sovietica. Agente segreto. Fu un film a fargli nascere il desiderio di entrare nei servizi segreti, Lo scudo e la spada, tratto da un romanzo di Vadim Kozvenikov, parlava di un agente sovietico che, facendo il doppio gioco con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, contribuiva alla vittoria. Pochi giorni dopo aver visto il film, si recò presso la sede locale del KGB, Comitato per la Sicurezza dello Stato, l'agente di spionaggio e controspionaggio omologo alla CIA statunitense. Offrendosi come volontario, l'ufficiale di guardia lo buttò fuori, ma prima gli suggerì di fare l'università di legge. In Germania, Putin seguì il consiglio e si laureò nel 1975, entrando subito nel KGB. Raggiunse il grado di tenente colonnello, ma non ebbe una carriera brillante. Venne inviato infatti nel 1985 a Dresda, nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, dove lavorò in appoggio alla Stasi, la polizia segreta tedesca. Secondo alcuni interpreti, questa permanenza all'estero gli impedì di percepire e vivere il cambiamento di umore generale in Russia ai tempi del Glasnost e della perestroica di Gorbaciov, contribuendo a solidificare in lui il mito del potere. Fino alla caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, in relazione agli standard comunisti, Putin e la moglie Ludmila Zbrebneva, che aveva sposato il 28 luglio 1983, avevano fatto una bella vita. Lui era ingrassato di 12 chili. Nei giorni fatali che seguirono, la palazzina sede del KGB a Dresda venne presa d'assalto. Putin, ufficiale più alto in grado, uscì con una pistola in pugno e convinse la folla a desistere. La carriera politica. Tornato in patria, diede le dimissioni del KGB nel 1991, durante il fallito colpo di Stato organizzato proprio dal KGB contro Gorbaciov, e intraprese la carriera politica. Iniziò come consigliere del sindaco di Leningrado, ora San Pietroburgo, per trasferirsi nel 1996 a Mosca, dove ricoprì incarichi minori fino al 1998, quando il presidente della Confederazione Russa Boris Eltsin lo nominò capo dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, l'agenzia di controspionaggio che aveva preso il posto del KGB, sciolto l'11 ottobre 1991. Il 9 agosto 1999 Putin venne nominato, proprio da Eltsin, primo viceministro e subito dopo, a seguito delle dimissioni del capo di governo Sergei Stefanich, in realtà esautorato da Eltsin, capo di governo pro tempore. Il 31 dicembre 1999 Eltsin rassegnò all'improvviso le dimissioni dalla carica di presidente. Il suo posto fu preso pro tempore da Putin. Il suo primo atto ufficiale fu di firmare un decreto con il quale si garantiva l'immunità a Eltsin e alla sua famiglia da ogni accusa di malversazione e corruzione legate alla sua carica presidenziale. La guerra in Cecenia. Putin, quindi, venne scelto da Eltsin in quanto ritenuto capace di mediare tra l'apparato politico e le nuove forze economiche e anche perché apparentemente privo di ambizioni personali. Una valutazione che oggi appare come un clamoroso abbaglio. Il 26 agosto 1999 era scoppiata la seconda guerra cecena, in Caucaso. Putin riconquistò la capitale Grozny, rafforzando la sua immagine di uomo d'ordine capace di salvare la Russia. Fu in questa circostanza che i media, da lui controllati, ne fecero un mito, elevandolo a leader della nazione. Così alle elezioni presidenziali del 2000 vinse al primo turno. L'economia russa si rafforza. Sin dai primi mesi, Putin diede un'impressione di stabilità e fermezza molto gradita a una società che veniva da oltre un decennio di crisi economiche e politiche. Anche la forza d'azione contro gli oligarchi del decennio precedente, percepiti come profittatori ai danni del popolo russo, venne vista con favore. Inoltre, le quotazioni di petrolio e gas naturale salirono di molto, favorendo in modo significativo l'economia russa, cresciuta per 8 anni consecutivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari al 72%. Ciò consentì al governo di ridurre il debito estero e di pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti pubblici. Come spiegano gli storici russi Lev Gudkov e Viktor Zaslavsky, Putin ha saputo cavalcare l'onda della frustrazione popolare per la vertiginosa caduta dello standard di vita culminata nel crollo del rublo nell'agosto 1998 e per la perdita di status di superpotenza. Rieletto nel 2004, i consensi a Putin andarono alle stelle, tanto che nel 2004 venne rieletto presidente della Federazione Russa a furor di popolo con il 70% dei voti. In questo secondo mandato, tuttavia, cominciarono a rendersi evidenti le sue tendenze repressive e autoritarie. Gli vengono attribuiti l'assassinio dell'ex colonnello KGB Alexander Litvinenko e della giornalista Anna Politkovskaya. Le spese militari conobbero un'impennata vertiginosa, mentre i trattati per il disarmo vennero denunciati o disattesi. La Costituzione russa prevedeva, proprio per evitare eccessive concentrazioni di poteri, la possibilità di coprire solo due mandati presidenziali consecutivi. Perciò Putin, per aggirare questo vincolo, dopo aver preparato il terreno con una modifica alla Costituzione russa che assegnava maggiori poteri al primo ministro, allo scadere del suo secondo mandato assunse proprio la carica di capo di governo, lasciando come presidente della federazione il fedelissimo Dmitry Medvedev per i successivi 4 anni. Nel 2012, dopo altri aggiustamenti costituzionali, tornò a farsi eleggere presidente della Federazione Russa, carica che detiene a tutt'oggi. Svolta autoritaria, ma il suo sguardo politico era già cambiato. Se nel 2005 il suo viaggio a Gerusalemme, la prima visita di un capo di Stato di Mosca in Israele, lasciava spazio alla speranza di un'evoluzione pacifica e liberale, nell'estate del 2007 Putin annunciò con toni entusiastici la produzione di un nuovo missile balistico intercontinentale a testate multiple e la moratoria sul trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa. Nell'agosto del 2008, nel bel mezzo della crisi economica che dagli USA si stava diffondendo in tutto il mondo, la Russia appoggiò con una guerra lampo l'insurrezione della Ossetia del Sud, una regione della Repubblica Caucasica della Georgia, da parte dei separatisti filorussi, e nello stesso tempo l'indipendenza della Abkhazia, un'altra regione della Georgia. Nel suo terzo mandato presidenziale, l'attivismo in politica estera è diventato sempre più forte. Dal 2011 ha appoggiato il regime siriano di Assad, impegnandosi militarmente in modo sempre più rilevante, a partire dal 2015, con una massiccia campagna di bombardamenti che ha permesso al suo alleato di ribaltare la situazione sul campo e controllare il 60% del territorio. Questo attivismo sul piano militare è risultato gradito a quella parte dell'opinione pubblica russa per la quale, come notano Gudkov e Zaslavsky, la rappresentazione della Russia come una grande potenza con un ruolo particolare nel mondo è un elemento chiave dell'identità nazionale russa di massa. Nonostante il dissenso interno in questo periodo storico, il gradimento di Putin è ancora molto elevato. Sul piano interno, il suo potere si fonda sul controllo totale dei servizi segreti, che gli consentono di tenere in pugno gli oligarchi e sulla completa sottomissione, sconosciuta in Occidente, del sistema giudiziario al potere esecutivo, che sta nelle sue mani. Ucraina 2014. Quando nel 2014 è iniziata la crisi interna ucraina, nota come Euromaidan, ossia l'ampio movimento popolare a favore dell'Unione Europea, che ha trovato il suo centro nella piazza Maidan di Kiev, Putin ha reagito ordinando l'invasione della Crimea, la grande penisola del Mar Nero che al momento della dissoluzione dell'URSS era stata assegnata all'Ucraina, ma che, secondo lui, appartiene di diritto alla Russia in quanto abitata da popolazioni russe. Subito dopo ha appoggiato i separatisti filorussi delle regioni di confine del Donbass, iniziando una strisciante guerra civile durata fino al febbraio 2022, quando ha invaso l'Ucraina. Putin ha fatto riscrivere l'inno nazionale russo. Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, Putin fu colpito negativamente dal fatto che quando vincevano gli atleti russi non potevano cantare l'inno perché quello adottato al momento non aveva testo. Commissionò così a Sergei Vladimirovich Mikhalkov, che aveva già scritto i testi degli inni sovietici del 1944 e 1977, un nuovo inno nazionale. Per la musica venne ripreso il vecchio inno sovietico, voluto da Stalin nel 1943. Una scelta che all'epoca suscitò molte polemiche, perché evidenziava in modo vistoso l'intento di riproporre le glorie del passato, Il testo recita: «Una potente volontà, una grande fama, sono il tuo patrimonio per tutti i tempi. Sii gloriosa, nostra patria libera, unione eterna di popoli fratelli, saggezza ereditata dai nostri antenati. Sii gloriosa, patria, siamo fieri di te». Il Putin privato, una moglie, una compagna e 6 figli. Putin è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ludmila Skrebneva, Kaliningrad, 1958, che aveva conosciuto a Leningrado quando era una studentessa di filologia spagnola. Dall'unione sono nate 2 figlie, Maria Putina, 1985, ed Ekaterina Putina. Sembra che la rottura tra i due sia stata molto brusca e dovuta al ruolo marginale che Putin voleva assegnare alla moglie. Il presidente russo è attualmente legato a Alina Kabaeva, 31 anni più giovane di lui, famosa ex ginnasta russa. Ha vinto un oro olimpico e 9 mondiali per la ginnastica ritmica. Ha dato a Putin 4 figli, ma non si sono mai sposati. È corsa voce che, in vista della guerra contro l'Ucraina, la Kabaeva sia stata mandata al sicuro in Svizzera con i figli.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Lo scandalo dell'osservatorio astronomico di Giorgio Scerbanenko, editore La nave di Teseo, 2011, letto da Laura Borriello. Non è raro sorprendere Arthur Jelling, archivista della polizia di Boston con il vizio per le indagini, con lo sguardo assorto verso il cielo attraverso la finestra del suo ufficio, mentre immagina di catturare criminali che pensano di averla fatta franca. La scoperta di un nuovo piccolo pianeta sarebbe il sigillo sulla carriera del direttore Federico Travel, ma innesca una catena di eventi drammatici. Tra passioni celesti, tentativi di strangolamento, gelosie, sospetti e il delirio di un pazzo, Jelling dovrà trovare la soluzione schivando le orbite impazzite delle vite dei protagonisti. Buon ascolto.
3: Il genio di Galileo crea l'astronomia moderna fondando la meccanica applicando il telescopio alle osservazioni astronomiche e difendendo e divulgando il sistema copernicano, instaurando il metodo sperimentale nelle scienze, interpretando le macchie solari, dando le tavole dei satelliti di Giove e i metodi per la determinazione delle longitudini terrestri delle parallassi annue stellari. Sono arrivate le note di Gessin? Il professor Travel passeggiava meditando per l'ampio studio dell'osservatorio Candan. La sua barba bianca sul biancore della candida vestaglia sembrava già liccia e il suo cranio, completamente calvo, era lucido e roseo. Nei suoi occhi chiari vi era la serenità dello studioso lontano dal mondo, ma non distratto, anzi sempre attento e puntiglioso. In piedi, accanto alla scrivania, il professor Dahmer e alcuni fogli dattiloscritti pieni di cifre. «Sì, professore, eccole!» Dahmer portava i capelli tagliati corti a spazzola. Anche a lui lunghi anni di studi avevano modellato il volto e come impresso un marchio di distacco da tutto ciò che non fosse il suo lavoro. V'era una certa durezza in quel viso, ma era certamente la durezza di chi da troppo tempo non tratta più con gli uomini ma solo con idee astratte. Federico Travel smise di passeggiare e andò alla scrivania, prese le carte che Dahmer gli porse e sfogliò distrattamente alcuni fogli. Nel silenzio della grande sala si udiva limpidissimo il tic di un orologio da tavolo posato sulla scrivania. Segnava le 3 del mattino. «Bene», disse. «Dopo vedremo. Adesso parliamo di alcune cose pratiche», sorrise. «Il nome». «Il vostro», disse subito Dahmer. «Gli daremo il vostro nome, non c'è dubbio». Travel levò la mano e l'agitò, come a dire «ma non è il caso». Non aveva mai lavorato per la gloria. Si era fatto ugualmente una celebrità come migliore studioso del sistema solare solo pensando al suo lavoro. Le sue memorie alla Società di Scienze Astronomiche costituivano quasi sempre un avvenimento. La corrispondenza con colleghi appassionati era foltissima, ma egli aveva avuto sempre l'abitudine di presentare il suo lavoro e non il suo nome. «Travel non è un gran nome per un nuovo pianeta», disse con bonario umorismo. «Io penso invece che di questa scoperta, quando proprio ne saremo sicuri, dovrà beneficiare tutto l'osservatorio». «Candan?» domandò Dahmer rispettoso e attento. «Vorreste chiamarlo Candan?» Travel mosse la sua bella barba bianca. Era il suo modo di dire no. «Candan, e perché? Il nome di una brutta collina ai margini della città non gli sembrava adatto per un pianeta. «Ascoltate, Dahmer», disse al suo primo assistente. «Questo è un fatto importante e voglio che tutti ne beneficino. Per conto mio lo chiamerei anche col numero della sua equazione sull'equatore celeste, ma la vita ha anche delle necessità pratiche che non bisogna dimenticare. Dargli il mio nome perché ho cominciato io le ricerche sarebbe un'inutile vanità con i miei anni. E poi, tutti abbiamo lavorato per tanto tempo e non sarebbe giusto prendermi solo io d'un sol colpo, col mio nome, anche la vostra parte di merito. Ho pensato invece di fare in un altro modo. Voi scriverete e firmerete la relazione per la Società di Scienze Astronomiche e per ricompensare un poco anche le fatiche di Sharp e della Fane, chiameremo il pianeta Veronica. Sarà contenta la Fane e anche Sharp, che è il suo fidanzato. Ma siete anche troppo buono con noi, disse Dahmer. Noi non abbiamo fatto altro che i nostri turni di osservazione sotto le vostre direttive. Turni di osservazione, mormorò Travel. Dovreste riposarvi un mese con quell'occhio. Guardatevi nello specchio come siete conciato. Bisogna che prendiamo un altro assistente e un segretario perché i turni sono troppo lunghi per voi tre soli. Continuava intanto a sfogliare l'incartamento del professor Gessin, l'ipermatematico, come lo chiamava Travel. Adesso le diamo a Sharp perché le studi prima di iniziare il turno. Così si alzò e, seguito da Dahmer, uscì dallo studio. Attraversarono un breve corridoio circolare ed entrarono in un altro studio più piccolo. Sulla scrivania erano aperti diversi grossi libri. Un grande foglio di carta era ordinatamente riempito di cifre e su questo una matita dalla punta consumata giaceva per traverso. Poco lontano dalla scrivania, addossato al muro, c'era un divano di cuoio. Sul divano dormiva un uomo, Tommaso Sharp, il secondo assistente di Travel. Si era tolto la giacca e la bianca camicia spiccava sul bruno del cuoio, mentre i capelli neri e lucidi quasi si confondevano. Travel e Dahmer lo osservarono in silenzio un momento. «È un peccato svegliarlo», disse. Guardò l'orologio alla parete, le 3:09. Alle 3:30 doveva dare il cambio a Veronica Fane. Invece di dormire per essere riposato al momento del cambio, aveva continuato a lavorare. Certo, si era addormentato da poco. Per quanto gli rincrescesse, per solo bisogno di disciplina, Travel si avvicinò al divano e scosse Sharp. Questi si voltò dall'altra parte con un fondo respiro. Travel gli toccò la spalla e allora Sharp aprì gli occhi, volgendo il capo. «Scusate, professore», disse levandosi subito in piedi, «non ho inteso neppure la sveglia che ho messo sulle 3». «Sono arrivati i calcoli di Gessin», gli disse Travel mostrandoglieli e poggiandoli poi sul tavolo. «Date un'occhiata prima di cominciare il vostro turno, ma se ve la sentite, altrimenti facciamo in tempo lo stesso anche domani». «I calcoli», disse Sharp passandosi le mani sul volto per togliersi le ultime ombre di sonno. Poi, con improvviso calore, «ho guardato le equazioni che abbiamo mandato a Gessin. Ce n'è una che non va». Andò a prendere il grande foglio che era sulla scrivania e lo mostrò a Travel e Dahmer. «Qui abbiamo questa funzione di Y sul moto rotatorio del pianeta. Ma questo 2π/5 ci porta ad un logaritmo che non risolve affatto la funzione di Y, vedete?» Travel e Dahmer ascoltarono la lunga spiegazione attentamente. Dahmer fece anche alcune obiezioni che Sharp ribatté subito, finché Travel disse: «Sharp ha ragione. Bisogna rimandare di nuovo l'incartamento a Gessin perché rifaccia i calcoli. Del resto questo non modifica nulla. Il pianeta ci deve essere. Basterebbe una sola notte veramente limpida e si vedrebbe». «Veronica continua a prendere fotografie, ma è inutile», disse Sharp. «Il pianeta non sarà visibile fino a dopo ottobre». «Ah, a proposito», fece Travel, «vi devo dare una buona notizia». Sharp si mise la giacca, posò il grande foglio sul tavolo e volse lo sguardo interrogativo verso il professore. «Sì», disse Travel, «appena avremo i dati esatti e le fotografie, Dahmer stenderà la relazione sul nuovo pianeta che si chiamerà, indovinate un po', Veronica, per rendere onore anche alla vostra fidanzata e al suo lavoro». Sharp abbassò lo sguardo, si aggiustò meglio la giacca ed ebbe un sorriso incerto. «Grazie, professore», disse. «Ma lo avete già detto a lei?» «Oh no, diteglielo voi», fece Travel e sorrise. Poi prese sotto braccio Dahmer e lo condusse verso la porta. «Andiamo a vedere questa funzione che non funziona», disse. Tommaso Sharp rimase solo. L'orologio faceva le 3:20. Si ravviò i capelli con le dita, piegò il foglio con i calcoli, riordinò i libri con i gesti secchi e lenti delle persone molto nervose ma molto padrone di sé, e quando stava per uscire a recarsi nella sala dell'equatoriale a dare il cambio a Veronica, questa entrò. Veronica Fain non era affatto una bella donna. Piccola di statura, esile come era aggrinzita in tutto, solo il volto, benché non fosse bello, splendeva di una luce di grande alterezza e di un fascino a prima vista invisibile e incomprensibile, ma del quale si sentiva sempre più l'influsso man mano che la si conosceva. Starle vicino significava volerle bene e anche innamorarsene. Tommaso Sharp, quando l'aveva vista arrivare all'osservatorio, aveva pensato che non era davvero una donna pericolosa. Le ricerche di cui si occupava l'osservatorio aumentavano ogni giorno di più. E Travel aveva dovuto prendersi un aiuto. Professori non ce n'erano, professoresse, una certa Veronica Fain, che le elogiavano molto. Per quanto lontano dalle cose di questo mondo, Federico Travel non avrebbe desiderato assistenti femmine nel suo osservatorio, ma aveva dovuto adattarsi e l'aveva presa con sé, pensando di sostituirla con un uomo appena l'avesse trovato. Invece l'aveva tenuta perché gli era simpatica e soprattutto gli era riuscita molto utile. Assolviva qualsiasi incarico di calcolo e osservazione con facilità. Prima si servivano di una mezza dozzina di professori di matematica dalle varie università. Dopo il suo arrivo si poté eliminarli quasi tutti e conservare solo il vecchio Gessin, l'ipermatematico, perché Veronica sbrigava tutto lei. Un giorno, per quanto Sharp non se lo fosse mai immaginato, nacque una specie di idillio tra equazioni e logaritmi fra lei e Sharp. Presero ad andare a cena insieme e ben presto Travel venne messo al corrente che i due si erano fidanzati. Sharp aveva 40 anni, Veronica 36. Non avevano mai pensato fino ad allora di sposarsi. I loro studi non erano i più adatti a favorire lo sviluppo dei sentimenti. Non che fossero aridi, anzi, ma la nostra professione, il nostro lavoro incidono sempre su di noi e ci modellano secondo le loro esigenze. Per quanto a volte sia Sharp che Veronica leggessero buoni romanzi o andassero al teatro e al cinema, pure il fatto amore non aveva mai acquistato ai loro occhi la minima importanza. Dopo 2 mesi dall'arrivo di Veronica, però, Sharp aveva capito che oltre il vecchio ma sempre utile equatoriale, oltre i libri irti di numeri, oltre il gran cercatore al quale per tante ore della giornata applicava l'occhio, c'erano anche altre cose. Non si può dire che questa scoperta non portasse qualche turbamento nel giovane professore. Non si vive impunemente fino a 40 anni, sempre dimentichi di tutto ciò che non sia astronomia, senza che la scoperta di un sentimento così profondo e radicato come l'amore non provochi qualche squilibrio, anche momentaneo. Sharp, che non era mai stato nervoso, divenne nervoso. Solo la sua grande volontà e il suo grande dominio di sé poterono circoscrivere questo danno. Lui, che non si era mai curato d'altro che dei suoi studi, cominciò a curarsi in modo persino eccessivo di Veronica. Oltre il suo svolgeva anche il lavoro di lei. Nei periodi di osservazione continuava ad abbreviarle il turno, allungando il suo. Travel aveva visto benissimo tutte queste ed altre cose, ma aveva pensato che sarebbero passate. Era stato giovane anche lui e anche se non aveva mai avuto una vera esperienza diretta, aveva sempre visto che gli innamorati si calmano dopo un poco e tutto torna nella normalità. Ma in realtà Sharp non si era affatto calmato. Col passare del tempo, egli aveva imparato a nascondere i suoi sentimenti verso Veronica, perché ne aveva pudore e non voleva che Dahmer o Travel sorridessero di lui. Ma il suo ardore e la sua foga erano persino aumentati anziché placarsi, come credeva Travel. Veronica Fain invece era rimasta quella di sempre. Corrispondeva ai sentimenti di Sharp, non esitava a lanciargli un bacio con la mano anche davanti a Travel, ma non aveva affatto perduto la sua calma e continuava nel lavoro di sempre senza dare segni di minima perturbazione. «Ancora delle lastre», disse Sharp appena la vide entrare con la scatola di legno contenente le negative. Lo disse con una certa voce chiusa ed irritata, ma Veronica Fain non ne parve eccessivamente scossa. «Avrei fatto un centinaio di lastre senza alcun risultato. Dovresti saperlo che finché la visibilità non è assoluta, si tratta di tempo e materiale sprecato». «Sì», disse Veronica, «servono sempre però». Andò quindi verso un armadio, lo aprì e mise ad una le lastre nella vasta fototeca. Lavorava attentamente, il labbro inferiore sporgente come i bambini quando svolgono un lavoro importante. Tutto essa faceva con la medesima profonda attenzione. Questa era la sua forza. Anche i lavori più semplici, come quello di riordinare una mezza dozzina di lastre fotografiche, lo faceva con la stessa intensità. Quando ebbe finito, chiuse l'armadio. Si avvicinò a Sharp, che l'aveva osservata in silenzio fino ad allora, e gli disse: «Domani sera bisognerà invitare a pranzo anche Dahmer. Va bene che siamo fidanzati, ma è sconveniente comportarci così, non ti pare?» «E perché proprio Dahmer e non Paling?» domandò sarcastico Sharp. Paling era il portiere dell'osservatorio.

0: ribattezzato il pianeta col tuo nome. Ringrazialo, e anche Dahmer, può darsi che sia stato lui a suggerirgli l'omaggio. Veronica sorrise. La notizia le faceva piacere e le insinuazioni di Sharp non le notava neanche. Travel era un uomo onesto, sapeva dare a ciascuno il suo. «Fain?» domandò. «Si chiamerà Fain?» Sharp aveva già aperto la porta. Si volse e con aria volutamente seccata rispose «No, Veronica». Poi uscì. Veronica Fain andò lentamente verso il divano e si sedette. Aveva sonno, poco prima. Adesso no. Ataviche vanità femminili che non voleva riconoscere si facevano strada in lei e le davano una leggera, profonda euforia. Del resto, era il primo riconoscimento ufficiale che riceveva. Finora non era stata che un'oscura professoressa di un'oscura cattedra cittadina. Solo adesso, per la prima volta, il suo nome sarebbe apparso nella relazione alla Società di Scienze Astronomiche ed un pianeta, mio Dio, un planetoide, con 36 chilometri di diametro, sarebbe stato imposto col suo nome, Veronica 1983. Senza accorgersene si addormentò, così seduta sul divano dopo una lunga giornata di lavoro. Non era la prima volta. Aveva, è vero, una cameretta mobiliata all'altro capo della città, ma non vi andava che di giorno per cambiarsi e rinfrescarsi. Rare erano le notti che vi trascorreva, e forse non sarebbe stata neanche più capace di dormire un'intera notte. Le bastava qualche ora, come a Travel e a Dahmer e a Sharp, tutta gente che le poche volte che si metteva in un vero letto, tra lenzuola e coperte e cuscino, si rigirava inquieta e insonne finché non giungeva l'ora di alzarsi. A poco, inquiete luci entrarono dalla finestra nello studio, poiché era la primissima alba. Veronica Fain, la testa appoggiata al muro, si mosse un poco nel sonno. Respirò, cercò senza svegliarsi una posizione migliore, ma invece scivolò e distinto fu subito sveglia. Le luci dello studio erano spinte. Ricordò subito che al momento di addormentarsi dovevano essere accese perché era notte piena. Quindi qualcuno era entrato, l'aveva vista dormire e le aveva spinte. Era stato Sharp, di certo. Ma forse no, era seccato, nervoso, non si era certo mosso dalla sala dell'equatoriale dopo il battibecco che avevano avuto. Allora sarà stato Dahmer. Ma era così corretto quell'uomo che, se aprendo la porta avesse visto lei addormentata sul divano, l'avrebbe subito richiusa precipitosamente. Sorrise. Non dette importanza alla cosa e, uscita nel corridoio circolare, si recò al lavabo per rinfrescarsi un po'. Incontrò Pietro Rahen, l'uomo che faceva i servizi all'osservatorio e che già girava con la piccola scopa in mano e il porta immondizie. «Buongiorno, Pietro!»
1: «Buongiorno, signorina Fain!»
0: Pietro pareva avere qualche cosa, la guardava come fosse inquieto. Poi distolse lo sguardo e continuò a girare a capo basso per il corridoio scopando con attenzione. Nel lavabo il bianco delle vaschette si tingeva di un grigio polveroso. Dal finestrino sfumavano le ultime stelle. Veronica accese la luce e si guardò nello specchio. Tutto andava bene per lei. Non si accorgeva delle sopracciglia troppo folte. La moda le aveva quasi abolite. Né delle labbra stinte. Le donne andavano in giro con labbra accese, fiammeggianti, ma essa non lo aveva quasi notato. Né della pelle e del viso che non aveva l'opaca morbidezza che danno le creme e la cipria. Le bastava lavarsi il viso 2 o 3 volte al giorno con un sapone comune. Non sapeva, ma intuiva, che il suo fascino andava oltre l'aspetto esteriore, che c'era in lei qualcosa di inesplicabile, di estremamente piacevole, anche se non era composto di tratti fisici gradevoli. Dahmer, per esempio, non era un uomo che si commuovesse per le donne. Con quei suoi capelli a spazzola e quello sguardo gelido, non aveva mai guardato una donna, o perlomeno dava questa impressione, neppure quando era giovane. Ma Veronica Fain, sì, l'aveva guardata, ed essa lo sapeva. E anche Sharp lo sapeva, perciò era così inquieto, benché non vi fosse nessun pericolo. Veronica non era il tipo da giocare a quel gioco. Voleva sposare Sharp e pensava solo a lui. La corte invisibile e insospettabile di Dahmer poteva farle piacere, ma non di più. Anzi, qualche volta fastidio. Lavatasi il volto e completamente sveglia, Veronica andò come al solito davanti alla grande vaschetta del professor Travel. Prese la bottiglietta di profumo, se ne spruzzò un poco indosso. Era l'unica vanità che aveva. Un profumo qualunque da percepire un poco intorno a sé e poi lentamente svanire. Colonie, lavande, profumi grassi o magri, tutto era uguale, così uguale che non si ricordava mai di comprarlo. E usava quello del professore. Un poco soltanto, quasi lieta come una bambina che commetta una birichina.

chinata. In quello stesso momento, Dahmer usciva dallo studio di Travel e si recava nella sala dell'equatoriale. Il grosso telescopio sorgeva in mezzo alla sala rotonda come una bizzarra costruzione, frutto di una fantasia poetica e meccanica. Una colonna di metallo quadrata e curva in alto sorreggeva l'apparato ottico e fotografico. Un grosso tubo si appoggiava ad essa e usciva attraverso la cupola aperta del soffitto. Un tubo più piccolo era attaccato a quello grande e terminava con una cassetta di bronzo nella quale si mettevano le lastre fotografiche. Il piede dell'equatoriale sorreggeva poi il meccanismo di orologeria simile ad un grande giroscopio. Quel meccanismo faceva girare tutto l'apparato nello stesso senso e alla stessa velocità apparente dell'astro che si voleva osservare. Nella parete accanto all'equatoriale erano incassati, sotto un vetro triplo, i due pendoli astronomici. Temperatura, pressione e umidità erano meccanicamente regolati all'interno di quei due incassi da un apparecchio contenuto in una cassetta. Dahmer riguardò tutto questo con lo sguardo vuoto, assente, di chi non vede più ciò che gli è troppo familiare. Guardò invece attentamente Sharp, che seduto alla scrivania con le gambe accavallate fumava. «Il tempo peggiorerà», disse. «Ecco il bollettino meteorologico. Fino alla prossima settimana non vi sarà nulla da fare». E pose a Sharp il fonotelegramma del centro di meteorologia. Sharp prese il foglietto, gli dette una scorsa e lo rimise sul tavolo. Poi guardò fuori dalla finestra il cielo nebbioso che si schiariva e diveniva grigio piovoso. «Siete stato voi a consigliare a Travel di chiamare Veronica il pianeta?» domandò. Pareva cordiale, indifferente. Dahmer parve stupito della domanda. «Oh no, è stato il professore a trovarlo da sé. Io non avrei mai osato. Anzi, trovo strano che voi pensiate una cosa simile». «Dicevo così per dire», rispose Sharp come fosse pentito di aver fatto quella domanda. «Avete rimesso a posto le note per Gessin?» fece poi con evidente intenzione di cambiare discorso. «Le spediamo adesso». Era sbagliato il calcolo di una frazione periodica e l'approssimazione al millesimo era insufficiente. Riprese il foglio del bollettino meteorologico che Sharp aveva appena scorso e disse: «Una sciocchezza, solo che Gessin avrà un'altra settimana di lavoro». «Eh già», disse Sharp svogliatamente, poi: «Non verreste a pranzo con noi stasera?» domandò. Anche questa domanda parve stupire Dahmer. «Sentite, Sharp», rispose, «non facciamo formalismo tra di noi. Se avete veramente piacere di invitarmi, volentieri, ma se lo fate per convenienza e preferite rimanere solo con la signorina Fane, non vi preoccupate». Si mosse per andarsene, ma prima aggiunse: «So che siamo amici anche senza certe cortesie». «Andiamo, Dahmer, non vorrei avervi dato l'impressione di essere un orso. Vi veniamo a prendere questa sera a casa alle 7, vi va?» Dahmer disse solo: «Grazie, Sharp, allora vi aspetterò». E uscì dalla sala dell'equatoriale col suo passo secco militaresco. In corridoio entrò Veronica. «Sharp mi ha invitato a pranzo con voi per questa sera», le disse. La fissava. Il suo sguardo di solito era in colore assente, invece ora aveva un significato e un'espressione. Veronica distosse gli occhi. «Ne sono molto contenta», gli disse. «Spero che avrete accettato». «Naturalmente», disse Dahmer. Chinò appena il capo in segno di saluto e se ne andò. Arrivato davanti ad una porta sulla quale vi era una targhetta di vetro con scritto il suo nome, Domenico Dahmer, l'aprì ed entrò. Un uomo era seduto sul divano e appena lo vide si alzò un po' turbato ed impacciato. Doveva avere una trentina d'anni, sembrava più vecchio per la magrezza, il colorito giannoglio e tutta l'aria cascante. Vestiva un abito grigio, forse una volta era stato un buon abito, ma ora era tutto spiegazzato. I calzoni erano degli informi tubi che si attorcigliavano alle sue gambe e macchie non lievi si notavano qua e là. Il cappello che teneva in mano era ridotto ad un cencio ed evidentemente il suo possessore lo portava solo per mostrare che non era privo di copricapo, ma si guardava bene dal metterlo. «Fronder!» esclamò Dahmer. «Come mai qui?» L'altro per qualche momento non disse parola. Lo fissava con uno sguardo tra impaurito e dimentico, come se nonostante le gravi preoccupazioni che pareva avere, il suo pensiero si perdesse a volte assai lontano da quelle, e forse da tutto. Poi mormorò: «Ho chiesto di te, mi hanno detto che eri dal direttore, allora mi hanno fatto aspettare in cortile, ma io ho cercato il tuo ufficio e sono venuto qui, scusami». «Ma ti pare, hai fatto benissimo», disse Dahmer. «Accomodati, non fare convenevoli con me. Non va bene, vero?» Il visitatore tornò a sedere sul divano e abbassò il capo, mentre rigirava il cappello tra le mani.
Proprio per niente, rispose. Non va bene proprio per niente. Dahmer ricordò l'aitante giovanotto che aveva conosciuto all'università, il Fronderhaus che sbrigava a pugni tutte le questioni coi suoi camerati e che una volta aveva fatto il bagno d'inverno, vestito, rompendo a colpi di sasso l'acqua in un laghetto. Certo, ora non faceva più tutte queste cose e non era più aitante. Quanti anni doveva avere? 31, 32? Non molti di più, ad ogni modo. Sapendo di essere poco amicale nella voce e nei modi, Dahmer si sforzò invece di essere cordiale, bonario. «Cosa diavolo ti è successo?» domandò. «Qualunque cosa sia, dovresti cercare di tenerti più su, altrimenti è peggio»,

0: Avete ascoltato un estratto da Lo scandalo dell'osservatorio astronomico di Giorgio Scerbanenko. Editore La nave di Teseo, 2011, letto da Laura Borriello.
1: Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La pienezza umana di Imelda Pilotto. Mi chiamo Imelda, ho 88 anni. Sono nata, cresciuta e sposata a San Pietro in Gù, in provincia di Padova, e sono la quarta di 12 figli. I miei genitori erano contadini, persone semplici e umili. Alcuni di questi fratelli e sorelle non ci sono più, altri invece sì, e mi vengono a trovare in residenza a Carmignano di Brenta. Ogni volta che vedo le mie sorelle sono contenta. Ricordiamo le cose di un tempo ed è come tornare giovani, quando facevamo tante cose insieme per aiutare la famiglia. Sia nel lavoro, sia nelle faccende domestiche, eravamo proprio tanti in casa. Mi ricordo come se fosse adesso, quando arrivò il 12° fratellino. Io e le mie sorelle eravamo molto contente. Non ci spaventava l'idea che si sarebbe aggiunto un'altra creatura. Anzi, eravamo ben disposte ad accogliere un nuovo membro. Quando nacque, scoprimo che era maschio. All'epoca non c'erano le ecografie e si nasceva in casa. Una grande gioia per l'evento. Eravamo molto brave con il cucito, io in particolar modo con l'uncinetto, e cominciamo fin da subito a confezionare vestitini per il nuovo arrivato. Era il nostro bambolotto. Lo portavamo a passeggio, gli davamo da mangiare, lo vestivamo, gli facevamo il bagnetto. Per noi non c'era cosa più grande che occuparsi di lui. Era, e lo è ancora, il nostro principino.